0: Radio City.
1: Radio City.
0: Il suono dei grandi successi.
2: E ciao.

0: Radio City Story.
1: I successi che hanno fatto la storia della musica e della nostra radio. Ogni giorno,
0: ogni ora.
1: In Radio City Story.
0: Radio City Story.
1: Radio City Story.
0: Radio City Story.

0: Notte News.
1: Buongiorno dalla redazione. In primo piano le notizie dall'estero. La minaccia ai paesi che sostengono Kiev è esplicita. E questa volta Mosca prende di mira la Polonia, che, sostiene il Cremlino, farebbe bene riflettere sulla propria sicurezza, considerando che fornisce droni all'Ucraina. Parole che arrivano dopo una lunga telefonata tra Putin e Trump, la quarta del 2026, dove lo zar si è mostrato disponibile a una soluzione diplomatica per l'Ucraina, che precedono il vertice NATO ad Ankara, che inizierà domani. Un summit che vedrà tra i temi in agenda il disimpegno USA in Europa e la sfida di una difesa europea anche attraverso maggiori investimenti. All'appuntamento la premier Meloni si presenterà con il 2,8% del PIL destinato a difesa e sicurezza, ma il governo valuta un aumento per il prossimo biennio. Gli impegni saranno rispettati, assicura il ministro Crosetto. Intanto si registra un nuovo attacco di Trump contro la premier Meloni. Su Truth il tycoon ha postato un meme con la presidente del Consiglio che lo guarda. Il tutto è accompagnato dalla didascalia «Serve un ordine restrittivo». Orrore in casa, una rete di mariti faceva violentare le proprie mogli, organizzavano lo stupro di mogli e compagne sotto effetto di droga, contattando uomini su comunità online misogine. La rete di mariti aguzzini è stata scoperta dalle forze dell'ordine di 7 paesi con il sostegno dell'Europol. Le indagini hanno portato a 57 arresti, 156 persone identificate e ha permesso di mettere in salvo 158 vittime. Le modalità usate dall'organizzazione internazionale ricordano quelle del caso di Gisèle Pelicot, la donna che per anni fu drogata e poi fatta abusare dal marito anche da sconosciuti. Ancora cronaca, mi sono divertito, appena esco lo rifaccio. Queste le parole che Lamin Saidili, il 22enne che ha sferrato in strada a Milano 20 coltellate a un uomo, ha detto alle forze dell'ordine che lo hanno fermato. Un'azione efferata e repentina, quella del 22enne che col capo coperto da un passamontagna e senza dire nulla ha preso di mira lo sconosciuto colpendolo alla testa, al collo e al torace. A bloccare il giovane sono stati clienti di un bar. Domani comparirà davanti al giudice nell'udienza di convalida dell'arresto. Migliorano intanto le condizioni del ferito. Motivazioni sessiste e stereotipate, così la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, condannando l'Italia per aver impiegato troppo per decidere su un caso di violenza domestica denunciata da una donna, ha stigmatizzato le parole usate dalla PM nella richiesta di archiviazione. La magistrata aveva affermato che era difficile dimostrare che il marito fosse a conoscenza della mancanza di consenso al rapporto sessuale, considerando che è normale che gli uomini devono superare un minimo livello di resistenza che ogni donna tende a opporre nei rapporti sessuali. Queste erano state le parole della magistrata. Il calcio in chiusura, una grazia in attesa per l'attaccante USA Balogun, che aveva ricevuto un cartellino rosso nella partita contro la Bosnia. La FIFA ha sospeso la sanzione precisando che è previsto dal codice di disciplina una squalifica con la condizionale che permetterà al 25enne capocannoniere USA al mondiale con 3 reti di scendere in campo contro il Belgio. Esulta Donald Trump, la FIFA ha rimediato a un'ingiustizia. E con questo è tutto, a più tardi. Buongiorno dalla redazione. In primo piano le notizie dall'estero, la minaccia ai paesi che sostengono Kiev è esplicita e questa volta Mosca prende di mira la Polonia, che, sostiene il Cremlino, farebbe bene riflettere sulla propria sicurezza, considerando che fornisce droni all'Ucraina. Parole che arrivano dopo una lunga telefonata tra Putin e Trump, in cui lo zar si è mostrato disponibile a una soluzione diplomatica per l'Ucraina e che precedono il vertice NATO ad Ankara che inizierà domani. All'appuntamento la premier Meloni si presenterà con il 2,8% del PIL destinato a difesa e sicurezza, ma il governo valuta un aumento per il prossimo biennio. Intanto si registra un nuovo attacco di Trump contro la premier Meloni. Su Truth il tycoon ha postato un meme con la presidente del Consiglio che lo guarda. Il tutto è accompagnato dalla didascalia «Serve un ordine restrittivo». Orrore in casa, una rete di mariti faceva violentare le proprie mogli e organizzavano lo stupro di mogli e compagne sotto effetto di droga, contattando uomini su comunità online misogine. La rete di mariti aguzzini è stata scoperta dalle forze dell'ordine di 7 paesi con il sostegno dell'Europol. Le indagini hanno portato a 57 arresti, 156 persone identificate e ha permesso di mettere in salvo 158 vittime. Ancora cronaca, mi sono divertito, appena esco lo rifaccio. Queste le parole che Lamin Saidili, il 22enne che ha sferrato in strada a Milano 20 coltellate a un uomo, ha detto alle forze dell'ordine che lo hanno fermato. Oggi comparirà davanti al giudice nell'udienza di convalida dell'arresto. Migliorano intanto le condizioni del ferito. Il calcio in chiusura, una grazia in attesa per l'attaccante USA Balogun, che aveva ricevuto un cartellino rosso nella partita contro la Bosnia. La FIFA ha sospeso la sanzione precisando che è previsto dal codice di disciplina. Una squalifica con la condizionale che permetterà al 25enne capocannoniere Stati Uniti al Mondiale con 3 reti di scendere in campo contro il Belgio. Esulta Donald Trump, la FIFA ha rimediato a un'ingiustizia. E con questo è tutto, a più tardi.
0: Buongiorno dalla redazione. Nuovo affondo di Trump nei confronti della Premier Meloni. Il presidente americano ha pubblicato sul suo social Truth un meme rivolto a Meloni con cui torna a colpire personalmente la presidente del Consiglio a poche settimane dallo scontro pubblico esploso a metà giugno. Il post arriva alla vigilia del vertice NATO in programma ad Ankara il 7 e l'8 luglio. Nuovo attacco russo in Ucraina. Nella notte la Russia ha lanciato ondate di missili e droni contro Kiev e la regione circostante, uccidendo almeno 10 persone. Il fatto poche ore dopo che il presidente Zelensky aveva avvertito di un altro attacco su larga scala contro la capitale. A Teheran è iniziato il corteo funebre per i funerali dell'Ayatollah Ali Khamenei. Per le strade si è riversata una folla immensa. Dopo essere stata esposta per 2 giorni nella grande moschea, luogo sacro e politico della capitale iraniana, la bara verrà portata in processione per le vie della città. A Palermo un 38enne ha ucciso il coinquilino di 54 anni e poi aperto il gas dell'abitazione minacciando di far esplodere il palazzo. L'episodio si è concluso con la resa dell'omicida dopo una lunga negoziazione fatta dai carabinieri del ROS. L'omicidio al culmine di una lite scoppiata sembra per motivi legati a ritardi sul pagamento dell'affitto. Ai mondiali americani, l'Inghilterra batte il Messico 3-2 e si qualifica ai quarti di finale. Doppietta di Bellingham nel primo tempo, Harry Kane su rigore per gli inglesi. La Norvegia elimina il Brasile di Ancelotti, attesa oggi per Portogallo-Spagna. È tutto, a più tardi. Buongiorno dalla redazione. Donald Trump attacca ancora la Premier Meloni. Questa volta il presidente americano ha pubblicato sul suo social Truth un meme con cui torna a colpire personalmente la presidente del Consiglio a poche settimane dallo scontro pubblico esploso a metà giugno. Il post arriva alla vigilia del vertice NATO in programma ad Ankara il 7 e l'8 luglio. Nella notte la Russia ha lanciato ondate di missili e droni contro Kiev e la regione circostante, uccidendo 10 persone e ferendone almeno altre 46, poche ore dopo che il presidente Zelensky aveva avvertito di un altro attacco su larga scala contro la capitale, parzialmente distrutto un edificio nel quartiere di Podilsky. A Teheran è iniziato questa mattina il corteo funebre per i funerali dell'Ayatollah Ali Khamenei. Dopo essere stata esposta per 2 giorni nella grande moschea, luogo sacro e politico della capitale iraniana, la bara verrà portata in processione per le vie della città. 16 arresti, 35 persone indagate, quasi 100 kg di sostanze stupefacenti sequestrati e beni per un valore di 1 milione di euro sottoposti a sequestro preventivo. È il bilancio di una maxi operazione coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Milano e condotta dalla Guardia di Finanza di Trieste. L'indagine è partita da un controllo alla Tisana. Ai mondiali americani l'Inghilterra batte il Messico 3-2 e si qualifica ai quarti. Doppietta di Bellingham nel primo tempo, Harry Kane su rigore per gli inglesi. La Norvegia elimina il Brasile di Ancelotti, al quale viene però confermata la fiducia. Oggi un super Portogallo-Spagna. È tutto, a più tardi. Buongiorno dalla redazione. Inizia domani ad Ankara il vertice NATO con i 32 capi di Stato e di Governo alleati che si incontrano nella capitale turca, che avrà come focus il concetto di un'Europa più forte e una NATO più forte. Un summit a cui si arriva con la tensione nuovamente alle stelle tra Trump e Meloni. Alla vigilia il presidente americano ha attaccato ancora la premier italiana con un post su Truth. Terzo giorno di cerimonie funebri per la morte di Ali Khamenei, la guida suprema uccisa lo scorso 28 febbraio. I partecipanti al funerale a Teheran mostrano striscioni e cartelli con minacce a Trump, mentre alcuni gridano morte agli Stati Uniti. Sul fronte diplomatico, Islamabad starebbe emergendo come sede principale per il prossimo ciclo di negoziati tecnici tra Stati Uniti e Iran. Stop ai voli all'aeroporto di Catania dopo l'eruzione dell'Etna. La società di gestione dello scalo siciliano ha comunicato che a seguito delle attività vulcaniche è stata disposta la chiusura dello spazio corrispondente alla nuvola aerea sud-ovest fino alle 12. Disagi contenuti per i viaggiatori in treno a causa del blocco alla circolazione ferroviaria a Firenze tra Campo di Marte e Santa Maria Novella. Un'interruzione iniziata ieri sera alle 23 che divide di fatto in due l'Italia è dovuta alla prima fase della sostituzione di Ponte Alpino con i lavori che termineranno alle 4 di venerdì 10 luglio. Il quinto anno consecutivo Jannik Sinner ai quarti a Wimbledon grazie alla vittoria in 3-7 sul giapponese Mochizuki, una prova concreta del numero uno al mondo contro un ottimo avversario. Sinner affronterà al prossimo turno il tedesco Struff. È tutto, a più tardi. Bentrovati dalla redazione. È fondamentale mantenere stabili i rapporti con gli USA, lo ha detto il ministro Crosetto dopo il post di Trump che su Truffa è tornato ad attaccare la premier Meloni. Domani ad Ankara al vertice NATO con i 32 capi di Stato e di Governo alleati che si incontrano nella capitale turca. Nuovi rialzi per i carburanti dopo lo stop al taglio delle accise. In base agli ultimi dati, il prezzo medio dei carburanti in modalità self lungo la rete stradale nazionale è pari a 1.844 euro al litro per la benzina e 1.925 euro al litro per il gasolio. Ancora più alti i prezzi sulla rete autostradale. Inizia male la settimana per chi viaggia in treno in Lombardia. Un guasto alla stazione di Milano Centrale sta generando ritardi fino a un'ora. Disagi contenuti invece per i viaggiatori a causa del blocco cominciato ieri sera alla circolazione ferroviaria a Firenze tra Campo di Marte e Santa Maria Novella. A Savona un 37enne è morto dopo essere stato ferito con un coltello su un tratto di spiaggia libera. L'aggressione sarebbe scattata in seguito a una lite tra un gruppo di uomini. Sempre nel savonese, un uomo di 98 anni avrebbe sparato alla moglie ultraottantenne al termine di una lite avvenuta nella loro casa. L'anziana è in condizioni critiche. La MotoGP Alex Marquez sarà il pilota di punta della KTM dal 2027 e il pilota spagnolo sostituirà il connazionale Acosta, pronto a raggiungere il fratello Marc nel team ufficiale Ducati. È tutto, a più tardi. Bentrovati dalla redazione. I rapporti con gli Stati Uniti devono restare stabili, lo ha detto il ministro Crosetto a Sky TG24, dopo il post di Trump che su Truffa è tornato ad attaccare la premier Meloni. Domani intanto ad Ankara è in programma il vertice NATO con i 32 capi di Stato e Governo che si incontrano nella capitale turca. Nuove tensioni fra Regno Unito e Russia sullo sfondo della guerra in Ucraina. Alcuni jet britannici si sono levati in volo nei cieli dell'Artico in uno spazio aereo internazionale per intercettare e allontanare un velivolo spia russo. L'episodio analogo a diversi altri recenti sarebbe avvenuto la settimana scorsa. Prove di disgelo in casa Windsor. Il principe Harry, atteso domani nel Regno Unito per una visita di 5 giorni, sarà ospite durante il soggiorno nella capitale britannica di Re Carlo a Buckingham Palace. Lo è noto oggi un portavoce del duca di Sussex trasferitosi in America dopo il traumatico strappo dal resto della famiglia reale del 2020. Sarà Funaro, sindaca di Firenze, il primo cittadino più apprezzato d'Italia, per la prima volta una donna. E quanto emerge dalla Governance Pool 2026 realizzata da Noto Sondaggi per il Sole 24 Ore. Secondo Marco Fioravanti, sindaco di Ascoli Piceno, terzo Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli. Tra i governatori in testa c'è Antonio De Caro, presidente della Puglia. Calcio oggi, Ruben Amorim arriva a Milano per conoscere casa Milan e prendere confidenza con le strutture del club. Domani giornata dedicata a Milanello per il nuovo tecnico dei rossoneri. Mercoledì potrebbe esserci la presentazione ufficiale, poi rientro in Portogallo. È tutto, più tardi. Bentrovati dalla redazione. La Russia cerca di intimorire rispetto alla guerra in Ucraina, lo ha detto a Sky TG24 il ministro Tajani, esprimendo solidarietà alla Polonia. I rapporti con gli Stati Uniti devono restare stabili, aveva detto invece in precedenza il ministro Crosetto, dopo che Trump è tornato ad attaccare la premier Meloni, domani ad Ankara al vertice NATO. È salito a 14 morti e 76 feriti il bilancio dei raid russi che hanno colpito la regione di Kiev la notte scorsa, lo riferisce il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, il quale si augura che ad Ankara i partner prendano decisioni forti. Tornano a salire i prezzi dei carburanti dopo lo stop al taglio delle accise. In media in modalità self lungo la rete stradale nazionale il prezzo è pari a 1.844 euro al litro per la benzina e 1.925 euro al litro per il gasolio. Ancora più alti i prezzi sulla rete autostradale. E si preannuncia una settimana complicata per chi viaggia in treno dopo che è cominciata l'interruzione della tratta tra le stazioni di Firenze Campo di Marte e Santa Maria Novella. Al momento si registrano disagi contenuti per i viaggiatori. Problema anche a Milano Centrale, dove a causa di un guasto si stanno registrando ritardi di un'ora e qualche cancellazione. A Wimbledon, oggi è il giorno di Flavio Cobolli, reduce dalla vittoria in 5-7 contro Khachanov. Il tennista romano se la verrà contro il numero 5 del seeding, Alex De Minaur. Nel femminile invece Jasmine Paolini aprirà il centrale affrontando la filippina Alexandra Ayala, che a sorpresa ha eliminato la campionessa uscente Iga Swiatek. È tutto, al prossimo appuntamento.
2: Buon pomeriggio dalla redazione. Il 37enne accoltellato in spiaggia durante una lite con un altro bagnante è morto all'ospedale San Paolo di Savona al termine di un delicato intervento. L'aggressione si è consumata ieri sulla spiaggia libera del prolungamento, una delle più note di Savona. Il killer risulta tuttora in fuga. La ministra di lì non ricorda nulla, così lo sa legale dopo l'udienza di convalida del fermo davanti al GIP. Il 22enne gambiano nato in Italia, che in un bar a Milano ha ucciso un uomo che non conosceva e senza apparente motivo, era rientrato qualche mese fa dal Regno Unito, dove era stato in carcere. Nessuna reazione al nuovo attacco del presidente Donald Trump alla premier Giorgia Meloni da parte del governo italiano. Getta acqua sul fuoco il ministro della difesa Guido Crosetto, che aggiunge: la cosa fondamentale è mantenere i rapporti con un alleato storico come gli Stati Uniti. Decine di bombe russe sono state lanciate nella notte su Kiev, colpendo edifici residenziali e provocando la morte di almeno 14 persone e il ferimento di altre 76, ma il bilancio è in continuo aggiornamento. Poche ore prima il presidente Zelensky aveva avvertito di un altro possibile attacco su larga scala. Il tennis Flavio Cobolli affronta Alex De Minaur negli ottavi di finale di Wimbledon. Il romano punta a conquistare i quarti per avere due italiani tra i migliori otto dei championships. In campo oggi anche Jasmine Paolini. La tennista azzurra se la vede contro la filippina Alexandra Ayala. È tutto, al prossimo aggiornamento. Buon pomeriggio dalla redazione. Emergono nuovi dettagli sulla vita di Lamine Sadilli, l'uomo che ha accoltellato senza motivo un 55enne fuori da un bar a Milano sabato scorso. Accusato di tentato omicidio aggravato dalla premeditazione dei futili motivi, il giovane risulta essere stato in carcere in Gran Bretagna, ma gli inquirenti devono ancora accertare per quale crimine e per quanto tempo. Il corpo senza vita di un uomo è stato ritrovato al centro direzionale di Napoli, nei pressi dell'isola G1, vicino anche uno zainetto nero. Non è chiaro che cosa sia accaduto né quale possa essere stata la causa della morte. Non si esclude che possa essere precipitato da uno dei grattacieli e che possa essersi trattato di un gesto volontario. Sono 18 le persone uccise nell'attacco russo della notte scorsa su Kiev e la sua regione e oltre 70 i feriti, è quanto si legge su Ukrinform. Diversi droni ucraini hanno intanto colpito il polo industriale settentrionale di Omsk in Russia, a oltre 2.500 chilometri dal confine con l'Ucraina. Prolungata fino alle 18 la chiusura dell'aeroporto catanese di Fontana Rossa e i voli in arrivo fermati o deviati su Palermo per l'attività vulcanica dell'Etna. Inizialmente la ripresa era programmata alle 12, poi alle 14, infine il rinvio. 17 i voli fatti atterrare a Palermo dopo i 33 di ieri. Il cinema Venezia incorona George Clooney. Sarà lui a ricevere il Leone d'Oro alla carriera all'83esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica della Biennale, in programma dal 2 al 12 settembre 2026. Ho vissuto tantissimi momenti straordinari a Venezia. La mostra è senza dubbio il mio festival preferito, ha commentato il divo. È tutto, al prossimo aggiornamento. Buon pomeriggio dalla redazione. Nessuna reazione al nuovo attacco del presidente statunitense Donald Trump alla premier Giorgia Meloni da parte del governo italiano. Getta acqua sul fuoco il ministro della difesa Guido Crosetto, che subito aggiunge: la cosa fondamentale è mantenere i rapporti con un alleato storico come gli Stati Uniti. Hamas annuncia lo scioglimento dell'organismo che ha governato Gaza per quasi 20 anni per consentire al comitato tecnocratico palestinese previsto nel piano del Board of Peace di assumere il controllo amministrativo nella striscia. Negativa la reazione di Israele. I corpi di una donna e dei suoi due figli di 6 e 9 anni sono stati trovati in una stanza d'albergo di Houston, in Texas. Le autorità ipotizzano si tratti di un caso di omicidio-suicidio. Gli investigatori della sezione dei omicidi hanno trascorso ore sul luogo del delitto, ipotizzando che tre potrebbero essere morti anche prima di venerdì. Pensavano di mettere a segno il colpo grosso, ma non si erano accorti che complici erano in realtà carabinieri. Tre uomini di 57, 65 e 67 anni sono stati arrestati a Torino con l'accusa di tentato furto aggravato in uno studio dentistico di Strade Basse, nel Lingotto. Chiudiamo con la musica. Dopo il Live the Record con 250.000 spettatori a Tor Vergata di sabato scorso, Ultimo annuncia il tour negli stadi nel 2027. Siete venuti a casa mia, ora vengo io a casa vostra. Biglietti fuori dopodomani, mercoledì 8 luglio alle 14. La favola continua, scrive il cantante su Instagram. È tutto, al prossimo aggiornamento. Buon pomeriggio, ben trovati dalla redazione. Non si placa la bufera sulla decisione della FIFA di sospendere la squalifica dell'attaccante americano Folarin Balogun alla vigilia di Stati Uniti-Belgio, secondo il New York Times, su pressione diretta di Trump nei confronti di Infantino. E Trump ha ammesso di aver parlato con Infantino. Il fallo per me, ha detto, non c'era. Il Belgio ha fatto ricorso. Un nuovo round di negoziati tecnici tra Iran e Stati Uniti potrebbe svolgersi il 14 e 15 luglio a Islamabad, con la mediazione del Pakistan e la partecipazione di esperti dei tre paesi. Lo scrive il quotidiano Pakistan Observer, anticipando indiscrezioni non ancora confermate a livello ufficiale. La cronaca, condannato a 5 anni e 4 mesi per lo stupro di una turista finlandese in una casa vacanze a Trapani. Antonino Pizzolato, medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Tokyo 2020 e Parigi 2024 nel sollevamento pesi, è stato ritenuto

0: FIFA parlando con Infantino per chiedere di annullare la squalifica di Folarin Balogan conseguente alla sua espulsione diretta contro la Bosnia e consentirgli di scendere in campo nel match degli ottavi di finale contro il Belgio in programma stanotte. Il governo britannico ha annunciato di aver sanzionato 7 individui e 2 istituti di ricerca russi accusati di aver sviluppato armi chimiche utilizzate per avvelenare il leader dell'opposizione russa Alexei Navalny nel 2024, nonché un cittadino britannico nel 2018. Antonino Pizzolato, medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Tokyo 2020 e Parigi 2024 nel sollevamento pesi, è stato condannato dal Tribunale di Trapani a 5 anni e 4 mesi di reclusione per violenza sessuale di gruppo. Sono stati condannati anche gli altri 3 imputati. Italia divisa in 2 per i lavori all'alta velocità a Firenze per lo smontaggio del cavalca ferrovia del Ponte del Pino. Dalle 23 di ieri fino alle 4 di venerdì 10 luglio, stop ai treni tra le stazioni di Campo di Marte di Fredi e Campo di Marte Santa Maria Novella, con ripercussioni che si annunciano pesanti per i viaggiatori. Ciclismo Tour de France. Con grande esplosività, Tadej Pogačar si è preso la vittoria della terza tappa, attaccando solamente sugli ultimi 200 metri finali. Alle Angles, il campione del mondo ha staccato Vingegaard di 2 secondi, il tempo necessario per prendersi anche la maglia gialla da leader della classifica generale. È tutto, al prossimo aggiornamento. Buonasera dalla redazione. È morto nella notte l'uomo di 37 anni accoltellato ieri pomeriggio in spiaggia a Savona. Era stato portato in condizioni critiche all'ospedale San Paolo, dove era stato operato nella notte ma non ce l'aveva fatta. L'uomo che l'ha accoltellato durante la lite si è costituito a Milano, dopo essere in un primo momento scappato. È morto travolto da un trattore mentre lavorava nei campi Marco Francone, sindaco di Levice, nell'Alta Langa, in provincia di Cuneo. Il mezzo si è ribaltato per cause ancora da appurare. Per l'uomo, alla guida del mezzo, in un noccioleto di sua proprietà, non c'era più nulla da fare all'arrivo dei soccorsi. 2 giornate di lavoro ad Ankara per il vertice della NATO che comincia domani. Presenti 32 capi di Stato e di Governo che faranno il punto sull'aumento delle spese per la difesa, su una maggiore cooperazione nell'industria militare e un nuovo pacchetto di sostegno a Kiev. Mondiale di calcio nella bufera dopo la decisione della FIFA di sospendere la squalifica dell'attaccante americano Folarin Balogan alla vigilia degli ottavi tra Stati Uniti e Belgio, a quanto pare su pressione diretta di Donald Trump nei confronti del presidente FIFA Gianni Infantino, che però si difende. La FIFA è indipendente. Lo sport, il tennis, doppia gioia per l'Italia a Wimbledon. Flavio Cobolli e Jasmine Paolini accedono ai quarti di finale dei rispettivi tabelloni, battuti Alex de Minaur e la filippina Ayala. Ciclismo Tour de France, Tadej Pogačar vince sul traguardo di Les Angles e conquista anche la maglia gialla. È tutto dalla redazione, l'augurio di una buona serata.
1: Buongiorno dalla redazione. In primo piano le notizie dall'estero. La minaccia ai paesi che sostengono Kiev è esplicita e questa volta Mosca prende di mira la Polonia, che sostiene il Cremlino farebbe bene a riflettere sulla propria sicurezza, considerando che fornisce droni all'Ucraina. Parole che arrivano dopo una lunga telefonata tra Putin e Trump, la quarta del 2026, dove lo zar si è mostrato disponibile a una soluzione diplomatica per l'Ucraina, che precede il vertice NATO ad Ankara che inizierà domani. Un summit che vedrà tra i temi in agenda il disimpegno USA in Europa e la sfida di una difesa europea anche attraverso maggiori investimenti. All'appuntamento la Premier Meloni si presenterà con il 2,8% del PIL destinato a difesa e sicurezza, ma il governo valuta un aumento per il prossimo biennio. Gli impegni saranno rispettati, assicura il ministro Crosetto. Intanto si registra un nuovo attacco di Trump contro la Premier Meloni. Su Truth il tycoon ha postato un meme con la Presidente del Consiglio che lo guarda. Il tutto è accompagnato dalla didascalia «Serve un ordine restrittivo». Orrore in casa, una rete di mariti faceva violentare le proprie mogli, organizzavano lo stupro di mogli e compagne sotto effetto di droga, contattando uomini su comunità online misogene. La rete di mariti aguzzini è stata scoperta dalle forze dell'ordine di 7 paesi con il sostegno dell'Europol. Le indagini hanno portato a 57 arresti, 156 persone identificate e ha permesso di mettere in salvo 158 vittime. Le modalità usate dall'organizzazione internazionale ricordano quelle del caso di Gisèle Pelicot, la donna che per anni fu drogata e poi fatta abusare dal marito anche da sconosciuti. Ancora cronaca, mi sono divertito, appena esco lo rifaccio. Queste le parole che Lamin Saidigli, il 22enne che ha sferrato in strada a Milano 20 coltellate a un uomo, ha detto alle forze dell'ordine che lo hanno fermato. Un'azione efferata e repentina, quella del 22enne che col capo coperto da un passamontagna e senza dire nulla ha preso di mira lo sconosciuto colpendolo alla testa, al collo e al torace. A bloccare il giovane sono stati clienti di un bar. Domani comparirà davanti al giudice nell'udienza di convalida dell'arresto. Migliorano intanto le condizioni del ferito. Motivazioni sessiste e stereotipate, così la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, condannando l'Italia per aver impiegato troppo per decidere su un caso di violenza domestica denunciata da un

0: La donna ha stigmatizzato le parole usate dalla PM nella richiesta di archiviazione. La magistrata aveva affermato che era difficile dimostrare che il marito fosse a conoscenza della mancanza di consenso al rapporto sessuale, considerando che è normale che gli uomini devono superare un minimo livello di resistenza che ogni donna tende a opporre nei rapporti sessuali. Queste erano state le parole della magistrata. Il calcio in chiusura, una grazia in attesa per l'attaccante USA Balogun, che aveva ricevuto un cartellino rosso nella partita contro la Bosnia. La FIFA ha sospeso la sanzione precisando che è previsto dal codice di disciplina una squalifica con la condizionale che permetterà al 25enne capocannoniere USA al mondiale con 3 reti di scendere in campo contro il Belgio. Esulta Donald Trump, la FIFA ha rimediato a un'ingiustizia. E con questo è tutto, a più tardi. Buongiorno dalla redazione. In primo piano le notizie dall'estero, la minaccia ai paesi che sostengono Kiev è esplicita e questa volta Mosca prende di mira la Polonia, che sostiene il Cremlino farebbe bene a riflettere sulla propria sicurezza considerando che fornisce droni all'Ucraina. Parole che arrivano dopo una lunga telefonata tra Putin e Trump in cui lo zar si è mostrato disponibile a una soluzione diplomatica per l'Ucraina e che precedono il vertice NATO ad Ankara che inizierà domani. All'appuntamento la premier Meloni si presenterà con il 2,8% del PIL destinato a difesa e sicurezza, ma il governo valuta un aumento per il prossimo biennio. Intanto si registra un nuovo attacco di Trump contro la premier Meloni. Su Truth il tycoon ha postato un meme con la presidente del consiglio che lo guarda. Il tutto è accompagnato dalla didascalia «Serve un ordine restrittivo». Orrore in casa, una rete di mariti faceva violentare le proprie mogli e organizzavano lo stupro di mogli e compagne sotto effetto di droga, contattando uomini su comunità online misogine. La rete di mariti aguzzini è stata scoperta dalle forze dell'ordine di 7 paesi con il sostegno dell'Europol. Le indagini hanno portato a 57 arresti, 156 persone identificate e ha permesso di mettere in salvo 158 vittime. Ancora cronaca, mi sono divertito, appena esco lo rifaccio. Queste le parole che Lamin Saidili, il 22enne che ha sferrato in strada a Milano 20 coltellate a un uomo, ha detto alle forze dell'ordine che lo hanno fermato. Oggi comparirà davanti al giudice nell'udienza di convalida dell'arresto. Migliorano intanto le condizioni del ferito. Il calcio in chiusura, una grazia in attesa per l'attaccante USA Balogun, che aveva ricevuto un cartellino rosso nella partita contro la Bosnia. La FIFA ha sospeso la sanzione precisando che è previsto dal codice di disciplina una squalifica con la condizionale che permetterà al 25enne capocannoniere statunitense al mondiale con 3 reti di scendere in campo contro il Belgio. Esulta Donald Trump, la FIFA ha rimediato a un'ingiustizia. E con questo è tutto, a più tardi.
1: Buongiorno dalla redazione. Nuovo affondo di Trump nei confronti della Premier Meloni. Il presidente americano ha pubblicato sul suo social Truth un meme rivolto a Meloni con cui torna a colpire personalmente la presidente del Consiglio a poche settimane dallo scontro pubblico esploso a metà giugno. Il post arriva alla vigilia del vertice NATO in programma ad Ankara il 7 e l'8 luglio. Nuovo attacco russo in Ucraina. Nella notte la Russia ha lanciato ondate di missili e droni contro Kiev e la regione circostante, uccidendo almeno 10 persone. Il fatto poche ore dopo che il presidente Zelensky aveva avvertito di un altro attacco su larga scala contro la capitale. A Teheran è iniziato il corteo funebre per i funerali dell'Ayatollah Ali Khamenei. Per le strade si è riversata una folla immensa. Dopo essere stata esposta per 2 giorni nella grande moschea, luogo sacro e politico della capitale iraniana, la bara verrà portata in processione per le vie della città. A Palermo un 38enne ha ucciso il coinquilino di 54 anni e poi aperto il gas dell'abitazione minacciando di far esplodere il palazzo. L'episodio si è concluso con la resa dell'omicida dopo una lunga negoziazione fatta dai carabinieri del ROS. L'omicidio al culmine di una lite scoppiata sembra per motivi legati a ritardi sul pagamento dell'affitto. Ai mondiali americani l'Inghilterra batte il Messico 3-2 e si qualifica ai quarti di finale. Doppietta di Bellingham nel primo tempo, Harry Kane su rigore per gli inglesi. La Norvegia elimina il Brasile di Ancelotti, attesa oggi per Portogallo-Spagna. È tutto, a più tardi. Buongiorno dalla redazione. Donald Trump attacca ancora la premier Meloni. Questa volta il presidente americano ha pubblicato sul suo social Truth un meme con cui torna a colpire personalmente la presidente del Consiglio poche settimane dallo scontro pubblico esploso a metà giugno. Il post arriva alla vigilia del vertice NATO in programma ad Ankara il 7 e l'8 luglio. Nella notte la Russia ha lanciato ondate di missili e droni contro Kiev e la regione circostante, uccidendo 10 persone e ferendone almeno altre 46, poche ore dopo che il presidente Zelensky aveva avvertito di un altro attacco su larga scala contro la capitale, parzialmente distrutto un edificio nel quartiere di Podilskyj. A Teheran è iniziato questa mattina il corteo funebre per i funerali dell'Ayatollah Ali Khamenei. Dopo essere stata esposta per 2 giorni nella grande moschea, luogo sacro e politico della capitale iraniana, la bara verrà portata in processione per le vie della città. 16 arresti, 35 persone indagate, quasi 100 kg di sostanze stupefacenti sequestrati e beni per un valore di 1 milione di euro sottoposti a sequestro preventivo. È il bilancio di una maxi operazione coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Milano e condotta dalla Guardia di Finanza di Trieste. L'indagine è partita da un controllo alla tisana. Ai mondiali americani l'Inghilterra batte il Messico 3-2 e si qualifica ai quarti, doppietta di Bellingham nel primo tempo e Harry Kane su rigore per gli inglesi. La Norvegia elimina il Brasile di Ancelotti, al quale viene però confermata la fiducia. Oggi un super Portogallo-Spagna. È tutto, a più tardi. Buongiorno dalla redazione. Inizia domani ad Ankara il vertice NATO coi 32 capi di Stato e di Governo alleati che si incontrano nella capitale turca, che avrà come focus il concetto di un'Europa più forte e una NATO più forte. Un summit a cui si arriva con la tensione nuovamente alle stelle tra Trump e Meloni. Alla vigilia il presidente americano ha attaccato ancora la premier italiana con un post su Truff. Terzo giorno di cerimonie funebri per la morte di Ali Khamenei, la guida suprema uccisa lo scorso 28 febbraio. I partecipanti al funerale a Teheran mostrano striscioni e cartelli con minacce a Trump, mentre alcuni gridano morte agli Stati Uniti. Sul fronte diplomatico, Islamabad starebbe emergendo come sede principale per il prossimo ciclo di negoziati tecnici tra Stati Uniti e Iran. Stop ai voli all'aeroporto di Catania dopo l'eruzione dell'Etna. La società di gestione dello scalo siciliano ha comunicato che a seguito delle attività vulcaniche è stata disposta la chiusura dello spazio corrispondente alla nuvola aerea sud-ovest fino alle 12. Disagi contenuti per i viaggiatori in treno a causa del blocco alla circolazione ferroviaria a Firenze tra Campo di Marte e Santa Maria Novella. Un'interruzione iniziata ieri sera alle 23 che divide di fatto in due l'Italia è dovuta alla prima fase della sostituzione di Ponte Alpino con i lavori che termineranno alle 4 di venerdì 10 luglio. Il quinto anno consecutivo Jannik Sinner ai quarti a Wimbledon grazie alla vittoria in 3-7 sul giapponese Mochizuki, una prova concreta del numero uno al mondo contro un ottimo avversario. Sinner affronterà al prossimo turno il tedesco Struff. È tutto, a più tardi. Bentrovati dalla redazione. È fondamentale mantenere stabili i rapporti con gli USA, lo ha detto il ministro Crosetto dopo il post di Trump che su Truff è tornato ad attaccare la premier Meloni. Domani ad Ankara al vertice NATO coi 32 capi di Stato e di Governo alleati che si incontrano nella capitale turca. Nuovi rialzi per i carburanti dopo lo stop al taglio delle accise. In base agli ultimi dati, il prezzo medio dei carburanti in modalità self lungo la rete stradale nazionale è pari a 1.844 euro al litro per la benzina e 1.925 euro al litro per il gasolio. Ancora più alti prezzi sulla rete autostradale. Inizia male la settimana per chi viaggia in treno in Lombardia. Un guasto alla stazione di Milano Centrale sta generando ritardi fino a un'ora. Disagi contenuti invece per i viaggiatori a causa del blocco cominciato ieri sera alla circolazione ferroviaria a Firenze tra Campo di Marte e Santa Maria Novella. A Savona un 37enne è morto dopo essere stato ferito con un coltello su un tratto di spiaggia libera. L'aggressione sarebbe scattata in seguito a una lite tra un gruppo di uomini. Sempre nel Savonese, un uomo di 98 anni avrebbe sparato alla moglie ultra-ottantenne al termine di una lite avvenuta nella loro casa. L'anziana è in condizioni critiche. La MotoGP Alex Marquez sarà il pilota di punta della KTM dal 2027. Il pilota spagnolo sostituirà il connazionale Acosta, pronto a raggiungere il fratello Marc nel team ufficiale Ducati. È tutto, a più tardi. Bentrovati dalla redazione. I rapporti con gli Stati Uniti devono restare stabili, lo ha detto il ministro Crosetto a Sky TG24, dopo il post di Trump che su Truff è tornato ad attaccare la premier Meloni. Domani intanto ad Ankara è in programma il vertice NATO coi 32 capi di Stato e Governo che si incontrano nella capitale turca. Nuove tensioni fra Regno Unito e Russia sullo sfondo della guerra in Ucraina. Alcuni jet britannici si sono levati in volo nei cieli dell'Artico in uno spazio aereo internazionale per intercettare e allontanare un velivolo spia russo. L'episodio analogo a diversi altri recenti sarebbe avvenuto la settimana scorsa. Prove di disgelo in casa Windsor. Il principe Harry, atteso domani nel Regno Unito per una visita di 5 giorni, sarà ospite durante il soggiorno nella capitale britannica di Re Carlo a Buckingham Palace. Lo è noto oggi un portavoce del duca di Sussex trasferitosi in America dopo il traumatico strappo dal resto della famiglia reale del 2020. Sarà Funaro, sindaca di Firenze, il primo cittadino più apprezzato d'Italia, per la prima volta una donna. E quanto emerge dalla Governance Pool 2026 realizzata da Noto Sondaggi per il Sole 24 Ore. Secondo Marco Fioravanti, sindaco di Ascoli Piceno, terzo Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli. Tra i governatori in testa c'è Antonio De Caro, presidente della Puglia. Calcio oggi. Ruben Amorim arriva a Milano per conoscere Casa Milan e prendere confidenza con le strutture del club. Domani giornata dedicata a Milanello per il nuovo tecnico dei rossoneri. Mercoledì potrebbe esserci la presentazione ufficiale, poi rientro in Portogallo. È tutto, più tardi. Bentrovati dalla redazione. La Russia cerca di intimorire rispetto alla guerra in Ucraina, lo ha detto a Sky TG24 il ministro Tajani, esprimendo solidarietà alla Polonia. I rapporti con gli Stati Uniti devono restare stabili, aveva detto invece in precedenza il ministro Crosetto, dopo che Trump è tornato ad attaccare la premier Meloni. Domani ad Ankara, al vertice NATO. È salito a 14 morti e 76 feriti il bilancio dei raid russi che hanno colpito la regione di Kiev la notte scorsa. Lo riferisce il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, il quale si augura che ad Ankara i partner prendano decisioni forti. Tornano a salire i prezzi dei carburanti dopo lo stop al taglio delle accise. In media in modalità self e lungo la rete stradale nazionale il prezzo è pari a 1.844 euro al litro per la benzina e 1.925 euro al litro per il gasolio. Ancora più alti i prezzi sulla rete autostradale. E si preannuncia una settimana complicata per chi viaggia in treno dopo che è cominciata l'interruzione della tratta tra le stazioni di Firenze Campo di Marte e Santa Maria Novella. Al momento si registrano disagi contenuti per i viaggiatori. Problema anche a Milano Centrale, dove a causa di un guasto si stanno registrando ritardi di un'ora e qualche cancellazione. A Wimbledon oggi è il giorno di Flavio Cobolli, reduce dalla vittoria in 5-7 contro Khachanov. Il tennista romano si laverà contro il numero 5 del seeding Alex De Minaur. Nel femminile invece Jasmine Paolini aprirà il centrale affrontando la filippina Alexandra Ayala, che a sorpresa ha eliminato la campionessa uscente Iga Swiatek. È tutto, al prossimo appuntamento.
2: Buon pomeriggio dalla redazione. Il 37enne accoltellato in spiaggia durante una lite con un altro bagnante è morto all'ospedale San Paolo di Savona al termine di un delicato intervento. L'aggressione si è consumata ieri sulla spiaggia libera del prolungamento, una delle più note di Savona. Il killer risulta tuttora in fuga. La mensa di lì non ricorda nulla, così lo sa legale dopo l'udienza di convalida del fermo davanti al GIP. Il 22enne gambiano nato in Italia, che in un bar a Milano ha ucciso un uomo che non conosceva e senza apparente motivo, era rientrato qualche mese fa dal Regno Unito, dove era stato in carcere. Nessuna reazione al nuovo attacco del presidente Donald Trump alla premier Giorgia Meloni da parte del governo italiano. Getta acqua sul fuoco il ministro della difesa Guido Crosetto, che aggiunge: la cosa fondamentale è mantenere i rapporti con un alleato storico come gli Stati Uniti. Decine di bombe russe sono state lanciate nella notte su Kiev, colpendo edifici residenziali e provocando la morte di almeno 14 persone e il ferimento di altre 76, ma il bilancio è in continuo aggiornamento. Poche ore prima il presidente Zelensky aveva avvertito di un altro possibile attacco su larga scala. Il tennis Flavio Cobolli affronta Alex De Minaur negli ottavi di finale di Wimbledon. Il romano punta a conquistare i quarti per avere due italiani tra i migliori 8 dei championships. In campo oggi anche Jasmine Paolini. La tennista azzurra se la vede contro la filippina Alexandra Ayala. È tutto, al prossimo aggiornamento. Buon pomeriggio dalla redazione. Emergono nuovi dettagli sulla vita di Lamine Sadilli, l'uomo che ha accoltellato senza motivo un 55enne fuori da un bar a Milano sabato scorso. Accusato di tentato omicidio aggravato dalla premeditazione dei futili motivi, il giovane risulta essere stato in carcere in Gran Bretagna, ma gli inquirenti devono ancora accertare per quale crimine e per quanto tempo. Il corpo senza vita di un uomo è stato ritrovato al centro direzionale di Napoli, nei pressi dell'isola G1, vicino anche uno zainetto nero. Non è chiaro che cosa cosa sia accaduto né quale possa essere stata la causa della morte. Non si esclude che possa essere precipitato da uno dei grattacieli e che possa essersi trattato di un gesto volontario. Sono 18 le persone uccise nell'attacco russo della notte scorsa su Kiev e la sua regione e oltre 70 i feriti, è quanto si legge su Ukrinform. Diversi droni ucraini hanno intanto colpito il polo industriale settentrionale di Omsk in Russia, a oltre 2.500 chilometri dal confine con l'Ucraina. Prolungata fino alle 18 la chiusura dell'aeroporto catanese di Fontana Rossa e i voli in arrivo fermati o deviati su Palermo per l'attività vulcanica dell'Etna. Inizialmente la ripresa era programmata alle 12, poi alle 14, infine il rinvio. 17 i voli fatti atterrare a Palermo dopo i 33 di ieri. Il cinema Venezia incorona George Clooney. Sarà lui a ricevere il Leone d'Oro alla carriera all'83esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica della Biennale, in programma dal 2 al 12 settembre 2026. Ho vissuto tantissimi momenti straordinari a Venezia. La mostra è senza dubbio il mio festival preferito, ha commentato il divo. È tutto, al prossimo aggiornamento. Buon pomeriggio dalla redazione. Nessuna reazione al nuovo attacco del presidente statunitense Donald Trump alla premier Giorgia Meloni da parte del governo italiano. Getta acqua sul fuoco il ministro della difesa Guido Crosetto, che subito aggiunge: la cosa fondamentale è mantenere i rapporti con un alleato storico come gli Stati Uniti. Hamas annuncia lo scioglimento dell'organismo che ha governato Gaza per quasi 20 anni per consentire al comitato tecnocratico palestinese previsto nel piano del Board of Peace di assumere il controllo amministrativo nella striscia. Negativa la reazione di Israele. I corpi di una donna e dei suoi due figli di 6 e 9 anni sono stati trovati in una stanza d'albergo di Houston, in Texas. Le autorità ipotizzano si tratti di un caso di omicidio-suicidio. Gli investigatori della sezione dei omicidi hanno trascorso ore sul luogo del delitto, ipotizzando che 3 potrebbero essere morti anche prima di venerdì. Pensavano di mettere a segno il colpo grosso, ma non si erano accorti che complici erano in realtà carabinieri. 3 uomini di 57, 65 e 67 anni sono stati arrestati a Torino con l'accusa di tentato furto aggravato in uno studio dentistico di Strade Basse, nel Lingotto. Chiudiamo con la musica. Dopo il Live the Record con 250.000 spettatori a Tor Vergata di sabato scorso, Ultimo annuncia il tour negli stadi nel 2027. Siete venuti a casa mia, ora vengo io a casa vostra. Biglietti fuori dopodomani, mercoledì 8 luglio alle 14. La favola continua, scrive il cantante su Instagram. È tutto, al prossimo aggiornamento. Buon pomeriggio, ben trovati dalla redazione. Non si placa la bufera sulla decisione della FIFA di sospendere la squalifica dell'attaccante americano Folarin Balogun alla vigilia di Stati Uniti-Belgio, secondo il New York Times, su pressione diretta di Trump nei confronti di Infantino. E Trump ha ammesso di aver parlato con Infantino. Il fallo per me, ha detto, non c'era. Il Belgio ha fatto ricorso. Un nuovo round di negoziati tecnici tra Iran e Stati Uniti potrebbe svolgersi il 14 e 15 luglio a Islamabad, con la mediazione del Pakistan e la partecipazione di esperti dei 3 paesi. Lo scrive il quotidiano Pakistan Observer, anticipando indiscrezioni non ancora confermate a livello ufficiale. La cronaca, condannato a 5 anni e 4 mesi per lo stupro di una turista finlandese in una casa vacanze a Trapani. Antonino Pizzolato, medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Tokyo 2020 e Parigi 2024 nel sollevamento pesi, è stato ritenuto colpevole di violenza sessuale dal collegio del tribunale di Trapani. I fatti risalgono al 22 luglio 2022. Il governo britannico ha annunciato di aver sanzionato 7 individui e 2 istituti di ricerca russi accusati di aver sviluppato armi chimiche utilizzate per avvelenare il leader dell'opposizione russa Alexei Navalny nel 2024, nonché un cittadino britannico nel 2018. Il tennis, Flavio Cobolli conquista i quarti di Wimbledon per il secondo anno di fila. L'azzurro supera 7-5, 7-6, 6-3 l'australiano Alex de Minaur, quinta testa di serie del seeding dopo poco più di 2 ore e mezza di gioco. Nel torneo femminile Jasmine Paolini batte 2-7-1 la filippina Alexandra Ayala. È tutto, al prossimo aggiornamento. Buonasera, ben trovati dalla redazione. Donald Trump non ha problemi ad ammettere di aver esercitato pressioni sulla FIFA parlando con Infantino per chiedere di annullare la squalifica di Folarin Balogun conseguente alla sua espulsione diretta contro la Bosnia e consentirgli di scendere in campo nel match degli ottavi di finale contro il Belgio in programma stanotte. Il governo britannico ha annunciato di aver sanzionato 7 individui e 2 istituti di ricerca russi accusati di aver sviluppato armi chimiche utilizzate per avvelenare il leader dell'opposizione russa Alexei Navalny nel 2024, nonché un cittadino britannico nel 2018. Antonino Pizzolato, medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Tokyo 2020 e Parigi 2024 nel sollevamento pesi, è stato condannato dal Tribunale di Trapani a 5 anni e 4 mesi di reclusione per violenza sessuale di gruppo. Sono stati condannati anche gli altri 3 imputati. Italia divisa in due per i lavori all'alta velocità a Firenze per lo smontaggio del cavalcaferrovia del Ponte del Pino. Dalle 23 di ieri fino alle 4 di venerdì 10 luglio stop ai treni tra le stazioni di Campo di Marte di Fredi e Campo di Marte Santa Maria Novella, con ripercussioni che si annunciano pesanti per i viaggiatori. Ciclismo Tour de France. Con grande esplosività Tadej Pogačar si è preso la vittoria della terza tappa, attaccando solamente sugli ultimi 200 metri finali. Alle Zangle il campione del mondo ha staccato Vingegaard di 2 secondi, il tempo necessario per prendersi anche la maglia gialla da leader della classifica generale. È tutto, al prossimo aggiornamento. Buonasera dalla redazione. È morto nella notte l'uomo di 37 anni accoltellato ieri pomeriggio in spiaggia a Savona. Era stato portato in condizioni critiche all'ospedale San Paolo, dove era stato operato nella notte ma non ce l'aveva fatta. L'uomo che l'ha accoltellato durante la lite si è costituito a Milano, dopo essere in un primo momento scappato. È morto travolto da un trattore mentre lavorava nei campi Marco Francone, sindaco di Levice, nell'Alta Langa, in provincia di Cuneo. Il mezzo si è ribaltato per cause ancora da appurare. Per l'uomo, alla guida del mezzo, in un noccioleto di sua proprietà, non c'era più nulla da fare all'arrivo dei soccorsi. 2 giornate di lavoro ad Ankara per il vertice della NATO che comincia domani. Presenti 32 capi di Stato e di Governo che faranno il punto sull'aumento delle spese per la difesa, su una maggiore cooperazione nell'industria militare e un nuovo pacchetto di sostegno a Kiev. Mondiale di calcio nella bufera dopo la decisione della FIFA di sospendere la squalifica dell'attaccante americano Folarin Balogun alla vigilia degli ottavi tra Stati Uniti e Belgio, a quanto pare su pressione diretta di Donald Trump nei confronti del presidente FIFA Gianni Infantino, che però si difende. La FIFA è indipendente. Lo sport, il tennis, doppia gioia per l'Italia a Wimbledon. Flavio Cobolli e Jasmine Paolini accedono ai quarti di finale dei rispettivi tabelloni, battuti Alex de Minaur e la filippina Ayala. Ciclismo Tour de France, Tadej Pogačar vince sul traguardo di Les Angles e conquista anche la maglia gialla. È tutto, dalla redazione l'augurio di una buona serata.
0: Buongiorno dalla redazione. In primo piano le notizie dall'estero, la minaccia ai paesi che sostengono Kiev è esplicita e questa volta Mosca prende di mira la Polonia che, sostiene il Cremlino, farebbe bene riflettere sulla propria sicurezza considerando che fornisce droni all'Ucraina. Parole che arrivano dopo una lunga telefonata tra Putin e Trump, la quarta del 2026, dove lo zar si è mostrato disponibile a una soluzione diplomatica per l'Ucraina, che precede il vertice NATO ad Ankara che inizierà domani. Un summit che vedrà tra i temi in agenda il disimpegno USA in Europa e la sfida di una difesa europea anche attraverso maggiori investimenti. All'appuntamento la Premier Meloni si presenterà con il 2,8% del PIL destinato a difesa e sicurezza, ma il governo valuta un aumento per il prossimo biennio. Gli impegni saranno rispettati, assicura il ministro Crosetto. Intanto si registra un nuovo attacco di Trump contro la Premier Meloni. Su Truth il tycoon ha postato un meme con la Presidente del Consiglio che lo guarda. Il tutto è accompagnato dalla didascalia «Serve un ordine restrittivo». Orrore in casa, una rete di mariti faceva violentare le proprie mogli, organizzavano lo stupro di mogli e compagne sotto effetto di droga, contattando uomini su comunità online misogine. La rete di mariti aguzzini è stata scoperta dalle forze dell'ordine di 7 paesi con il sostegno dell'Europol. Le indagini hanno portato a 57 arresti, 156 persone identificate e ha permesso di mettere in salvo 158 vittime. Le modalità usate dall'organizzazione internazionale ricordano quelle del caso di Gisèle Pelicot, la donna che per anni fu drogata e poi fatta abusare dal marito anche da sconosciuti. Ancora cronaca, mi sono divertito, appena esco lo rifaccio. Queste le parole che Lamin Saidili, il 22enne che ha sferrato in strada a Milano 20 coltellate a un uomo, ha detto alle forze dell'ordine che lo hanno fermato. Un'azione efferata e repentina, quella del 22enne che col capo coperto da un passamontagna e senza dire nulla ha preso di mira lo sconosciuto colpendolo alla testa, al collo e al torace. A bloccare il giovane sono stati clienti di un bar. Domani comparirà davanti al giudice nell'udienza di convalida dell'arresto. Migliorano intanto le condizioni del ferito. Motivazioni sessiste e stereotipate, così la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, condannando l'Italia per aver impiegato troppo per decidere su un caso di violenza domestica denunciata da una donna, ha stigmatizzato le parole usate dalla PM nella richiesta di archiviazione. La magistrata aveva affermato che era difficile dimostrare che il marito fosse a conoscenza della mancanza di consenso al rapporto sessuale, considerando che è normale che gli uomini devono superare un minimo livello di resistenza che ogni donna tende a opporre nei rapporti sessuali. Queste erano state le parole della magistrata. Il calcio in chiusura, una grazia in attesa per l'attaccante USA Balogun, che aveva ricevuto un cartellino rosso nella partita contro la Bosnia. La FIFA ha sospeso la sanzione precisando che è previsto dal codice di disciplina una squalifica con la condizionale che permetterà al 25enne capocannoniere USA al mondiale con 3 reti di scendere in campo contro il Belgio. Esulta Donald Trump, la FIFA ha rimediato a un'ingiustizia. E con questo è tutto, a più tardi. Buongiorno dalla redazione. In primo piano le notizie dall'estero. La minaccia ai paesi che sostengono Kiev è esplicita e questa volta Mosca prende di mira la Polonia, che, sostiene il Cremlino, farebbe bene a riflettere sulla propria sicurezza, considerando che fornisce droni all'Ucraina. Parole che arrivano dopo una lunga telefonata tra Putin e Trump, in cui lo zar si è mostrato disponibile a una soluzione diplomatica per l'Ucraina e che precedono il vertice NATO ad Ankara, che inizierà domani. All'appuntamento la premier Meloni si presenterà con il 2,8% del PIL destinato a difesa e sicurezza, ma il governo valuta un aumento per il prossimo biennio. Intanto si registra un nuovo attacco di Trump contro la premier Meloni. Su Truth, il tycoon ha postato un meme con la presidente del consiglio che lo guarda. Il tutto è accompagnato dalla didascalia: serve un ordine restrittivo. Orrore in casa, una rete di mariti faceva violentare le proprie mogli e organizzavano lo stupro di mogli e compagne sotto effetto di droga, contattando uomini su comunità online misogine. La rete di mariti aguzzini è stata scoperta dalle forze dell'ordine di 7 paesi con il sostegno dell'Europol. Le indagini hanno portato a 57 arresti, 156 persone identificate e ha permesso di mettere in salvo 158 vittime. Ancora cronaca, mi sono divertito, appena esco lo rifaccio. Queste le parole che Lamin Saidili, il 22enne che ha sferrato in strada a Milano 20 coltellate a un uomo, ha detto alle forze dell'ordine che lo hanno fermato. Oggi comparirà davanti al giudice nell'udienza di convalida dell'arresto. Migliorano intanto le condizioni del ferito. Il calcio in chiusura, una grazia in attesa per l'attaccante USA Balogun, che aveva ricevuto un cartellino rosso nella partita contro la Bosnia. La FIFA ha sospeso la sanzione precisando che è previsto dal codice di disciplina una squalifica con la condizionale che permetterà al 25enne capocannoniere Stati Uniti al mondiale con 3 reti di scendere in campo contro il Belgio. Esulta Donald Trump, la FIFA ha rimediato a un'ingiustizia. E con questo è tutto, a più tardi.
1: Buongiorno dalla redazione. Nuovo affondo di Trump nei confronti della Premier Meloni. Il presidente americano ha pubblicato sul suo social Truth un meme rivolto a Meloni, con cui torna a colpire personalmente la presidente del Consiglio a poche settimane dallo scontro pubblico esploso a metà giugno. Il post arriva alla vigilia del vertice NATO in programma ad Ankara il 7 e l'8 luglio. Nuovo attacco russo in Ucraina. Nella notte la Russia ha lanciato ondate di missili e droni contro Kiev e la regione circostante, uccidendo almeno 10 persone. Il fatto poche ore dopo che il presidente Zelensky aveva avvertito di un altro attacco su larga scala contro la capitale. A Teheran è iniziato il corteo funebre per i funerali dell'Ayatollah Ali Khamenei. Per le strade si è riversata una folla immensa. Dopo essere stata esposta per 2 giorni nella grande moschea, luogo sacro e politico della capitale iraniana, la bara verrà portata in processione per le vie della città. A Palermo, un 38enne ha ucciso il coinquilino di 54 anni e poi aperto il gas dell'abitazione minacciando di far esplodere il palazzo. L'episodio si è concluso con la resa dell'omicida dopo una lunga negoziazione fatta dai carabinieri del ROS. L'omicidio al culmine di una lite scoppiata sembra per motivi legati a ritardi sul pagamento dell'affitto. Ai mondiali americani, l'Inghilterra batte il Messico 3-2 e si qualifica ai quarti di finale. Doppietta di Bellingham nel primo tempo, Harry Kane su rigore per gli inglesi. La Norvegia elimina il Brasile di Ancelotti, attesa oggi per Portogallo-Spagna. È tutto, a più tardi. Buongiorno dalla redazione. Donald Trump attacca ancora la premier Meloni. Questa volta il presidente americano ha pubblicato sul suo social Truth un meme con cui torna a colpire personalmente la presidente del Consiglio poche settimane dallo scontro pubblico esploso a metà giugno. Il post arriva alla vigilia del vertice NATO in programma ad Ankara il 7 e l'8 luglio. Nella notte la Russia ha lanciato ondate di missili e droni contro Kiev e la regione circostante, uccidendo 10 persone e ferendone almeno altre 46, poche ore dopo che il presidente Zelensky aveva avvertito di un altro attacco su larga scala contro la capitale, parzialmente distrutto un edificio nel quartiere di Podilsky. A Teheran è iniziato questa mattina il corteo funebre per i funerali dell'Ayatollah Ali Khamenei. Dopo essere stata esposta per 2 giorni nella grande moschea, luogo sacro e politico della capitale iraniana, la bara verrà portata in processione per le vie della città. 16 arresti, 35 persone indagate, quasi 100 kg di sostanze stupefacenti sequestrati e beni per un valore di 1 milione di euro sottoposti a sequestro preventivo. È il bilancio di una maxi operazione coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Milano e condotta dalla Guardia di Finanza di Trieste. L'indagine è partita da un controllo alla Tisana. I mondiali americani, l'Inghilterra batte il Messico 3-2 e si qualifica ai quarti. Doppietta di Bellingham nel primo tempo e Harry Kane su rigore per gli inglesi. La Norvegia elimina il Brasile di Ancelotti, al quale viene però confermata la fiducia. Oggi un super Portogallo-Spagna. È tutto, a più tardi. Buongiorno dalla redazione. Inizia domani ad Ankara il vertice NATO con i 32 capi di Stato e di Governo alleati che si incontrano nella capitale turca, che avrà come focus il concetto di un'Europa più forte e una NATO più forte. Un summit a cui si arriva con la tensione nuovamente alle stelle tra Trump e Meloni. Alla vigilia il presidente americano ha attaccato ancora la premier italiana con un post su Truff. Terzo giorno di cerimonie funebri per la morte di Ali Khamenei, la guida suprema uccisa lo scorso 28 febbraio. I partecipanti al funerale a Teheran mostrano striscioni e cartelli con minacce a Trump, mentre alcuni gridano morte agli Stati Uniti. Sul fronte diplomatico, Islamabad starebbe emergendo come sede principale per il prossimo ciclo di negoziati tecnici tra Stati Uniti e Iran. Stop ai voli all'aeroporto di Catania dopo l'eruzione dell'Etna. La società di gestione dello scalo siciliano ha comunicato che a seguito delle attività vulcaniche è stata disposta la chiusura dello spazio corrispondente alla nuvola aerea sud-ovest fino alle 12. Disagi contenuti per i viaggiatori in treno a causa del blocco alla circolazione ferroviaria a Firenze tra Campo di Marte e Santa Maria Novella. Un'interruzione iniziata ieri sera alle 23 che divide di fatto in due l'Italia è dovuta alla prima fase della sostituzione di Ponte Alpino con i lavori che termineranno alle 4 di venerdì 10 luglio. Il quinto anno consecutivo Jannik Sinner ai quarti a Wimbledon grazie alla vittoria in 3-7 sul giapponese Mochizuki, una prova concreta del numero uno al mondo contro un ottimo avversario. Sinner affronterà al prossimo turno il tedesco Struff. È tutto, a più tardi. Bentrovati dalla redazione. È fondamentale mantenere stabili i rapporti con gli USA, lo ha detto il ministro Crosetto dopo il post di Trump che su Truff è tornato ad attaccare la premier Meloni. Domani ad Ankara al vertice NATO con i 32 capi di Stato e di Governo alleati che si incontrano nella capitale turca. Nuovi rialzi per i carburanti dopo lo stop al taglio delle accise. In base agli ultimi dati, il prezzo medio dei carburanti in modalità self lungo la rete stradale nazionale è pari a 1.844 euro al litro per la benzina e 1.925 euro al litro per il gasolio. Ancora più alti i prezzi sulla rete autostradale. Inizia male la settimana per chi viaggia in treno in Lombardia. Un guasto alla stazione di Milano Centrale sta generando ritardi fino a un'ora. Disagi contenuti invece per i viaggiatori a causa del blocco cominciato ieri sera alla circolazione ferroviaria a Firenze tra Campo di Marte e Santa Maria Novella. A Savona un 37enne è morto dopo essere stato ferito con un coltello su un tratto di spiaggia libera. L'aggressione sarebbe scattata in seguito a una lite tra un gruppo di uomini. Sempre nel savonese, un uomo di 98 anni avrebbe sparato alla moglie ultraottantenne al termine di una lite avvenuta nella loro casa, l'anziana in condizioni critiche. La MotoGP Alex Marquez sarà il pilota di punta della KTM dal 2027. Il pilota spagnolo sostituirà il connazionale Acosta, pronto a raggiungere il fratello Marc nel team ufficiale Ducati. È tutto, a più tardi. Bentrovati dalla redazione. I rapporti con gli Stati Uniti devono restare stabili, lo ha detto il ministro Crosetto a Sky TG24, dopo il post di Trump che su Truff è tornato ad attaccare la premier Meloni. Domani intanto ad Ankara è in programma il vertice NATO con i 32 capi di Stato e Governo che si incontrano nella capitale turca. Nuove tensioni fra Regno Unito e Russia sullo sfondo della guerra in Ucraina. Alcuni jet britannici si sono levati in volo nei cieli dell'Artico in uno spazio aereo internazionale per intercettare e allontanare un velivolo spia russo. L'episodio analogo a diversi altri recenti sarebbe avvenuto la settimana scorsa. Prove di disgelo in casa Windsor. Il principe Harry, atteso domani nel Regno Unito per una visita di 5 giorni, sarà ospite durante il soggiorno nella capitale britannica di Re Carlo a Buckingham Palace. Reso noto oggi un portavoce del duca di Sussex trasferitosi in America dopo il traumatico strappo dal resto della famiglia reale del 2020. Sarà Funaro, sindaca di Firenze, il primo cittadino più apprezzato d'Italia, per la prima volta una donna. E quanto emerge dalla Governance Pool 2026 realizzata da Noto Sondaggi per il Sole 24 Ore. Secondo Marco Fioravanti, sindaco di Ascoli Piceno, terzo Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli. Tra i governatori in testa c'è Antonio De Caro, presidente della Puglia. Calcio oggi, Ruben Amorim arriva a Milano per conoscere Casa Milan e prendere confidenza con le strutture del club. Domani giornata dedicata a Milanello per il nuovo tecnico dei rossoneri. Mercoledì potrebbe esserci la presentazione ufficiale, poi rientro in Portogallo. È tutto, più tardi. Bentrovati dalla redazione. La Russia cerca di intimorire rispetto alla guerra in Ucraina, lo ha detto a Sky di G24 il ministro Tajani, esprimendo solidarietà alla Polonia. I rapporti con gli Stati Uniti devono restare stabili, aveva detto invece in precedenza il ministro Crosetto, dopo che Trump è tornato ad attaccare la premier Meloni. Domani ad Ankara al vertice NATO. È salito a 14 morti e 76 feriti il bilancio dei raid russi che hanno colpito la regione di Kiev la notte scorsa, lo riferisce il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, il quale si augura che ad Ankara i partner

0: genere prendano decisioni forti. Tornano a salire i prezzi dei carburanti dopo lo stop al taglio delle accise. In media e modalità self lungo la rete stradale nazionale il prezzo è pari a 1.844 euro al litro per la benzina e 1.925 euro al litro per il gasolio. Ancora più alti i prezzi sulla rete autostradale. E si preannuncia una settimana complicata per chi viaggia in treno dopo che è cominciata l'interruzione della tratta tra le stazioni di Firenze Campo di Marte e Santa Maria Novella. Al momento si registrano disagi contenuti per i viaggiatori. Problema anche a Milano Centrale, dove a causa di un guasto si stanno registrando ritardi di un'ora e qualche cancellazione. A Wimbledon, oggi è il giorno di Flavio Cobolli, reduce dalla vittoria in 5-7 contro Khachanov. Il tennista romano si laverà contro il numero 5 del seeding, Alex De Minaur. Nel femminile, invece, Jasmine Paolini aprirà il centrale affrontando la filippina Alexandra Ayala, che a sorpresa ha eliminato la campionessa uscente, Iga Swiatek. È tutto, al prossimo appuntamento.
1: Notte News. Le 5 e 2 minuti.

0: 6:02.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Oknoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti, a Silvano d'Orba e Acquiterme.
2: Sono adulta. Mi piace ricordare il passato, ma amo vivere il presente. Proiettata nel futuro. I love Radio City.
3: Radio City. Non stop. Radio City. Non stop.

0: successi.
1: I love Radio City.
2: Oggi sono qui perché il mio sangue è necessario e di sangue non ce n'è mai abbastanza.
3: Perché l'urgenza è sempre dietro l'angolo.
2: Perché tu non lo sai, ma qualcuno aspetta il tuo sangue e non c'è tempo per aspettare.
3: Prendi un appuntamento telefonando dalle 11 alle 13 al numero 0143-332865 presso il servizio trasfusionale dell'ospedale di Novi.
4: Voglia di vacanze, di mare, di relax? Quest'estate metti in moto la serenità e parti con un'auto sicura. Questo da Alessandria Auto è il mese delle imperdibili offerte a chilometri zero. Trova quella perfetta per i tuoi viaggi tra l'eleganza Alfa Romeo e Lancia, la comodità Fiat, il dinamismo Abarth, l'avventura di Jeep e l'affidabilità di Fiat Professional. Tante auto in pronta consegna a chilometri zero. Vieni a scegliere la tua nei nostri showroom di Spinetta Marengo e Asti. Alessandria Auto, la tua vacanza inizia qui.
5: Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante St. George. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante St. George, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 83 00 13, dove il gusto diventa emozione.

0: in tutto il Piemonte con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti, tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.
1: Se tu non puoi, lo solleviamo noi!
2: SAS Group, da oltre 30 anni nel settore sollevamento, con servizi rapidi e di alta qualità. Noleggio autogru, piattaforme e sollevatori con e senza operatori. Consulenza tecnica con sopralluogo in cantiere e redazione piano di sollevamento. Assistenza tecnica in 24 ore con reperibilità H24 7 giorni su 7.
3: SAS Group, a Novi Ligure, San Nazaro, Centallo e ora anche a Milano e Genova. Numero verde 848-00-1050. SAS Autogroup.
4: SAS Group, sempre operativi, anche ad agosto.
5: Il sangue è un bene sempre prezioso, soprattutto in estate. Il fabbisogno di sacche di sangue cresce molto. Ecco perché serve sempre il tuo contributo.
6: Se stai già pensando di donare, chiama subito il numero 0143 332865 e prenota la tua donazione. Ti aspettiamo dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 10 presso il servizio trasfusionale dell'ospedale di Novi.
7: Quest'estate regalati una giornata speciale al Parco Acquatico Lavagello a Castelletto d'Orba. Ti aspetta una vera laguna caraibica con il multirace a quattro corsie, il Rapid River con i gommoni e tre nuovissime attrazioni tutte da provare: il kamikaze, il toboga e l'idrotubo. E se arriva la fame, ti aspetta il nostro bar con tavola fredda per una pausa gustosa. Relax, risate e tanto divertimento per tutta la famiglia.
8: Parco Acquatico Lavagello a Castelletto d'Orba. Seguiteci sui social e su lavagello.it.
9: Della Casa Agavi, 1000 metri quadrati di esposizione, ceramiche di qualità, piastrelle artigianali, parquet, le migliori marche di sanitari, arredo bagno, stufe e caminetti e col laboratorio di taglio marmi, pietre e graniti.
10: Della Casa, la qualità che dura nel tempo al miglior prezzo. Showroom Agavi, via Parodi 1, 0143 64 27 15. Aperti dal lunedì al sabato.

0: Le 6:59.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. E sino a fine agosto su un modello della linea Ocnoplast c'è uno sconto del 40%. Gollo Serramenti, a Silvano d'Orba e Acqui Terme.
2: Radio City News.
3: Un giorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. C'è un nuovo indagato nell'inchiesta sull'attentato contro il giornalista Sigfrido Ranucci, avvenuto nell'ottobre del 2025 davanti alla sua abitazione di Pomezia, alle porte di Roma. Si tratta dell'imprenditore ed ex giornalista e editore Walter Lavitola. Secondo la procura di Roma sarebbe lui il presunto mandante dell'azione dinamitarda compiuta all'esterno della villetta in cui il conduttore di Report vive con la famiglia. Un silenzio che pesa quanto una risposta. Da settimane la linea di Palazzo Chigi è chiara: non replicare colpo su colpo alle uscite di Donald Trump, e anche stavolta il governo italiano sceglie il più classico dei no comment davanti all'ultimo affondo del presidente statunitense contro la premier, un meme pubblicato su Truth, il suo social network, che ritrae lui e Giorgia Meloni con una didascalia tagliente. Necessario un ordine restrittivo. Roma ospiterà il prossimo round di negoziati tra Israele e Libano. I colloqui sono in programma il 15 e 16 luglio e si svolgeranno ancora una volta a livello di ambasciatori. A renderlo noto è stato l'ambasciatore israeliano negli Stati Uniti nel corso di un incontro con il Council of Foreign Relations a Washington. L'attività eruttiva dell'Etna continua a paralizzare il traffico aereo nella Sicilia orientale. L'aeroporto di Catania Fontanarossa resta chiuso ai voli in arrivo e in partenza fino alle 10 di oggi. A comunicarlo è la società che gestisce lo scalo, spiegando che il provvedimento è stato adottato per il persistere dell'attività vulcanica iniziata nella notte. L'intensa attività ha generato un pennacchio di fumo e cenere che raggiunge circa 1,5 km di altezza. Nuovo blackout totale a Cuba, dove l'intera rete elettrica nazionale è collassata, lasciando senza corrente milioni di persone in tutto il paese. L'azienda elettrica statale ha parlato di una disconnessione totale del sistema elettrico nazionale, precisando che sono in corso verifiche per accertarne le cause. Si tratta del terzo blackout generale dall'inizio dell'anno e l'ottavo dalla fine del 2024. Il calcio: finisce la storia di Cristiano Ronaldo al Mondiale. La Spagna batte 1-0 il Portogallo, che saluta gli ottavi di finale, mentre la Spagna vola ai quarti, dove se la vedrà con il Belgio, che ha battuto 4-1.

0: gli Stati Uniti. Una partita equilibratissima, decisa nel finale, decisamente più tattica di quanto si possa pensare, con in campo giocatori di grande qualità da entrambe le parti. Per ora è tutto, a più tardi.
1: Scarica gratis le applicazioni per ascoltarci sul tuo telefonino. Scopri come su

mio Dariuccio. E allora grazie a tutti per i vostri messaggi, già tantissimi questa mattina. Che bello arrivare in radio e trovare tutti voi. Allora, intanto il nostro Dario, che saluto e ringrazio sempre al 333 46 35 873, ha lanciato il suo buongiorno, un caldo saluto, ne abbiamo bisogno di un po' di caldo. Grazie comunque per il pensiero, sei gentilissimo. Un saluto a tutti, un caldo saluto soprattutto e specialmente a Christian, il Roberto Bolle dei rotoloni di Erba Medica. Una volta erano le balle di fieno, adesso i rotoloni. Va bene, grazie, un bacione Dario, buonissima giornata. Saluto e ringrazio anche il nostro amico Claudio, il Maslè. Questa mattina sei in trasferta o sei in zona? Allora, buona giornata anche a te, saluto anche Angela, vedo anche tra i tanti messaggi la sera, che recupero immediatamente perché ci dà il suo buongiorno sudato, buongiorno fortunato, chissà. Comunque di una cosa sono certa, non moriremo di caldo quest'estate, ma di dolore quando arriverà poi la prossima bolletta della luce. In effetti, insomma, le temperature caldine, quindi condizionatore praticamente sempre acceso, no? E poi le bollette si faranno notare sicuramente. Grazie, Sere, un bacione grande a te. Allora, Mago Merino, no, è Mago Merlino, un'altra cosa, No, i diavoli rossi, quindi mi volano ai quarti, beffato il Portogallo al 91esimo, non si fa così, Vabbè, ma io ti favo Portogallo, mi spiace per Ronaldo, lo abbiamo visto in lacrime, quindi insomma fuori anche il Portogallo, quindi a Dallas la partita si è decisa proprio nel recupero, no? La squadra di De Fuente contro la vincente di Belgio e Stati Uniti, quindi insomma staremo a vedere adesso. La Spagna, beh, non ha avuto rispetto, perché al 90, ma si può sognare al 91esimo, non si fa così, mi spiace, probabilmente anche per Ronaldo, questo sarà l'ultimo mondiale, quindi è stato l'ultimo mondiale, le sue lacrime toccanti, per me rimane comunque il numero uno, anche se è stato un mondiale un po' così, un po' asciutto per lui, perché insomma pochi gol, però insomma lui ci ha regalato sicuramente grandi emozioni in tutti questo campione, anche quelli indietro, anche i mondiali passati, però rimane comunque un campione. Pazienza, è andata così, staremo a vedere. Allora ci siamo in Norvegia a questo punto, certo.

0: Infometeo.
1: Un saluto dagli amici di Radio City da Gian Giacomo Secchi di Trevi Meteo. Su Piemonte e Liguria anche la giornata di martedì vedrà l'alta pressione, caldo in graduale aumento. Ci avviciniamo alla giornata di mercoledì che rappresenterà i massimi di questo apice del caldo, con punte vicine anche ai 40 gradi. Poi a seguire un aumento della probabilità di qualche temporale di calore sulle Alpi, soprattutto a fine settimana, mentre sulla Riviera Ligure temperature più contenute ma clima via via sempre più afoso. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
0: Infometeo, in collaborazione con
2: Autolino. È il centro dell'auto ad Arquata Scrivia. Da oltre 50 anni vi consigliamo l'auto più adatta alle vostre esigenze. Occasioni garantite, aziendali e nuove. Il nostro centro assistenza risolverà ogni vostro problema. Da sempre ad Arquata in via Roma 73. www.autolino.net.
3: Arreda la tua casa con un'illuminazione calda e confortevole. L'illuminazione di design arreda e rende gli ambienti piacevoli e decisamente personali. Al centro Piazzolla di Terzo trovi uno showroom di 250 metri quadrati esclusivamente dedicato all'illuminazione per i tuoi ambienti interni ed esterni, e puoi realizzare soluzioni a LED su tuo progetto. Centro Piazzolla, a Terzo, in Regione Domini. piazzollasrl.com. Anche ampio showroom dedicato all'arredo bagno.
4: È tempo di organizzare la tua casa per la bella stagione. Affidati a Scrivia Tende. Troverai persone con esperienza che ti sapranno consigliare al meglio. Da Scrivia Tende trovi tende di qualità per qualsiasi esigenza: zanzariere, pergotende, bioclimatiche, gazebi e tanto altro. Contattaci per un preventivo gratuito e per scoprire tante fantastiche offerte. E il motore per le tende da sole te lo regaliamo noi. Scrivia Tende, a Serravalle Scrivia, frazione Libarna, via Arquata 35. Info 349 11 23 394.
5: Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante St. George. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante St. George, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 83 00 13, dove il gusto diventa emozione.
6: Labo Clinic, il poliambulatorio di Ovada, dove trovi prestazioni diagnostiche erogate entro 48 ore. RX anche in ambito pediatrico e a domicilio. Risonanza magnetica aperta, ecografie, MOC, TAC dentale. Trovi specialisti d'eccellenza provenienti dalle migliori strutture sanitarie.
7: Labo Clinic, il tuo benessere è la nostra priorità. Ad Ovada, con comodo parcheggio privato. Per prenotazioni 0143 81 300. Laboclinic.it. Direttore tecnico dottor Giacomo Perelli, direttore sanitario dottor Gianmarco Rosa.

0: Appuntamento con le stelle.
1: Buongiorno da Terry, oggi è martedì 7 luglio. Le stelle dicono: Ariete, sempre ben protetti da Marte e Mercurio positivi, anche il nuovo giorno porterà interessanti opportunità per il lavoro e tra qualche giorno anche la vita affettiva sarà investita da una ventata di passionalità. Siate fiduciosi. Toro, le vostre doti pratiche sono esaltate da Venere positiva, ma questo giorno non sarà del tutto facile. Vigilate. Gemelli, Marte vi induce ad essere dinamici, pertanto siate propensi a dare il via a qualche nuova iniziativa. Cancro, la luna positiva favorirà la serenità affettiva e il buon andamento dei vostri affari. Tutto bene. Leone, gli impegni lavorativi per alcuni di voi saranno un buon modo per ricaricarvi di energie positive. Vergine, la situazione lavorativa continua ad essere penalizzata dalla dissonanza di Mercurio e ancora per qualche tempo vi sarà richiesta la massima concentrazione. Serena in compenso la vita amorosa. Bilancia, la vostra sarà una buona giornata per il lavoro con la possibilità anche di incrementare i vostri guadagni. Amore in costante. Scorpione, potrete dedicare le vostre energie migliori ai progetti che riguardano la famiglia. Bene il lavoro. Sagittario, siete tra coloro che non godono di libertà d'azione, poiché i tempi e modi sono dettati da Marte e Mercurio dissonanti. Siate concentrati e attenti. Capricorno, nel settore professionale potete continuare ad alimentare la vostra ambizione con interessanti progetti per l'avvenire. Acquario, a causa della luna in quadratura potreste vivere una giornata un po' complessa, con qualche disguido pratico o sentimentale. Siate più malleabili. Pesci, cercate di dedicare tempo e attenzione anche al lavoro un po' trascurato a causa di Mercurio in quadratura. E per oggi dalle stelle è tutto, che vi danno appuntamento domani. Da Terry, ancora una buona giornata.

di Taylor Swift, un sacco di bella gente al suo matrimonio, poi Paul McCartney che ha cantato proprio al matrimonio una canzone I Want to Hold Your Hand, quindi insomma grande sorpresa per tutti rivedere proprio dal vivo Paul McCartney, mamma mia che spettacolo. Allora 7:30, grazie a tutti, avete festeggiato, allora ieri era il compleanno di Angela e allora ieri sera cena lume di era ora cioè non è che mi fate piovere, no magari. Allora saluto Angela e Claudio, tra l'altro oggi San Claudio, quindi insomma auguri a tutti Claudio e le Claudia in ascolto, anche al nostro amico sempre con noi Claudio Simoni che saluto sempre con affetto. E allora Claudio, buongiorno anche a te, naturalmente auguri di buon onomastico. Invece andiamo in questa università di Pisa dove è stato creato, realizzato l'aereo di carta più grande del mondo, che bravi, 20 metri di apertura alare, quindi realizzato da questo team di studenti, una cosa bellissima, no? Cioè l'aeroplanino di carta, quelli che abbiamo fatto un po' tutti, no? Io ci ho provato mille volte ma non ci sono mai riuscita, però in questo caso è il più grande al mondo. Un gruppo di studenti e studentesse di questa università di Pisa hanno realizzato quindi proprio lui, stabilendo questo nuovo record. Il velivolo, che ha un'apertura alare, come vi dicevo, di 20,04 metri, è lungo 7 metri e ha volato per 59 metri, quindi veramente è un bel traguardo, un bel risultato, direi. È nato questa idea tra gli studenti di ingegneria e sviluppato poi con il sostegno di questo youtuber e divulgatore scientifico importante Jack Heidel. Allora l'aeroplano costruito a mano solo con carta, ma ci pensate, e colla, perché ci vuole un po' di colla ha superato il primato mondiale che deteneva appunto invece questo istituto inglese del 2013, il record che è stato certificato ovviamente lo scorso 25 giugno a Bologna Fiere. Insomma noi riportiamo la notizia questa mattina. Complimenti a questi ragazzi di ingegneria, studenti universitari, per il risultato

0: Sono stati anni incredibili. Per te, che li hai vissuti. Per te, che li hai solo immaginati. Dal 1976 ad oggi.
1: Il suono dei grandi successi.
0: Tutta la grande musica è passata da qui.
1: Radio City Story. Ogni ora trasmettiamo le tue emozioni.
2: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
3: Reversion, da oltre 40 anni qualità e professionalità al vostro servizio. I marchi e le griff più alla moda. Reversion, qualità dei prodotti e innovazione. Due centri ottica specializzati in Alessandria. Il grande showroom in Piazzetta della Lega, angolo via Milano, e il punto vendita storico in Corso Roma 101. Venite a scoprire le nostre offerte. Centri ottica Reversion, dove gli occhiali costano meno.
4: Che la stagione sia fredda o calda, quando non basta una copertina o aprire la finestra, affidati alla Green Project di Arquata Scrivia. Siamo centro tecnico autorizzato Riello. Effettuiamo installazione e manutenzione di impianti di riscaldamento e condizionamento ibridi e in pompa di calore. Siamo anche specializzati nella realizzazione di impianti fotovoltaici.
5: Green Project, ad Arquata Scrivia, località Levaglie. 0143 63 70 91.
6: In tutto il Piemonte con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti, tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.
7: Se tu non puoi, lo solleviamo noi!
8: SAS Group, da oltre 30 anni nel settore sollevamento, con servizi rapidi e di alta qualità. Noleggio autogru, piattaforme e sollevatori con e senza operatori. Consulenza tecnica con sopralluogo in cantiere e redazione piano di sollevamento. Assistenza tecnica in 24 ore con reperibilità H24 7 giorni su 7.
9: SAS Group, a Novi Ligure, San Nazaro, Centallo e ora anche a Milano e Genova. Numero verde 848 00 1050. SAS Autogru.
10: SAS Group, sempre operativi, anche ad agosto.
11: Quello in cui crediamo è ciò che siamo. Tecnologia Suzuki 4x4 All Grip. Solidi, sicuri, Suzuki. Info su suzuki.it. Suzuki.
12: Concessionaria ufficiale Suzuki Auto Jolly. A Tortona, sulla strada statale per Rivanazzano o in corso Silvio Pilotti 6A.

vostra mattinata, ma quanti Claudio in ascolto oggi, il vostro onomastico. Allora auguri speciali anche a Claude che è in viaggio, ho sentito il messaggio a metà, cioè non urlare perché insomma mi stai spaccando i timpani, cioè cosa urli. Allora saluto Claude direzione Alessandria. Qui hai capito? Il nostro amico Marco deve ringraziare, anzi vorrebbe ringraziare, me lo chiede, mi dice: ciao Betty, mi devi ringraziare Daniela che questa mattina mi ha accompagnato in macchina. Tu che pedali sempre, la bici l'hai lasciata a casa, ma vai in bici a lavorare, perché devi chiedere un passaggio a Daniela? Dico io. No, dai, tra colleghi si condivide la macchina, no? Si fa un po' per uno, giusto? Oh, bene così, grande Daniela, un bacione grande grande a te, ci sopportiamo allora, sopportiamo questi colleghi. È un piacere sempre, no? Ragazzi, buona giornata e buon lavoro. Buon martedì, Betty. Eh sì, ancora caldissimo. La bolletta di questo periodo sarà una sorpresa. Surprise! E che bella sorpresa, dico io. Sarà altissima, però non bellissima, ma sicuramente. Ma va bene così, ma che possiamo schiattare di caldo, dico io, eh? Un fresco abbraccio, ricambio il fresco abbraccio, cara Estere, buonissima giornata. Qualcuno oggi ci raggiunge felicissimo, è il nostro amico Fabio, che intanto fa gli auguri a tutti Claudio e Claudia in ascolto, ma soprattutto anche a Claudio, no? A Claudio Simone, già salutato questa mattina. Lui dice: io partenza, mi parti per le vacanze? No, direzione ospedale, perché si va a togliere il gesso. E allora felicità, quindi insomma c'è sì, allegria, no? Si festeggia allora oggi perché togliamo il gesso dopo quanti giorni? 20, 25 giorni, mamma mia, ragazzi. Ecco, sto caldo, poi il gesso è abbastanza difficile, no? Mantenere la calma. Quindi in bocca al lupo per tutto, Claudio. Ritroviamo Bundabash insieme a Loredana Bertè, bellissima questa, non ti dico no. Questa sera.

questo martedì 7 luglio 2026. Abbiamo anche compleanni importanti, speciali, tipo una signorina che oggi compie gli anni, la mia amicona direi, Carolina. Allora tanti auguri, buon compleanno Carol. Allora, pensate che in Europa viaggiare è considerato uno dei modi migliori per conoscere nuovi amici, lo dice questa ricerca, che poi un po' è vero, non ho solo il paesaggio a rendere un viaggio indimenticabile, ma per molti viaggiatori sono soprattutto poi le persone, no, che si incontrano lungo magari un viaggio, lungo tutto il percorso della vacanza. Questa nuova ricerca rivela appunto che quasi metà degli europei considera proprio il viaggio il modo più efficace per avviare nuove relazioni personali, perché poi il tempo lontano dalla routine quotidiana tende e rende un po' le persone più aperte, no, a nuove esperienze e anche a nuovi legami. Secondo questi dati il 45% ritiene proprio che viaggiare sia il modo migliore per stringere nuove amicizie, più dei contesti tradizionali come magari al lavoro oppure all'università. E questo atteggiamento sembra funzionare, perché il 66% dichiara di avere instaurato proprio un legame autentico con un'altra persona durante un viaggio. Ma perché viaggiare forse aiuta a creare questi legami? Beh, sicuramente dicono che per il 30% le nuove relazioni nascono proprio soprattutto dall'allontanarsi dalla routine, quindi un altro 19% cita anche l'assenza forse di aspettative reciproche, no? Qualcuno cita anche le esperienze condivise, mentre c'è chi indica anche il tempo trascorso insieme per intere giornate. Comunque insomma viaggiare è anche uno dei modi più autentici forse per conoscere nuovi amici, per instaurare anche nuovi rapporti, magari poi in amicizie che durano negli anni, che comunque continuano. Che bella questa notizia, mi piace. Allora siete in partenza, buone vacanze a tutti con la musica degli Spandau Ballet. Qui è il 1984.

0: 80 gli Spandau Ballet dal 1984. Ritroviamo Francesca Balestrieri che è in redazione per gli ultimi aggiornamenti e lo sapete a quest'ora abbiamo anche le ultime notizie. Abbiamo raggiunto le 7:58.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast protegge la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. E sino a fine agosto su un modello della linea Ocnoplast c'è uno sconto del 40%. Gollo Serramenti, a Silvano d'Orba e Acqui Terme.
2: Radio City News.
3: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Nuovo indagato per l'attentato al giornalista Sigfrido Ranucci avvenuto a Pomezia nell'ottobre 2025. Si tratta dell'imprenditore ed ex giornalista editore Walter Lavitola, in passato già coinvolto in altre vicende giudiziarie. Per i PM di Roma sarebbe il mandante dell'azione dinamitarda. Oggi e domani si tiene nella capitale turca il vertice dell'Alleanza Atlantica. Il summit è una consacrazione del peso diplomatico, industriale e militare turco sullo scacchiere internazionale. Ad Ankara arriveranno 32 capi di Stato e di Governo, incluso il presidente americano Donald Trump. L'attività eruttiva dell'Etna continua a paralizzare il traffico aereo della Sicilia orientale. L'aeroporto di Catania Fontanarossa resterà chiuso ai voli in arrivo e in partenza fino alle 10 di oggi. Nuovo blackout totale a Cuba, dove l'intera rete elettrica nazionale è collassata. L'azienda elettrica statale ha parlato di una disconnessione totale del sistema elettrico nazionale, precisando che sono in corso verifiche per accertarne le cause. Il calcio ora finisce la storia di Cristiano Ronaldo al Mondiale. La Spagna batte 1-0 il Portogallo, che saluta agli ottavi di finale, mentre la Spagna vola ai quarti, dove se la vedrà con il Belgio, che ha battuto 4-1 gli Stati Uniti. Per ora è tutto, a più tardi.
2: 100 secondi con Enrico Mentana, dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Radio City.
4: Proviamo insieme a fare chiarezza.
5: Di che forma sono i tuoi saldi? Da Panorama Alessandria hanno la forma delle occasioni migliori. Ti aspettano sconti, promozioni e tante offerte nei tuoi negozi preferiti. Quest'estate la convenienza prende forma al centro commerciale Panorama Alessandria. Ti aspettiamo in corso Giuseppe Romita, 15.121 Alessandria.
6: Ami la tua casa e i tuoi spazi? Oggi renderli più eleganti e raffinati è semplicissimo. Euroedil ha in pronta consegna oltre 200 modelli di ceramiche delle migliori aziende italiane, tutte scontate dal 50 al 70% e sino all'80% su alcune forniture. Imperdibile, vero? Vi aspettiamo nello showroom Euroedil di Mirabello Monferrato, 0142 63 656. Euroedil.it.

0: 346-358-73. Lonely Dinosaurs, arriva anche Conan Gray.
1: Ciao a tutti ed anche dalla capitale, I Love Radio City, Umberto Monterotondo, Roma.

fatto questa bella ricerca. A noi piacciono queste ricerche, i sei dettagli femminili che attirano gli uomini. Allora, al primo incontro, no, anche i piccoli dettagli poi contano, e come se contano. Allora, è stato fatto questo studio dove viene raccontato cosa poi notano gli uomini nelle donne, no? Allora, il sorriso è protagonista, lo troviamo al primo posto, perché per il 60% degli uomini e il 70% delle donne, perché poi è importante anche per noi, è un elemento fondamentale, no? In particolare l'attenzione si concentra proprio sul sorriso, quindi un sorriso amichevole, curato, può affascinare più di molti altri dettagli, secondo me. Poi ci sono, c'è sempre il dilemma, more o bionde? Allora, lo studio prende poi in considerazione anche il colore dei capelli, no? Sfatando sempre qualche vecchio cliché che le donne more risultano tendenzialmente più apprezzate rispetto alle bionde, ma poi con una preferenza altina, 40% contro il 15% delle bionde. Vabbè, è così, succede. Poi ci sono gli occhi azzurri, che sono davvero imbattibili. Tra gli elementi che colpiscono di più ci sono proprio anche gli occhi, quindi le donne con gli occhi castani ricevono più messaggi, ma i toni scuri, no? Diciamo che però gli occhi azzurri sono quelli che vengono preferiti dagli uomini. Altezza, mezza bellezza, sì, ma non troppo. C'è spazio anche per l'altezza. Gli uomini sembrano preferire una statura media, quindi non che non superi gli 1,70 m, che va bene. Molti ammettono infatti di sentirsi un po' a disagio se la donna è alta quanto loro. Poi ci sono le unghie curate, belle mani, ragazzi, sono fondamentali, secondo me, è sinonimo di cura personale, no? È un aspetto veramente osservato, proprio questa, la cura delle mani. Poi vabbè, c'è chi le preferisce senza smalti. Io quest'anno niente da fare, vado su mani curate sicuramente, però preferisco così, ecco, il cliché nature, ecco, non ne basta, mi sono un po' rotta dello smalto, quello rosso, quello nero, niente. E poi c'è la corporatura, anche in questo caso sembra vincente l'equilibrio, cioè le donne con una corporatura considerata media sono quelle più cliccate, perché molti utenti dichiarano di preferire una via di mezzo, quindi insomma la corporatura anche in questo caso vince un po' di equilibrio, no? E finalmente, meno male, perché voglio dire, sempre perfetto e perfetto, qualche difettuccio va bene anche per noi. Smooth con noi anche questa di Santana.

0: Infotraffico.
1: Ci occupiamo di traffico, partiamo dalla 4 Torino-Milano, dove segnaliamo lavori presso lo svincolo di Borgo Dale. Ci spostiamo sulla 7 Milano-Genova, dove segnaliamo lavori tra lo svincolo di Groppello Cairoli e Casai Gerola, direzione Genova. Sempre sulla 7 Milano-Genova ci sono code per un veicolo fermo o in avaria, segnalato tra lo svincolo di Vignole Borbera e Serra Valle Scrivia, direzione Milano. Rallentamenti per incidente sulla 10 Genova Ventimiglia tra Arenzano e lo svincolo di Celle Ligure in direzione Ventimiglia. Concludiamo con la 26 Genova Gravellona-Tocci, dove segnaliamo un veicolo fermo tra allacciamento a 10 Genova Ventimiglia, lo svincolo di Masone in direzione Gravellona-Tocci, e anche rallentamenti per lavori sulla 26 Genova Gravellona-Tocci, segnalato tra allacciamento a 21 Torino Piacenza-Brescia e lo svincolo di Casale Monferrato Sud in direzione Gravellona-Tocci. È tutto, fate buon viaggio come sempre, guidate con prudenza.
0: Infotraffico, in collaborazione con...
2: Hai solo un'auto da vendere? Autolino ad Arquata, l'acquista con pagamento e voltura immediati. Ci trovi ad Arquata Scrivia, via Roma 73, telefono 0143 636312. Aperto tutti i giorni, alla domenica, su appuntamento.
3: Sai che da più di 40 anni a Novi Ligure c'è un'azienda specializzata in impianti antifurto, videosorveglianza, automazione e domotica? Dal 1982 STEI progetta, installa e interviene in caso di problemi 24 ore su 24, 7 giorni su 7 con tecnici specializzati. Siamo installatori ufficiali Tecno Alarm e FAC e nel nuovo showroom puoi vedere e provare tutti i nuovi sistemi. Per i tuoi impianti di sicurezza affidati a STEI, siamo quelli dei 4 quadrati rossi. A Novi Ligure in piazza Pernigotti 6B. Staytecno.it.
4: Hai bisogno di una piattaforma aerea, un furgone o un van 9 posti per un periodo limitato? Da MGA Belforte Monferrato disponiamo di mezzi affidabili e coperti da assicurazione casco per garantirti un noleggio senza pensieri con ritiro e riconsegna presso la nostra sede o punti convenzionati. MGA, il noleggio che ti porta lontano. A Belforte Monferrato, a pochi metri dal casello di Ovada. 0143 80 169. mgacarrellielevatori.com.
5: Centro Piazzolla, per la tua casa, per il tuo lavoro, per il tempo libero, il più grande della zona con tutto il fai da te e per l'edilizia. Inoltre una esposizione di 1000 metri quadrati dove trovare le ultime novità del settore illuminazione e arredo bagno, con consulenza tecnica personalizzata. Centro Piazzolla, a Terzo in Regione Domini e a Spigno Monferrato con tutto per l'edilizia. Se vuoi venire a trovarci senza uscire da casa, vai su www.piazzollasrl.com e acquista online. Centro Piazzolla, la certezza di fare centro.
6: Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante St. George. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante St. George, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 83 00 13, dove il gusto diventa emozione.

Costa Nostra, la nuova canzone di Gaia. Chissà se anche lei ha presentato la sua canzoncina a Stefano De Martino, perché poi in questi giorni, no, ci sono state le presentazioni della prossima stagione. Allora, novità anche per questo e per il prossimo Sanremo, ovviamente condotto da Stefano De Martino, che presenta anche alcune delle novità di quello che sarà poi la prossima edizione attesissima, direi. Il conduttore e direttore artistico della Kermesse ha annunciato quindi un'introduzione di una nuova serata denominata Performance, cioè al termine della quale poi verrà scelto l'artista che rappresenterà l'Italia all'Eurovision Song Contest. Quindi insomma non sarà è considerato il vincitore a partecipare, no, di diritto. Invece durante la serata gli artisti in gara dovranno quindi di riarrangiare il loro brano, adattandolo quindi alle sonorità della kermesse europea. Questa è la novità del prossimo Sanremo. Gli artisti quindi avranno l'opportunità di mettere in scena, secondo la loro idea creativa, la loro canzoncina e quindi la loro performance, e questo credo sia già un piccolo slancio verso l'internazionalità del festival. Questo è quanto ha svelato De Martino a margine poi della presentazione dei Palinsesti Rai in questi giorni. Diciamo che la prima serata tutti gli artisti in gara si esibiranno con il proprio brano, poi la seconda serata nuova esibizione di tutti i big con la canzone in gara, la serata delle cover, quindi spazio alle reinterpretazioni delle hit della musica italiana e internazionale, poi la serata delle performance, cioè i cantanti come vi dicevo ripropongono il brano in chiave Eurovision, quindi la finale, poi l'ultima serata con proclamazione del vincitore del Festival 2027, e non è detto che poi sia lui a partecipare all'Eurovision. Un po' di cambiamenti, lui dice che gli sono arrivati un sacco di canzoni, quindi veramente tantissimo, le sta ascoltando, non soltanto lui, c'è tutto un lavoro dietro, e dice non ha idea di quanti brani siano arrivati, c'è davvero di tutto e di più, sta arrivando tantissima musica, dice, italiana, con molti nuovi cantautori, un ritorno anche alla musica suonata e tanti performer, quindi insomma lui si augura di riuscire a portare tutta questa varietà sul palco dell'Ariston, che ricordiamo andrà in scena dal 16 al 20 febbraio ovviamente 2027. Staremo a vedere. Beh, un po' di novità ci sono, tipo questa dell'Eurovision, non è detto che poi il vincitore vada direttamente all'Eurovision, ma invece se la giocheranno poi i big, staremo a vedere. Bella novità, 8:32, Ivy Cross, e questa è la canzone dei Gossip.

0: dal 1976 ad oggi. Tutta la grande musica. È passata da qui.
1: Radio City Story.
0: Dal 1976 ad oggi.
2: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
3: Orto Ciccio, vendita all'ingrosso e dettaglio di prodotti ortofrutticoli, forniture per ristoranti, bar, mense, prodotti tipici, vini del territorio, un angolo specializzato in terricci e vasto assortimento di pellet con servizio consegna.
4: Orto Ciccio, via Serravalle 32, a Gavi, aperto anche la domenica mattina, chiuso il lunedì, telefono 0143 64 51 58, ortocicciogavi@virgilio.it. Pellet a partire da 6,90 euro al sacco.
5: Reversion, ottica, optometria e audio, apre a Busalla. Nel nuovo negozio, con tutta la qualità e la convenienza Reversion, trovi i nuovi occhiali Audio Nuance e Ray-Ban Meta. Occhiali per vedere e per sentire. Presso il centro ottica Reversion trovi il laboratorio ottico con test visivo, applicazione lenti a contatto e l'occhiale di scorta è sempre gratis. Centri ottica Reversion, dove gli occhiali costano meno. A Busalla, presso il centro commerciale Le Piane.
6: Ciao Christian, ho sentito che qui da Sansone Auto avete delle offerte imperdibili sulle chilometri zero e sull'usato super selezionato.
7: Ciao Sara, esatto, siamo specializzati in auto con meno di 50.000 chilometri, con una garanzia di 3 anni, grazie alla collaborazione con Autosicura, e la puoi avere anche pagando un comodo canone mensile che include tutto, manutenzione, assicurazione e gomme, così non devi più pensare a nulla.
6: Davvero comodo!
8: Sansone Auto, a Basaluzzo in via Novi 99, o visita sansoneauto.it per scoprire il nostro usato fortissimo.
9: Non perdere il treno. Sostituisci la tua stufa o la caldaia a legna e gasolio e approfitta degli incentivi del conto termico 3.0 GSE. Gli incentivi variano da 1.500 a 2.380 euro per le stufe e da 6.500 a 9.875 euro per le caldaie a gasolio e biomassa. Punto Fuoco te li sconta subito in fattura con possibilità di finanziamento. Esegue sopralluoghi, preventivi, installazione, pratiche fiscali e assistenza post vendita. Perdere il treno. Punto Fuoco. A Tortona sulla circonvallazione. Puntofuococeramica.com.
10: In tutto il Piemonte con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti. Tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.

anche no, però anche sì, adesso va di moda, no? L'ultima tendenza per le vacanze, quello dello scambio casa, non so se ne avete sentito parlare, molti giornali si sono occupati anche di questo, quindi per una vacanza slow, niente alberghi e luoghi affollati, meglio i ritmi lenti. Voi sareste disposti a lasciare, a concedere la vostra casa a degli sconosciuti? Perché poi si parla di questo, diciamo che vabbè, in molti paesi nordici già lo fanno, e noi siamo un po' ristii su questo argomentino, siamo troppo affezionati alle nostre case, e poi chi ti capita, vabbè. Dove andrete in vacanza quest'anno? Beh, sappiate che questo nuovo trend per appunto questo 2026 e fare lo scambio case, no? Per scegliere poi ritmi lenti e anche autenticità. È un sistema che si fonda sulla circolarità e anche sull'ospitalità, per abitare non da turisti, insomma, da luoghi, ma quartieri, ma soprattutto dalle case. Allora, c'è una crescita molto accentuata nelle richieste, ad esempio per l'Abruzzo, terra tra mare e montagne, un posto meraviglioso. Poi c'è la richiesta che aumenta anche per la Calabria, con paesi che poi si affacciano sulle acque cristalline di un mare meraviglioso. Anche l'Umbria e la Puglia attirano persone che vogliono proprio rilassarsi e rigenerarsi in mezzo alla natura. Quindi non per forza dobbiamo andare all'estero, ma invece chiedere magari uno scambio casa anche in Italia. Lo scambio casa, no? Ovviamente fa risparmiare molto, secondo me, non lo so, però credo proprio di sì. Tra le città in cima alla classifica troviamo anche Napoli, seguita poi dalla fresca Trieste e dal barocco, cioè, no vabbè, la Sicilia va veramente alla grande. Quindi dati che emerge che il 60% dice che queste esperienze, se sono condivise e fatte bene, sono piacevolissime. Quindi bisognerebbe provare, non so se in un contesto del genere io sarei pronta a lasciare la mia casa a qualcun altro. Vabbè, ma bisogna un attimino essere, no? scialli, bisognerebbe provare. Bella però come idea, funzionerà in Italia? Boh, pare di sì. David Guetta e Sia, alle 8:44, Flames.

vacanze, abbiamo già parlato di un sacco di cose questa mattina e adesso l'ultima tendenza per le vacanze è quello proprio dello scambio casa, no? A voi piace? Scambiereste, lascereste la vostra casa? Ma no, se uno ha la casa, ha una doppia casa, beh, perché no? Però insomma, lasciare la propria casa funziona, però sta prendendo diciamo che in questo 2026 l'ultima tendenza è proprio quella per le vacanze, no? È quella dello scambio casa. Diciamo che abbiamo detto che una crescita molto accentuata nelle richieste per l'Abruzzo. Beh, è una terra bellissima tra mare e montagna, poi c'è la Calabria, ma anche l'Umbria e la Puglia, e tra le città in cima a questa classifica troviamo anche Napoli, poi abbiamo detto Trieste, e poi se andiamo diciamo in Sicilia, beh, troviamo Palermo, poi in Puglia è richiesta moltissimo Lecce, e mentre in Sardegna ci sono Alghero, una cosa da poco, Alghero, Cagliari e poi tutta l'entroterra della meravigliosa Sardegna. Chi sceglie il cambio casa in Italia di solito arriva dalla Francia e dalla Spagna. È un modo di non creare insomma questo overtourism, che perché insomma un viaggiatore che arriva c'è, ce n'è uno che parte, no? Diciamo così, quindi insomma lo scambio casa non è per tutti, perché poi gli imprevisti sono dietro l'angolo, no? Non sempre offrono poi tutti i comfort di un albergo, e quindi insomma bisogna avere la casa giusta, no? Cercare anche la casa, no? Però è un modo di cambiare abitudini, no? Di fare un po' un'esperienza, se vogliamo, appartenendo anche in quel contesto lì, no? Il posto in cui ci si arriva con meno turisti, ma come residenti, se vogliamo, perché sei a casa, quindi non hai l'albergo, è un modo di sentirsi a casa anche magari lontano, a 1500 km di distanza. E adesso dal passato, Sai Pindizzove.

0: molto dagli anni 80, era il 1983. Qui chiudiamo la nostra seconda ora insieme a tutti voi al 333-4635-8. Sentirei i vostri messaggi. Adesso invece la redazione, le notizie, le 8:56.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Oknoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti, a Silvano d'Orba e Acquiterme.
2: Radio City News.
3: Buongiorno dalla redazione. Prende il via oggi il cruciale vertice NATO di Ankara, due giorni di colloqui che vedono riuniti i leader dei 32 paesi alleati. Al centro dell'agenda globale ci sono il rafforzamento della difesa collettiva, il delicato nodo del pacchetto di aiuti da 70 miliardi di dollari per l'Ucraina e i primi attesi confronti diplomatici tra capi di Stato e di governo. Sarà a Roma invece il luogo dove si terranno i colloqui diretti tra Tel Aviv e Beirut, lo ha dichiarato l'ambasciatore israeliano negli Stati Uniti, Yekiel Leiter. L'incontro si svolgerà a livello di ambasciatori. Leiter ha inoltre affermato che il presidente libanese Joseph Aoun incontrerà Trump il 21 luglio. L'attentato a Sigfrido Ranucci, l'imprenditore ed ex giornalista editore Walter Lavitola, ha indagato con un'altra persona nel procedimento sull'attentato avvenuto nell'ottobre scorso a Roma. Secondo gli elementi raccolti, l'imprenditore sarebbe uno dei mandanti dell'attentato. Continua lo stop ai voli sull'aeroporto di Catania dopo l'attività vulcane dell'Etna. Tornato invece operativo l'aeroporto Pio La Torre di Comiso nel Ragusano. Diversi voli sono stati deviati anche sullo scalo di Palermo. Finisce contro il Belgio l'avventura mondiale 2026 degli Stati Uniti. Dopo il caso Balogun, i padroni di casa perdono 4-1 con la squadra di Rudy Garcia, che dunque va ai quarti. Avanza anche la Spagna, che elimina il Portogallo di Cristiano Ronaldo alla sua ultima apparizione in un mondiale. È tutto, a più tardi.
4: Sono adulta. Mi piace ricordare il passato, ma amo vivere il presente. Proiettata nel futuro. I love Radio City.
5: Di che forma sono i tuoi saldi? Da Panorama Alessandria hanno la forma delle occasioni migliori. Ti aspettano sconti, promozioni e tante offerte nei tuoi negozi preferiti. Quest'estate la convenienza prende forma al centro commerciale Panorama Alessandria. Ti aspettiamo in corso Giuseppe Romita, 15.121 Alessandria.

0: stagione del bacio. Oggi festeggiamo il cioccolato, anche se fa caldo, un pezzettino di cioccolato, magari andiamo di gelato al cioccolato, dolce un po' salato. E allora bisognerebbe suonare il pupo questa mattina. 9:02, buongiorno a tutti da Betty e da Radio City. Abbiamo iniziato con The Bausa, con Magnetic, la nostra terza ora insieme ovviamente a tutti voi. Sono Betty, vi accompagno sino alle 10. Ritroviamo questa di Jess Glynn, Hold On My Mind.
1: Naturalmente anche io, Umberto d'Alessandria, I Love Radio City.

c'è proprio pace a Buckingham Palace, mamma mia, salta l'invito a Harry a Buckingham Palace, torna quindi il gelo in casa Windsor, niente da fare, il principe accetta l'offerta di Re Carlo, la corte la cancella, è stata una delusione. Ma come finirà? Una telenovela questa, ragazzi, mamma mia. Quindi è tornato il gelo in casa Windsor dopo ritiro, no, in extremis di questa offerta di un alloggio a Buckingham Palace, cioè devo fare l'offerta, no ragazzi, vi prego, mamma mia, come sono messi? Vedi? Vabbè, il principe ribelle Harry era atteso, no? Insomma, è atteso in settimana in questo, nel Regno Unito per questa visita di 5 giorni, offerta revocata improvvisamente dalla corte in risposta all'annuncio con cui giusto mezz'ora prima un portavoce del duca aveva comunicato a suo nome che l'invito era stato accettato. Una marcia indietro, se agli occhi di Harry e del suo entourage ha il sapore di un'offesa a freddo, no? Cioè, non lo so, se non di un tentativo, no? Diciamo di questo bersaglio del cadetto in pasta, niente da fare, non ce la fanno, hanno fatto sapere all'undicesima ora alcune fonti della casa reale, perché lì va tutto seguito, no? È proprio, mamma mia, non ti scappa nulla. I preparativi avrebbero richiesto un minimo di preavviso, giustificazioni a cui Harry e i suoi si rifiutano di dar credito, controreplicando con una nota secca quanto polemica, nella quale si prende atto che l'invito è stato ritirato all'ultimo momento. Come finirà questa storia? Arriverà? Non arriva? Mamma mia, che polemica, ragazzi. Summer Funk, l'estate 2026 con Gabbani.

0: Love Radio City.
1: Dal 10 al 12 luglio il Circolo Acle di Monterotondo di Gavi vi invita alla festa patronale di Nostra Signora del Carmine. Tutte le sere troverai cannelloni cotti nel forno a legna, ravioli, spalla di maiale, frittelle di baccalà e carni alla brace. E poi musica e divertimento. Venerdì 10 luglio con l'orchestra Paolo Bagnasco. Sabato 11 l'orchestra Mary Maffeis. Domenica 12 l'orchestra Leo Live. Vi aspettiamo a Monterotondo di Gavi per la festa patronale di Nostra Signora del Carmine.
2: I saldi Globo mandano in crash il mio sistema. Troppa convenienza. Errore intelligenza artificiale.
3: Ma quale AI? Da Globo i saldi sono reali, mica virtuali.
4: Sconti fino al 60% sui migliori marchi di calzature, abbigliamento, sport, accessori, intimo e biancheria. Per tutta la famiglia.
3: Saldi Globo. Conviene per davvero.
5: Globo, calzature, abbigliamento, sport e accessori. È ad Alessandria in via Giordano Bruno 140. Aperto tutti i giorni, anche la domenica, con orario continuato. www.globomoda.it.
6: Giulia, ho trovato un'offerta per cambiare i serramenti a tasso zero. Da Gollo Serramenti possiamo installare i nuovi infissi Ocnoplast con un finanziamento sino a 6.000 euro a tasso zero, pagandoli in 20 rate, escluse le spese di istruttoria. E senti questa: su un modello della linea Ocnoplast sino a fine agosto c'è uno sconto del 40% oltre alla detrazione fiscale del 50%.
7: Quindi li paghiamo la metà grazie alle detrazioni fiscali. Abbiamo uno sconto del 40% e in più il tasso zero.
6: Esatto. E finalmente niente più spifferi, rumori e le bollette del riscaldamento diminuiscono.
7: Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acqui Terme. Serramentigollo.com.
8: È tempo di organizzare la tua casa per la bella stagione. Affidati a Scrivia Tende. Troverai persone con esperienza che ti sapranno consigliare al meglio. Da Scrivia Tende trovi tende di qualità per qualsiasi esigenza. Zanzariere, pergotende, bioclimatiche, gazebi e tanto altro. Contattaci per un preventivo gratuito e per scoprire tante fantastiche offerte. E il motore per le tende da sole te lo regaliamo noi. Scrivia Tende. A Serravalle Scrivia, frazione Libarna, via Arquata 35. Info 349-1123-394.
9: Le 9:17 c'è una bella novità. Emma Marrone.

La nuova canzone di Emma Marrone insieme a Fabri Fibra, Antidroga. È proprio una droga. Di che cosa stiamo parlando? Del cioccolato. Oggi è giornata mondiale del cioccolato. Beh, c'è un profumo capace di riportarci un po' indietro nel tempo, no? Quello, se vogliamo, di una tavoletta appena aperta, magari di una cioccolata calda nelle giornate fredde. Non è il caso in questi giorni, per carità. Però oggi celebriamo proprio il cioccolato, questo alimento che poi non è solo dolcezza, ma è anche storia, cultura e, perché no, anche emozioni. Cade proprio in questa giornata del 7 luglio, legata anche a molte curiosità, no? Joseph Fry realizzò quindi una delle prime tavolette di cioccolato nel 1847. Fu lui, proprio l'inglese Joseph Fry, cioccolato solido, aprendo la strada di cioccolato da mordere, che poi oggi conosciamo tutti molto bene. Cioè, anche se poi i prezzi del cacao stanno volando, però ragazzi, gustarlo è un'emozione biologica unica, e lo dicono anche i dottori, i medici, no? Nutrizionisti, quindi fa bene, senza esagerare ovviamente, no? Ma non ci stanchiamo del cioccolato nemmeno in estate. Io parlo per me, un pezzettino di cioccolato non me lo toglie nessuno, gustarlo perché è un'emozione veramente importante, unica. Ovviamente non bisogna esagerare, poi in questo periodo magari andiamo anche di cioccolato. Il cioccolato non è soltanto una tentazione per il palato, ma è memoria, no? Perché poi dicono gli esperti, è regalo ricevuto da bambini, è una pausa dopo una giornata difficile. Dietro ogni quadratino di cioccolato c'è anche una storia fatta di coltivazione del cacao, ovviamente tanto lavoro e rispetto per chi rende poi possibile questo piccolo piacere quotidiano che noi tanto ci concediamo praticamente tutti i giorni, un pezzettino che sia fondente, bianco, al latte, poi ognuno ha le proprie preferenze. In fondo il cioccolato ci insegna una cosa importante, che anche le piccole gioie hanno bisogno forse di essere assaporate lentamente. Quindi buona giornata mondiale del cioccolato a tutti, che sia fondente, al latte bianco, purché condiviso. E allora io vi offro non un buon caffè, ma invece, ma perché no, anche un buon caffè accompagnato di un quadratino di cioccolato fondente, rigorosamente fondente. Intanto c'è la compilation subito con il Purple Disco Machine.

0: A Flea, nella nostra sede e fabbrica di Cortiglione, da oltre 60 anni produciamo tapparelle in acciaio, in plastica, in alluminio, anche coibentate, ma anche zanzariere, veneziane e tende tecniche con trattamento ignifugo. Siamo specializzati nelle tende da sole. Se vieni direttamente in fabbrica, le tue tapparelle saranno preparate in pochi minuti. Abbiamo un'equipe di tecnici specializzati a tua disposizione per l'installazione dei nostri prodotti.
1: A Flea, a Cortiglione, Regione San Martino, ad Acqui Terme, Corso Dante 25, a Nizza Monferrato, via Pio Corsi 36. Info 0141 76 51 10 aplea.it. Approfitta delle attuali detrazioni fiscali del 50% per le schermature solari.
2: I saldi Globo mandano in crash il mio sistema. Troppa convenienza. Errore intelligenza artificiale.
3: Ma quale AI? Da Globo i saldi sono reali, mica virtuali.
4: Sconti fino al 60% sui migliori marchi di calzature, abbigliamento, sport, accessori, intimo e biancheria. Per tutta la famiglia.
3: Saldi Globo. Conviene per davvero.
5: Globo, calzature, abbigliamento, sport e accessori. È ad Alessandria in via Giordano Bruno 140. Aperto tutti i giorni, anche la domenica, con orario continuato. www.globomoda.it.
6: Ecosystem 2000. Dal 1995 è specializzata in spurghe e pulizie di pozzi neri, fosse biologiche e fognature, pulizie e disinfezione di pozzi d'acqua, video ispezioni robotizzate.
7: Ecosystem 2000 è concessionaria dei bagni chimici Kobach. Moderni e personalizzabili graficamente. Perfetti per cantieri, eventi, sagre, concerti, cerimonie all'aperto o dove serva igiene e comfort ai massimi livelli.
6: Ecosystem 2000 è sempre la scelta giusta. Ad Acqui Terme, in via Massimo D'Azeglio 13, 0144 41 209. Ecosystem2000.it.
8: Non perdere il treno! Sostituisci la tua stufa o la caldaia a legna e gasolio e approfitta degli incentivi del conto termico 3.0 GSE. Gli incentivi variano da 1.500 a 2.380 euro per le stufe e da 6.500 a 9.875 euro per le caldaie a gasolio e biomassa. Punto Fuoco te li sconta subito in fattura con possibilità di finanziamento. Esegue sopralluoghi, preventivi, installazione, pratiche fiscali e assistenza post vendita. Perdere il treno. Punto Fuoco. A Tortona sulla circonvallazione. Puntofuococeramica.com.
9: In tutto il Piemonte con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti. Tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.
10: Quello in cui crediamo è ciò che siamo. Tecnologia Suzuki 4x4 All Grip. Solidi, sicuri, Suzuki. Info su suzuki.it. Suzuki.
11: Concessionaria ufficiale Suzuki Auto Jolly. A Tortona, sulla strada statale per Rivanazzano o in corso Silvio Pilotti 6A.

con Businessman qui su Radio City. No, stavo guardando, ammirando la foto di Christian. Dice: almeno noi in pianura abbiamo i girasoli, un campo, una distesa di girasoli. Che meraviglia! Grazie Christian, grazie. Vedi, non soltanto la raccolta di fieno in questi giorni, in questi campi bellissimi, ma invece anche questo, no? Questo regalo pazzesco, mamma mia, un colpo di vista meraviglioso. Ma avete notato invece in questa estate 2026 quante lucciole, vedi? Eravamo già preoccupati perché un po' l'inquinamento, un po' altre cose, insomma, sembravano sparite. Invece le lucciole, beh, tra l'altro sono insetti magici, e quando il sole tramonta, veramente, se se vi trovate nei boschi, prati, comunque anche campagne, ma anche in città, se c'è buio, mamma mia, tantissime quest'anno. Quindi insomma è un'estate particolare, il caldo e con tantissime luci, cioè un lampo di luce è veramente una cosa bellissima. E a proposito di insetti, troppi moscerini e Bobby Solo annulla il concerto. Non so se avete letto, avete sentito in questi giorni, l'organizzazione non l'ha presa bene, perché d'estate si sta e al calare delle tenebre gli insetti, figuriamoci, zanzare un po' meno quest'anno, hanno caldo anche loro, vabbè, escono, no, allo scoperto. E quello che è accaduto a Bobby Solo l'altra sera, che avrebbe dovuto tenere questo concerto alla Rocca del Leone di Castiglione del Lago in Umbria, troppi moscerini acquatici, secondo l'artista non si poteva mai cantare, quindi lui ha interrotto, ha annullato praticamente il concerto. Ma si può fare? Figuriamoci adesso. L'artista era già stato pagato, tra le altre cose, adesso valuteranno anche per vie legali, non lo so, A renderlo noto è stata proprio la direzione di questo festival dei Tramonti. Dopo l'annullamento del concerto, lui ha detto che c'erano troppi moscerini e quindi l'artista ha scelto nuovamente di non esibirsi senza avvisare, però abbandonando nel pomeriggio la location. Ma non si fa, ma ragazzi. La direzione del festival ha inoltre intanto annunciato che ovviamente sta valutando di continuare, quindi di procedere per vie legali, poiché l'artista aveva già ricevuto il compenso che gli spettava, no? Gli organizzatori, colti completamente di sorpresa, intanto dovranno rimborsare chi aveva già pagato il biglietto, e poi insomma partirà questa sicuramente, mamma mia, una cosa legale per lui, perché non si fa, comunque non si fa, ho capito che, ma era il cos'era la canzone, ullalla ullalla, questo è il valzer del moscerino, ma lì era invece un festival importante, molti artisti che aspettavano insomma di cantare, no? Però lui invece non si è esibito per colpa dei moscerini, e vabbè, insomma succedono anche queste cose. Benson Boone su Radio City, Mystical Magical, alle 9:42.

0: Sabrina, Madonna, insieme con Bring Your Love e qui su Radio City alle 9.48 vi siete scatenati sulla notizia che per i troppi moscerini è impossibile cantare e Bobby solo, soletto, mi abbandona, nulla al concerto. L'organizzazione adesso dice, beh, aspetta un attimo che adesso valutiamo le vie legali perché lui era stato già pagato e quindi, ma si sa, d'estate si sa che insomma gli insetti, cioè ne siamo pieni, no? Tra zanzare, ma quest'anno ripeto molto molto meno, hanno caldo anche loro, però insomma aumentano i moscerini in questo festival. L'artista infatti ha scelto di abbandonare, quindi non esibirsi senza avvisare, abbandonando nel pomeriggio. Allora qualcuno ha scritto, ma è ancora lì che canta? Potrebbe ritirarsi. Ma no, ma perché Pino? Non ti piace Bobby Soul? Una lacrima sul viso. Aspettavamo quella noi, capito? Adesso vabbè, intanto le persone verranno rimborsate regolarmente perché tutti i partecipanti avevano già pagato un biglietto e quindi insomma verranno ovviamente regolarmente rimborsati, almeno quello. Pinuccio, eccolo qua.
1: Una lacrima sul viso dopo che ho pagato e non ho visto il concerto.
0: Ti rifarai la prossima volta. Oh mamma mia, grazie Pinuccio, bacioni a te, buonissima giornata. Saluto e ringrazio anche Paola che dice, beh però non si fa un gran maleducato, è vero, maleducato, non si va a abbandonare così il palco per ma perché lì ce ne sono veramente tanti, perché c'è un lago e quindi insomma probabilmente insomma dopo le 21 si scatena qualsiasi cosa. È andata così, una splendida giornata quella invece

0: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast protegge la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. E sino a fine agosto su un modello della linea Ocnoplast c'è uno sconto del 40%. Gollo Serramenti, a Silvano d'Orba e Acqui Terme.
1: Radio City News.
2: Buongiorno dalla redazione. Avvia oggi il cruciale vertice NATO di Ankara, due giorni di colloqui che vedono riuniti i leader dei 32 paesi alleati. Al centro dell'agenda globale ci sono il rafforzamento della difesa collettiva, ma anche il delicato nodo del pacchetto di aiuti da 70 miliardi di dollari per l'Ucraina. Occhi puntati sui bilaterali tra la Premier Meloni e Trump. Un proiettile non identificato ha colpito una petroliera provocando un incendio a bordo della nave che si trova al largo delle coste dell'Oman vicino allo stretto di Hormuz. Non ci sono state al momento segnalazioni di vittime o impatti ambientali. Si terranno a Roma intanto i colloqui diretti tra Tel Aviv e Beirut, lo ha dichiarato l'ambasciatore israeliano negli Stati Uniti. Ore di attesa in Francia, dove oggi ci sarà la sentenza d'appello nel processo a carico di Marine Le Pen. La leader del Rassemblement National è stata condannata in primo grado a 4 anni di carcere e a 5 di ineleggibilità. Per i giudici Le Pen avrebbe messo in piedi un sistema per mettere le mani sugli stipendi versati dal Parlamento europeo e ai suoi eurodeputati. Proseguono i disagi all'aeroporto di Catania per l'attività dell'Etna. La società di gestione dello scalo comunica che resta sospesa l'operatività dei voli in arrivo e sono bloccate tutte le partenze almeno fino alle 14 di oggi. Ritardi, cancellazioni e voli dirottati in particolare verso l'aeroporto di Palermo. È finita contro il Belgio l'avventura mondiali degli Stati Uniti. Dopo il caso Balogan, i padroni di casa perdono 4-1 con la squadra di Rudy Garcia, che ai quarti sfiderà la Spagna, che a sua volta ha eliminato il Portogallo di Cristiano Ronaldo. È tutto, a più tardi.
3: 100 secondi con Enrico Mentana, dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Radio City.
4: Proviamo insieme a fare chiarezza.
5: Dall'esperienza dello studio Barbagallo Zanzottera e dall'esigenza di offrire cure odontoiatriche sempre più avanzate, nasce Serravalle Dental Clinic, un centro unico da più di 1000 metri quadrati, dotato delle più moderne tecnologie odontoiatriche e dove, grazie alla sala di chirurgia avanzata e all'esperienza del dottor Federico Zanzottera, potrai ritrovare il sorriso che desideravi. Serravalle Dental Clinic, a Serravalle Scrivia in via Novi 17, a pochi metri dall'outlet, con ampio parcheggio privato e parco giochi per i più piccoli. 0143 61 510. Direttore sanitario dottor Federico Zanzottera.
6: Di che forma sono i tuoi saldi? Da Panorama Alessandria hanno la forma delle occasioni migliori. Ti aspettano sconti, promozioni e tante offerte nei tuoi negozi preferiti. Quest'estate la convenienza prende forma al centro commerciale Panorama Alessandria. Ti aspettiamo in corso Giuseppe Romita, 15.121 Alessandria.

0: Iniziamo così, Can Feel My Face con The Weeknd. Bella mattina, ciao a tutti, come state, come butta? Sentite già il caldone? Dai che è martedì il 7 di luglio, lo so, qualcuno ci sta pensando. Poi ne parliamo, benvenuti amici, siete su Radio City e state con Paola fino alle 12.
1: Ciao, sono Claudio di Ovada e I Love Radio City.

La canzone di Angelina Mango e Marco Mengoni, Mengoni e Mango insieme con Canto d'Amore tra le canzoni dell'estate. Ciao a tutti, buongiorno. Già un sacco di messaggi che stanno arrivando, pam, uno dietro l'altro. Allora, da dove partiamo? Allora, aspetta, qualcuno mi ha anticipato perché l'abbiamo sempre ricordato, no? Insomma, il 7 di luglio ti viene da cantare La sveglia sul collo, ricordi di infanzia, ma di tanti, tantissimi anni fa, in bianco e nero, con Daniela Goggi. Ciao Sara, un bacione, saluta, abbraccio Colli, Vale, buongiorno amici e amiche. Allora Christian mi ha mandato una foto, ma ho detto cos'è, un hot dog, birretta, ora, adesso alle 10, ebbene sì o quasi. Allora Paola, buongiornissimo, stamattina sveglia alle 4, dice Christian, per colazione un caffè alle 4, ok, e ora come dice la pubblicità, non ci vedo più dalla fame, quindi qualcosa di buono, quindi che c'è di meglio di un panzerotto, ecco, non era un hot dog, un panzerotto fritto con mortadella e provola affumicata e una birretta fresca alle 10, ragazzi. Buona giornata a tutti voi speaker e a noi trattoristi. Ragazzi, mica per tutti, non per tutti ci vuole un fisico bestiale, e loro ce l'hanno. Christian, un grande abbraccio, buon lavoro, sei il top, sempre con la radio accesa, con la nostra musica sul trattore rigorosamente e con aria condizionata, mica siamo pazzi. Un abbraccio grande a voi, buon lavoro davvero. Vedo delle foto bellissime dei micciottini spiaggiati, sentono già il caldo. Allora i vostri messaggi al 333 463 5873. Grazie, un abbraccio veramente, grazie, buon lavoro e buona giornata a chi non è in vacanza, ovviamente. Alan Walker, Faded.

0: Su Radio City, questa è Cabana tra le canzoni dell'estate. Allora, Cri, complimenti ancora a voi, buon lavoro, buonissima giornata, ragazzi. Saluto, abbraccio Carla, buongiorno. Miki, che ha apprezzato il successo che abbiamo sentito poco fa del 2016, era l'estate 2016, Alan Walker con Faded. Un bacione, ragazze, Miki e Paola, buon lavoro. Sonia e tutti gli amici che sono già presenti o si stanno appropinquando al parco acquatico alla Vagello, qua a Castelletto d'Orba. Quindi buon divertimento, buon bagno, che bello, perché torna il caldone, ce ne siamo già accorti. In effetti, in questi giorni, allora sentiamo i dettagli, sentiamo la situazione meteo dai nostri colleghi di Trebi Meteo.
1: Infometeo.
2: Un saluto dagli amici di Radio City da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Su Piemonte e Liguria anche la giornata di martedì vedrà l'alta pressione, caldo in graduale aumento. Ci avviciniamo alla giornata di mercoledì che rappresenterà i massimi di questo apice del caldo, con punte vicine anche ai 40 gradi. Poi a seguire un aumento della probabilità di qualche temporale di calore sulle Alpi, soprattutto a fine settimana, mentre sulla Riviera Ligure temperature più contenute ma clima via via sempre più afoso. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
1: Infometeo, in collaborazione con
3: Autolino. È il centro dell'auto ad Arquata Scrivia. Da oltre 50 anni vi consigliamo l'auto più adatta alle vostre esigenze. Occasioni garantite, aziendali e nuove. Il nostro centro assistenza risolverà ogni vostro problema. Da sempre ad Arquata, in via Roma 73. www.autolino.net.
4: Dal 10 al 12 luglio il Circolo Acle di Monterotondo di Gavi vi invita alla festa patronale di Nostra Signora del Carmine. Tutte le sere troverai cannelloni cotti nel forno a legna, ravioli, spalla di maiale, frittelle di baccalà e carne alla brace. E poi musica e divertimento. Venerdì 10 luglio con l'orchestra Paolo Bagnasco. Sabato 11 l'orchestra Mary Mapeis. Domenica 12 l'orchestra Leo Live. Vi aspettiamo a Monterotondo di Gavi per la festa patronale di Nostra Signora del Carmine.
5: I saldi Globo mandano in crash il mio sistema. Troppa convenienza. Errore intelligenza artificiale.
6: Ma quale AI? Da Globo i saldi sono reali, mica virtuali.
7: Sconti fino al 60% sui migliori marchi di calzature, abbigliamento, sport, accessori, intimo e biancheria. Per tutta la famiglia.
6: Saldi Globo. Conviene per davvero.
8: Globo, calzature, abbigliamento, sport e accessori. È ad Alessandria, in via Giordano Bruno 140. Aperto tutti i giorni, anche la domenica, con orario continuato. www.globomoda.it.
9: Giulia, ho trovato un'offerta per cambiare i serramenti a tasso zero. Da Gollo Serramenti possiamo installare i nuovi infissi Oknoplast con un finanziamento sino a 6.000 euro a tasso zero, pagandoli in 20 rate, escluse le spese di istruttoria. E senti questa, su un modello della linea Oknoplast sino a fine agosto c'è uno sconto del 40% oltre alla detrazione fiscale del 50%.
10: Quindi li paghiamo la metà grazie alle detrazioni fiscali. Abbiamo uno sconto del 40% e in più il tasso zero.
9: Esatto. E finalmente niente più spifferi, rumori e le bollette del riscaldamento diminuiscono.
10: Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acqui Terme. Serramentigollo.com.
11: Voglia di vacanze, di mare, di relax? Quest'estate metti in moto la serenità e parti con un'auto sicura. Questo da Alessandria Auto è il mese delle imperdibili offerte a chilometri zero. Trova quella perfetta per i tuoi viaggi tra l'eleganza Alfa Romeo e Lancia, la comodità Fiat, il dinamismo Abarth, l'avventura di Jeep e l'affidabilità di Fiat Professional. Tante auto in pronta consegna a chilometri zero. Vieni a scegliere la tua nei nostri showroom di Spinetta Marengo e Asti. Alessandria Auto, la tua vacanza inizia qui.

0: nostri successi su Radio City, anche Bruno Mars con Treasure o Tresor. E allora, buongiorno, 10:15. Vediamo un po', perché dobbiamo aiutare un po' di personcine questa mattina. Intanto, no, riflettevamo e abbiamo commentato ciò che mangia, insomma, seconda colazione per Christian, con i panzerotti fritti, mortadella, mortazza, provola, cos'è, e una birretta fresca a pranzo, topi morti, insomma, quindi, insomma, Aldo, Giovanni e Giacomo fanno scuola. Allora, adesso ci riuniamo, vediamo se qualcuno ha da dispensare, da dare qualche consiglio, perché c'è l'appello di Pinuccio che sentiamo.
1: Ciao Paoletta.
0: Ciao,
1: buongiorno. Ci devi aiutare.
0: Sì.
1: Questa mattina il ragazzo del Guantanamo, il mitico Alessio, è molto lamentoso. Aiutaci tu.
0: E che
1: grazie.
0: Posso fare? Cosa possiamo fare, ragazzi? Allora, c'è un sacco di gente lamentosa che si lamenta sempre di qualsiasi cosa. Ma allora, cosa facciamo? Lo chiudiamo in uno stanzino, uno sgabuzzino, con la musica, naturalmente, con qualcosa di buono da sgranocchiare, che si riprenda. Allora, mi raccomando, dai, no. Tutte queste lamentele di prima mattina, no, non ci piacciono. Ciao ragazzi, un abbraccio, novità.
2: Novità.
3: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: Il mio DNA.
1: Il tuo, il mio, il nostro DNA, Gabri Ponte e Giova, questa nuova collaborazione per l'estate 2026. Allora, che facciamo con Alessio? Vi ha messo in castigo? Oh, povero, dai, su, ma lo stresserete mica voi, ragazzi. Dai, buon lavoro, peace and love. Allora, buonissima giornata a tutti, tutti voi all'ascolto. Grazie per i messaggi. Allora, buongiorno tesoro. Così scrive Sandra: sono andata a comprare le albicocche per fare la marmellata, così mi rinfresco per bene. È un attimo e via, ci si rinfresca. Ma che meraviglia. Già le albicocche io le adoro, stra adoro, la marmellata figuriamoci, buonissima. Complimenti, bacioni Sandra, buonissima giornata. E già non ho gran voglia di lavorare, così dice Carla, però i miciotti non aiutano. Quando è classicone, no? Quando sai che so lì con fogli, computer, sui libri, insomma, ti vengono addosso questa massa di pelliccia. Sono adorabili, ti rilassano, però insomma con sto caldo. Un grande abbraccio a voi, buonissima giornata. Allora, l'Italia che sorride a Wimbledon dopo Sinner, ai quarti anche Cobolli e Paolini, siamo molto contenti. La Jasmine, Paolini appunto, che ha confessato di essere molto emozionata, sì, ok, figuriamoci un po', non per il gioco in sé, per il torneo che è importantissimo, prestigiosissimo, però di avere una certa difficoltà di concentrarsi perché tra il pubblico c'era il suo idolo Federer, si sentiva osservata, come dire, insomma, mi sono detta di stare concentrata e di non pensare che lui fosse qui a vedere la mia partita. Oh, è tosta anche questo, voglio dire, lei è una grande, grandissima, però insomma in tribuna c'era Federer a guardare, come tanti altri VIP, Kimi Antonelli, insomma sappiamo, no? Con un torneo così importante e prestigioso ci sono VIP, ci sono reali, ci sono attori, insomma qualsiasi personaggio, però c'era il suo idolo Federer che l'ha messa un pochino in agitazione. Comunque complimenti, applausi, applausi per loro, per i nostri campioni, ancora in bocca al lupo ovviamente. La musica, le canzoni dell'estate su Radio City, Another 54 Ultra, questa è Told to You.

0: ciao a tutti.
1: Buongiorno.
0: Ciao tesorissimo, un buongiorno, una buona giornata a tutti. Si sono tornata, l'Elba sempre number one per quanto mi riguarda, ovviamente.
1: Vero,
0: gusti
1: vero.
0: Sono gusti. E un bacione a tutti, e un salutone, un abbraccione grande a tutta la community. Ciao, grazie mille, ciao ciao ciao a tutti.
1: Ciao Gianna, buongiorno. Adesso che si fa la spesa, perché tornando dalle vacanze sentiamo l'eco, come dice lei giustamente, l'eco in frigo, frigo vuoto, e quindi si fa tabula rasa, si fa una spesona pazzesca. Allora bentornati ragazzi, G&G, Gianna e Giorgio, una bellissima vacanza. Beh, l'isola d'Elba è assolutamente bella, bellissima, sempre ci si può ritornare, ma insomma come tanti posti ovviamente, quindi poi ci sono le località del cuore, no? Assolutamente, quindi bentornati. Allora si riprende, dai, buonissima giornata anche a voi. Allora, ieri, facciamo un passo indietro, ieri gli 80 anni di Sylvester Ezio Stallone, perché questo è il nome completo. Lui nato a New York il 6 luglio del 1946, attore, sceneggiatore, regista, produttore cinematografico, scrittore e pittore, quando si dice un artista tutto tondo, a 360 gradi veramente. Principalmente conosciuto, beh, per l'interpretazione di due tra i più iconici personaggi della storia del cinema, il pugile Rocky e il reduce della guerra del Vietnam, Rambo. Insomma, quella scalinata a Filadelfia, la città del pugilato, quindi insomma auguri ancora a Sylvester Stallone. Ieri ha fatto cifra tonda 80 anni, mentre oggi allora è San Claudio. Intanto auguri naturalmente a tutti gli amici, le amiche, ne abbiamo parecchie, Claudio, anche il nostro Claudio Simoni. Dobbiamo sempre vederci, no? Lo diciamo sempre, si dice tra amici. A proposito, c'è una ricerca dell'università di Oxford, poi ne parleremo, e a proposito di università vedo una corona d'alloro. Quindi congratulazioni, lodi, lodi e complimenti a Gianluca, un bel traguardo, un bacione grande anche ad Alessia e il compleanno anche del nostro amico Enzo. Buongiorno dottore, auguri, buon compleanno e buon anniversario a Gianlu e Giuse. Un abbraccio grande a distanza, andiamo fino a Susa. Temper City, questa è Self Aware.

0: sono stati anni incredibili.
1: Sweet dreams are made of these.
0: Per te, che li hai vissuti.
1: In touch with the ground, I'm on the hunt, I'm after you.
0: Per te, che li hai solo immaginati. Dal 1976 ad oggi.
2: Il suono dei grandi successi.
0: Tutta la grande musica è passata da qui.
2: Radio City Story. Ogni ora trasmettiamo le tue emozioni.
3: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
4: I saldi Globo mandano in crash il mio sistema. Troppa convenienza. Errore intelligenza artificiale.
5: Ma quale AI? Da Globo i saldi sono reali, mica virtuali.
6: Sconti fino al 60% sui migliori marchi di calzature, abbigliamento, sport, accessori, intimo e biancheria. Per tutta la famiglia.
5: Saldi Globo. Conviene per davvero.
7: Globo, calzature, abbigliamento, sport e accessori. È ad Alessandria, in via Giordano Bruno 140. Aperto tutti i giorni, anche la domenica, con orario continuato. www.globomoda.it.
8: A Plea, nella nostra sede e fabbrica di Cortiglione, da oltre 60 anni produciamo tapparelle in acciaio, in plastica, in alluminio, anche coibentate. Ma anche zanzariere, veneziane e tende tecniche con trattamento ignifugo. Siamo specializzati nelle tende da sole. Se vieni direttamente in fabbrica, le tue tapparelle saranno preparate in pochi minuti. Abbiamo un'equipe di tecnici specializzati a tua disposizione per l'installazione dei nostri prodotti.
9: A Plea, a Cortiglione, Regione San Martino, ad Acqui Terme, Corso Dante 25, a Nizza Monferrato, via Pio Corsi 36, info 0141 76 51 10, a plea.it. Approfitta delle attuali detrazioni fiscali del 50% per le schermature solari.
10: Se tu non puoi, lo solleviamo noi!
11: SAS Group, da oltre 30 anni nel settore sollevamento, con servizi rapidi e di alta qualità. Noleggio autogru, piattaforme e sollevatori con e senza operatori, consulenza tecnica con sopralluogo in cantiere e redazione piano di sollevamento, assistenza tecnica in 24 ore con reperibilità H24 7 giorni su 7.
12: SAS Group, a Novi Ligure, San Nazaro, Centallo e ora anche a Milano e Genova. Numero verde 848 00 1050. sasautogroup.com.
13: SAS Group, sempre operativi, anche ad agosto.
14: Labo Clinic, il poliambulatorio di Ovada, dove trovi prestazioni diagnostiche erogate entro 48 ore. RX anche in ambito pediatrico e a domicilio. Risonanza magnetica aperta, ecografie, MOC, TAC dentale. Trovi specialisti d'eccellenza provenienti dalle migliori strutture sanitarie.
13: Labo Clinic, il tuo benessere è la nostra priorità. Ad Ovada, con comodo parcheggio privato. Per prenotazioni 0143 81 300. Laboclinic.it. Direttore tecnico dottor Giacomo Perelli, direttore sanitario dottor Gianmarco Rosa.
15: Quest'estate regalati una giornata speciale al Parco Acquatico Lavagello a Castelletto d'Orba. Ti aspetta una vera laguna caraibica con il multirace a quattro corsie, il Rapid River con i gommoni e tre nuovissime attrazioni tutte da provare: il kamikaze, il toboga e l'idrotubo. E se arriva la fame, ti aspetta il nostro bar con tavola fredda per una pausa gustosa. Relax, risate e tanto divertimento per tutta la famiglia.
16: Parco Acquatico Lavagello a Castelletto d'Orba. Seguiteci sui social e su lavagello.it.

scusa, lo sento, con i pinguini tattici nucleari su Radio City. Buona mattina a tutti, siete con Paola fino alle 12. Allora, oggi è la giornata mondiale del cioccolato con sto caldo, ma ci sta sempre bene, dai. Si celebra ogni anno il 7 di luglio. In Italia, fra l'altro, ce n'è un'altra. Esiste anche il Choco Day fissato per il 12 ottobre, dedicato al cioccolato artigianale di qualità. Leggevo, e allora quella di oggi... Il cioccolato scadente, no, vabbè, insomma, c'è varietà, insomma, per cui ci sono queste due giornatone dedicate per celebrare, insomma, il cibo che tanto amiamo, il cibo degli dèi, nettare degli dèi. Il cioccolato ha origini antichissime, nasconde storie curiose, ad esempio, partiamo da una moneta antica. Presso gli Aztechi e i Maya le fave di cacao erano così preziose da essere usate come moneta. Poi cibo degli dèi, in greco significa proprio cibo degli dèi, ma ancora oggi adottiamo, no, questi termini. Poi bevanda piccante, all'inizio il cioccolato non si mangiava ma si beveva, pensando a una cioccolata calda da star male con sto caldone. Comunque, dicevamo, i Maya ancora lo consumavano freddo, amaro e aromatizzato con spezie e peperoncino, quindi da bere. Ok, ma poi tutto torna, no? In questi ultimi anni specialmente c'è stato un exploit con tutte le varianti, il peperoncino non soltanto le tavolette ma anche proprio la cioccolata calda. Poi c'è il cacao più raro, il criollo, si chiama così, è la pianta di cacao più rara e pregiata al mondo. Pensate, rappresenta soltanto lo 0,01 della produzione globale, quindi non voglio sapere le cifre, quanto costa. Effetto buon umore, lo conosciamo molto bene, il cioccolato contiene teobromina e stimola la serotonina, per questo motivo è considerato un ottimo alleato per migliorare l'umore. Poi la forma, si dice, secondo voi la forma cambia un po' sapore, ma un po' come la pasta, no? Sì, perché se mangi una pralina, un pezzettino di tavoletta, insomma, qualche differenza si può notare. Esiste poi una netta differenza tra cioccolato fondente, quello che fa meglio, sappiamo, al latte e bianco. Il cioccolato bianco è l'unico che non è, a me piace, però non è cioccolato, no, è l'unico che non contiene pasta di cacao, ma solo burro di cacao, latte e zucchero. E poi Dulcis in fundo, protagonista di libri e di film. Allora salutiamo Willy Wonka, la mitica fabbrica di cioccolato, insomma, noi che lo amiamo così tanto, oggi è proprio la giornata dedicata. Con noi su Radio City anche Lewis Capaldi, questo è Forget Me.

la canzone di Somber su Radio City, questa è Potential. Buona giornata a tutti. Allora, vedo gente contenta di pagare. Salutiamo tutti i commercialisti al lavoro, gran lavoro di questi tempi. Buona giornata a tutti. Allora, è bello andare a curiosare, no, tra le canzoni, la storia delle canzoni, specialmente le canzoni vecchie, no, appunto anni 80-90. Ad esempio, allora posso spoilerare che sentiremo i Police. Every Breath You Take dei Police nasce nel 1982 ai Caraibi, nel pieno della dolorosa separazione del cantante Sting dalla prima moglie. Il testo esprime un senso di controllo, sappiamo, no? Controllo ossessivo nato dalla gelosia, quindi un aspetto negativo. La canzone è stata scritta interamente da Sting, appunto, durante il suo soggiorno in Giamaica. Pensate, allora, sapete dove? Nella villa appartenuta allo scrittore Ian Fleming, sappiamo, il creatore di James Bond. Quindi quante storie, no? Quanti personaggi si intrecciano. In quel periodo il matrimonio del cantante con Frances Tomley, la prima moglie, appunto, stava finendo a causa della relazione con l'amica che poi è diventata moglie, la storica moglie Trudy Styler. Quindi siamo ancora felicemente sposati. Sappiamo la famosa frase "I'll be watching you", ti osserverò, non è proprio una promessa, beh, insomma, così dolce e romantica, ma la dichiarazione, come detto, di una persona gelosa. Però, insomma, sì, sotto c'è questo significato oscuro, ma la canzone è così bella. E allora, la canzone, fra l'altro, di maggior successo della band, 1983, Police, Every Breath You Take.

0: 1983, un grande album per i Police e questo in modo particolare il più grande successo, Every Breath You Take. Abbiamo detto una canzone che nasce dalla gelosia, però noi vogliamo estrapolare dai il significato romantico, no? Quindi starò sempre vicino, insomma ti seguirò, Every Breath You Take, e lo abbiamo riascoltato nello spazio City Story. Mancano 5 minuti alle 11.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti, a Silvano d'Orba e Acqui Terme.
2: 100 secondi con Enrico Mentana.
3: È il giorno della verità. Si incontrano ad Ankara i leader dei paesi della NATO, si incontrano i leader europei e Trump soprattutto, il presidente che ha fatto a più riprese capire, in maniera anche molto vigorosa, e uso un eufemismo, che vuole ridurre la presenza militare e le spese americane in Europa nella difesa comune. E qui si capirà cosa è il futuro anche nella difesa del nostro continente. Ma c'è anche, come sappiamo, un aspetto italiano. Oggi vedremo a che livello di deterioramento sono i rapporti tra le leadership di Stati Uniti e Italia. Abbiamo tutti presente tutto quello che è successo. Bisognerà vedere come sarà il comportamento di Trump e di Meloni, ma soprattutto cercare di capire quali sono gli elementi reali, al di là delle incompatibilità caratteriali di cui ci interessa il giusto, i problemi reali tra Washington e Roma. Perché questo atteggiamento improvvisamente così duro e sprezzante di Trump nei confronti della Presidente del Consiglio? E bisognerà vedere se si possono rimuovere le cause di tutto questo o ad abbassare nuttata, o bisogna aspettare che finisca il ciclo di presidenza di Trump. Se non ci sono problemi tra Stati Uniti e Italia, se non ci sono problemi di fondo nei dossier sulle scelte strategiche, l'incompatibilità tra i due è un problema, ma ce ne faremo una ragione, se no le cose si fanno più gravi.
2: Ascolta i 100 secondi di Enrico Mentana dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Radio City.
4: Dall'esperienza dello studio Barbagallo Zanzottera e dall'esigenza di offrire cure odontoiatriche sempre più avanzate, nasce Serravalle Dental Clinic, un centro unico da più di 1000 metri quadrati, dotato delle più moderne tecnologie odontoiatriche e dove, grazie alla sala di chirurgia avanzata e all'esperienza del dottor Federico Zanzottera, potrai ritrovare il sorriso che desideravi. Serravalle Dental Clinic, a Serravalle Scrivia in via Novi 17, a pochi metri dall'outlet, con ampio parcheggio privato e parco giochi per i più piccoli. 0143 61 510. Direttore sanitario dottor Federico Zanzottera.
5: Ami la tua casa e i tuoi spazi? Oggi renderli più eleganti e raffinati è semplicissimo. Euroedil ha in pronta consegna oltre 200 modelli di ceramiche delle migliori aziende italiane, tutte scontate dal 50 al 70% e sino all'80% su alcune forniture. Imperdibile, vero? Vi aspettiamo nello showroom Euroedil di Mirabello Monferrato. 0142 63 656. Euroedil.it.

0: J con Vito Salamanca con Flamenco Paranoia, così apriamo la seconda ora insieme. Buongiorno, applausi per voi. Alessandra, Sara, buona giornata. Alessio fa il bravo? Eri salito, sì, tutto a posto. No, niente lamentele, dai, si procede, siete con Paola fino alle 12. Alvaro Soler, questa è Sofia.
1: Ciao, sono Antonella dalla provincia di Asti. I love Radio City.

snobbano ma perché? Come mai? I mondiali e in molti bar, ristoranti ad esempio della capitale, insomma, le TV sono spente, mentre quei poveri tifosi che colpa ne hanno? I poveri tifosi stranieri vorrebbero vedere le loro partite e a volte non riescono. Ok, allora parliamo di Haaland, il biondo, il campione norvegese. È un ciocco, si dice, no? È simpaticissimo sto ragazzo. Al tamburo ha guidato la Viking Row, la celebre, no? Regata, ecco, dopo la vittoria della Norvegia. L'esultanza norvegese che ormai conosce veramente tutto il mondo, li abbiamo visti con delle coreografie, ragazzi, che sono al top, fantastici. Dopo la vittoria sul Brasile per 2-1, l'attaccante star ormai, Erling Braut Haaland, che ha fatto la doppietta vincente, guida la tradizionale Viking Row, la regata vichinga, simbolo ormai di questa nazionale. Alcuni giorni fa anche a Times Square a New York, con migliaia di tifosi tutti a remare, no? Poi allo stadio, e poi ci sono i meme. Lui autoironico, assolutamente simpaticissimo, però poi c'è un meme che circola prepotentemente su TikTok, sui social, dove lui seduto a un tavolino, praticamente a un fast food, mangia che una roba, avete presente i criceti, no? Mangia e poi si guarda allo specchio e quasi si spaventa, però no, è un fake quello, perché insomma è molto noto appunto questo video, però è stato creato con l'intelligenza artificiale, quello è finto, però lui è verissimo, è un ragazzo, è divertente, autoironico, quindi veramente applausi per tutto, applausi per lui. Fulminacci, maledetto me.

0: qui si mixavano. Che roba, che musica, i mitici 90, 1995 con Everything But The Girl, questo remix di Todd Terry, naturalmente Missing tra i nostri successi questa mattina. Ancora benvenuti, grazie per essere con noi. Allora, dobbiamo fare un po' di saluti. Intanto Carla che balla, ovviamente non puoi stare ferma, ottieni il tempo, balla anche se virtualmente con questa canzone appena sentita, perché insomma c'è il ginocchio che fa un pochino di capricci, va bene. Allora, no, siamo messi bene. E poi c'è Fabio, buongiorno. Vediamo un po' se parte, ok?
1: Buongiorno, eccolo finalmente vediamo la luce. Martedì 7, basta, fine di sto cavolo di incubo, veramente. Adesso faccio fisioterapia, perché il dottore mi ha detto: mi raccomando, insisti sulla fisioterapia.
0: E allora?
1: E io ho iniziato subito. Dai, un bacio grande e un saluto a tutta la bella community.
0: Noi siamo felicissimi per te, Fabio. Allora, quindi libertà, assolutamente. Però vedo anche una birretta con la fisioterapia. Ok, ma tutti vanno di birra questa mattina? È un po' prestino. Allora, un abbraccio grande, siamo veramente felici, contento. Dai, è andata bene così. Va, un pochino di pazienza, però è passata. Ne approfitto, saluto e abbraccio anche Manny, che ancora, diciamo così, è in fase di relax, di riposo, e saluto anche Pinuccio. Insomma, allora, a proposito di balli, è stata una bella bella serata, applausi anche per te. Noi continuiamo con Le Cattive Abitudini, May Salmo e Colapesce.

0: Love Radio City.
1: Voglia di vacanze, di mare, di relax? Quest'estate metti in moto la serenità e parti con un'auto sicura. Questo da Alessandria Auto è il mese delle imperdibili offerte a chilometri zero. Trova quella perfetta per i tuoi viaggi tra l'eleganza Alfa Romeo e Lancia, la comodità Fiat, il dinamismo Abarth, l'avventura di Jeep e l'affidabilità di Fiat Professional. Tante auto in pronta consegna a chilometri zero. Vieni a scegliere la tua nei nostri showroom di Spinetta Marengo e Asti. Alessandria Auto, la tua vacanza inizia qui.
2: I saldi Globo mandano in crash il mio sistema. Troppa convenienza. Errore intelligenza artificiale.
3: Ma quale AI? Da Globo i saldi sono reali, mica virtuali.
4: Sconti fino al 60% sui migliori marchi di calzature, abbigliamento, sport, accessori, intimo e biancheria. Per tutta la famiglia.
5: Saldi Globo. Conviene per davvero.
6: Globo, calzature, abbigliamento, sport e accessori. È ad Alessandria in via Giordano Bruno 140. Aperto tutti i giorni, anche la domenica, con orario continuato. www.globomoda.it.
7: Giulia, ho trovato un'offerta per cambiare i serramenti a tasso zero. Da Gollo Serramenti possiamo installare i nuovi infissi Ocnoplast con un finanziamento sino a 6.000 euro a tasso zero, pagandoli in 20 rate, escluse le spese di istruttoria. E senti questa, su un modello della linea Ocnoplast sino a fine agosto c'è uno sconto del 40% oltre alla detrazione fiscale del 50%.
8: Quindi li paghiamo la metà grazie alle detrazioni fiscali. Abbiamo uno sconto del 40% e in più il tasso zero.
7: Esatto. E finalmente niente più spifferi, rumori e le bollette del riscaldamento diminuiscono.
8: Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acqui Terme. Serramentigollo.com.
9: Hai bisogno di una piattaforma aerea, un furgone o un van 9 posti per un periodo limitato? Da MGA Belforte Monferrato disponiamo di mezzi affidabili e coperti da assicurazione casco per garantirti un noleggio senza pensieri con ritiro e riconsegna presso la nostra sede o punti convenzionati. MGA, il noleggio che ti porta lontano. A Belforte Monferrato, a pochi metri dal casello di Ovada. 0143 80 169. MGA Carrelli Elevatori.com.

Amici, siete dei fenomeni. Allora, queste storie di vita vissuta, no, da parte dei nostri ascoltatori, amici ascoltatori. Dopo il gesto al braccio, che cosa ha detto il dottore? Di provare a tenere una bottiglia in mano, ma non ha specificato quale. Allora lui, il nostro amico Fabio, ha optato per la bottiglietta di birra, giusto? Partiamo dai pesi piuma, iniziamo così e dopo

0: Ma Fabione, ma quante ne state troppo avanti. Ciao Fabione, ciao a tutti.
1: Ciao, ragazzi, allora gli ingegneri ne sanno sempre di più, voglio dire, hanno sempre la soluzione a portata di mano. Allora, buona giornata ancora a noi, continuiamo così, sono le 11:30 puntuali, partiamo con la nostra compilation, tre successi non stop e si parte con Fils, Calvin Harris, Katy Perry.

0: domani. Ragazzi, che storie, vedo gente felice, l'apoteosi con pelle d'oca, top, tutti i vostri commenti. Ciao Carla, beh, siamo ritornati ancora una volta al mitico paradiso dopo Missing, che abbiamo sentito prima, anche Gala con Free for Desire. Gli anni belli, era il 1995.
1: Ciao Christian, ho sentito che qui da Sansone Auto avete delle offerte imperdibili sulle chilometri zero e sull'usato super selezionato.
2: Ciao Sara, esatto, siamo specializzati in auto con meno di 50.000 chilometri, con una garanzia di 3 anni, grazie alla collaborazione con Autosicura. E la puoi avere anche pagando un comodo canone mensile che include tutto, manutenzione, assicurazione e gomme. Così non devi più pensare a nulla.
1: Davvero comodo!
3: Sansone Auto, a Basaluzzo in via Novi 99 o visita sansoneauto.it per scoprire il nostro usato fortissimo.
4: Marco, non so più come fare con l'impianto di allarme. Mi dà sempre problemi.
5: Ancora? Ma chiama Stay e fatti fare un preventivo per rinnovarlo. Hanno anche l'assistenza a 24 ore su 24, 7 giorni su 7.
6: Stay, da più di 40 anni, è specializzata in impianti antifurto, videosorveglianza, automazione e domotica. Siamo installatori ufficiali Tecno Alarm e FAAC. Per la tua sicurezza, affidati a Stay. Siamo quelli dei 4 quadrati rossi. A Novi Ligure, in piazza Pernigotti 6B. Staytecno.it.
7: Che la stagione sia fredda o calda, quando non basta una copertina o aprire la finestra, affidati alla Green Project di Arquata Scrivia. Siamo centro tecnico autorizzato Riello. Effettuiamo installazione e manutenzione di impianti di riscaldamento e condizionamento ibridi e in pompa di calore. Siamo anche specializzati nella realizzazione di impianti fotovoltaici.
6: Green Project, ad Arquata Scrivia, località Levaie. 0143 63 70 91.
8: Con la bella stagione torna la voglia di stare all'aperto. Arricchisci il tuo spazio esterno con una pavimentazione bella e di qualità.
9: Da Della Casa a Gavi trovi bellissime pietre da esterno italiane e straniere, autobloccanti, anche con un comodo servizio di posa in opera, laboratorio di taglio marmi, graniti e pietre e nell'ampia esposizione una grande scelta di vasi, fontane in pietra, graniglia e forni, tutto al miglior prezzo.
8: Della Casa, materiali edili, parquet, ceramiche, sanitari, rubinetterie, stufe, camini. Showroom a Gavi, via Parodi 1, aperti dal lunedì al sabato.
10: Labo Clinic, il poliambulatorio di Ovada, dove trovi prestazioni diagnostiche erogate entro 48 ore. RX anche in ambito pediatrico e a domicilio. Risonanza magnetica aperta, ecografie, MOC, TAC dentale. Trovi specialisti d'eccellenza provenienti dalle migliori strutture sanitarie.
11: Labo Clinic, il tuo benessere è la nostra priorità. Ad Ovada, con comodo parcheggio privato. Per prenotazioni 0143 81 300. Laboclinic.it. Direttore tecnico dottor Giacomo Perelli, direttore sanitario dottor Gianmarco Rosa.
12: Quello in cui crediamo è ciò che siamo. Tecnologia Suzuki 4x4 All Grip. Solidi, sicuri, Suzuki. Info su suzuki.it.
13: Suzuki. Concessionaria ufficiale Suzuki Auto Jolly. A Tortona, sulla strada statale per Rivanazzano o in corso Silvio Pilotti 6A.

La canzone di Mick su Radio City, questa è la sua Fabulous, siamo vicini alle 12. Allora torniamo un attimo a Gala, che abbiamo sentito prima, Freed from Desire, il messaggio di Laura, e qui rischiando uno sciopone, rischiando l'infarto, si salta come Grilli. Che pezzo, ragazzi. Ciao tesoro, buonissima giornata, baci anche a te, Angie, Jessica, anche a voi, agitare birra o Coca-Cola, c'è Tommaso Paradiso.

Swift con la sua Anti-Hero. E allora, prima agitare birra di qui sopra, di cui abbiamo già parlato, birra o Coca-Cola, insomma, il risultato è devastante. Non fatelo a casa. Allora, buona giornata a tutti, grazie ancora Angie, buona giornata a voi. Allora, Taylor Swift, T&T, gli sposi, viva gli sposi, Taylor e Travis, campioni di generosità. Gli sposi donano 26 milioni di dollari a enti benefici tra ospedali pediatrici, centri dove vengono curati animali maltrattati, banche alimentari, di tutto, per cui insomma, beh, lei sappiamo è una superstar tra le donne più ricche ormai del mondo, e quindi bene così, 26 milioni di dollari, applausi comunque per loro. Bene, Temi in palla con Jenny, questa è Dracula.

cantante Dracula e la prova della Catreca, e sono inscindibili, eh? Tame Impala con Jenny, una delle più belle canzoni di questa estate 2026, e chiudiamo il nostro appuntamento dal 1983, c'è Lionel Richie.

0: una canzone meravigliosa, sempre più indietro negli anni, storia della musica, 1983 con All Night Long. Qua ci salutiamo, grazie a tutti, un grande abbraccio, passate un buon martedì, tra poco insieme a voi Federico, noi ci risentiamo domani mattina, vi aspetto come sempre alle 10, baci e grazie da Paola. Intanto le ultime notizie, sono le 11.59.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acqui Terme.
2: Radio City News.
3: Bentrovati dalla redazione. È stata trovata senza vita a Kiev Anastasia Berezovska, la donna di 39 anni sospettata di aver organizzato l'attentato del 29 giugno contro l'imprenditore ucraino Vadim Mermolaev a Monaco. La donna, cittadina ucraina residente in Germania, era ricercata dalle autorità monegasche. Due ordigni esplosivi sono stati fatti detonare questa mattina nel centro di Damasco, in una zona vicina all'hotel in cui il presidente francese Macron ha trascorso la notte durante la sua visita ufficiale in Siria. L'Eliseo ha fatto sapere che Macron è al sicuro. Intanto oggi ad Ankara prende il via al vertice NATO, fondamentale per il futuro dell'Alleanza Atlantica. Resta in carcere Lamin Saidi Yil, 22enne accusato del tentato omicidio di un 55enne colpito con una ventina di coltellate la mattina di sabato a Milano. Lo ha deciso il GIP, che ha convalidato l'arresto. Per gli inquirenti l'ipotesi che il giovane, nato in Italia ma originario del Gambia, potesse essere radicalizzato sembra non essere confermata. Il corpo di una donna di 59 anni è stato trovato ieri sera in un appartamento a Sanremo. Sul cadavere sono stati riscontrati segni di violenza. Al vaglio la posizione del figlio ventenne della vittima. Calcio, la Juventus accoglie Frederic Massara, l'ex direttore sportivo di Milan e Roma, è pronto a presiedere l'area tecnica bianconera, rafforzando la dirigenza ora comandata da Giovanni Carnevali. Pronto all'addio François Modesto. È tutto, a più tardi.
4: 100 secondi con Enrico Mentana, dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Radio City.
5: Proviamo insieme a fare chiarezza.

0: E beh, naturalmente non ce ne andiamo a casa, anche perché siamo appena arrivati. Ciao da Fede, buon martedì il 7 di luglio 2026 e noi siamo in diretta come sempre qui su Radio City a tenerci un po' di compagnia reciproca grazie ai nostri grandi successi che non vi abbandonano mai. Fino alle 14 iniziamo con questa Partenope.
1: Messina, Tortona, I love Radio City!

Tormentone di quest'estate 2026, Mark and Cremont insieme ai Colors e Serena Brancale. È stato un tormentone per parecchie ore, per qualche giorno, ecco. Ovvero, di cosa stiamo parlando? Beh, dello scandalo, che chiamiamolo così perché questa è la parola giusta, che si è verificato durante i mondiali 2026. Facciamo un breve recap: l'attaccante Balogun degli Stati Uniti prende un cartellino rosso nella partita con la Bosnia Erzegovina, quindi da regolamento deve saltare la partita successiva, l'ottavo di finale contro il Belgio. Cosa succede? Il presidente Trump e tutto il suo staff fanno un paio di telefonate alla FIFA, l'organo naturalmente che comanda il calcio mondiale, e chiedono gentilmente se questa squalifica può essere tolta. Risposta affermativa da parte della FIFA, che naturalmente scatena l'odio da parte di tutto il mondo calcistico, non solo per una decisione che ha dell'assurdo, che ha dell'incredibile, che non trova giustificazione, una scelta che è destinata a far discutere ancora per anni. Fortunatamente però esiste un dio del calcio, un dio che controlla quello che succede e dice: ok, a sto punto abbiamo esagerato. E così cosa succede? Partita Stati Uniti-Belgio, Balogun naturalmente schierato in campo, del resto come ha detto l'allenatore Maurizio Pochettino è un giocatore disponibile, il regolamento lo consente, quindi lo faccio giocare. Perfetto, risultato: quattro pappine prese in casa dal Belgio, che addirittura sul gol del 4-1, praticamente a partita finita, segnato da Romelu Lukaku, i giocatori belgi hanno deciso di festeggiare ballando la Trump Dance, ovvero questo balletto, no, del presidente Trump, che tanto l'ha reso famoso e che tanto lo avrà fatto rosicare. E siamo contenti, ben vista, tiè. Questo è quello che mi viene da dire. Comunque, complimenti al Belgio. Altre giornate di mondiali, oggi si gioca alle 18 Argentina-Egitto. Staremo a vedere come proseguirà questo campionato del mondo 2026. Lo faremo, come da 12 anni a questa parte, seduti sul divano.

2017, una canzone, una delle canzoni assolutamente più rappresentative, direi, della carriera dell'Imagine Dragons, un gruppo che tanto mi piace e che tanto vorrei sentire dal vivo, come del resto tantissimi altri gruppi adesso in quest'estate 2026. Sono tantissimi i concerti che ci accompagnano, nonostante i prezzi dei biglietti, che sono secondo me e per me il freno maggiore, ecco, purtroppo, per andare a un concerto. Comunque il mio concerto per quest'estate 2026 ce l'ho già prenotato, venerdì 17 luglio a Milano, a sentire Bad Bunny, il re in assoluto del reggaeton, e non solo. Sarà una giornata pazzesca, un biglietto che ho comprato ormai mesi e mesi fa e non vedo l'ora di andare a sentire questo super concerto. Farà un caldo assurdo, però è così, un pochino bisogna soffrire. A proposito di 2026 su Radio City, anche la voce di Anna.

0: Love Radio City.
1: Dal 10 al 12 luglio il Circolo Acle di Monterotondo di Gavi vi invita alla festa patronale di Nostra Signora del Carmine. Tutte le sere troverai cannelloni cotti nel forno a legna, ravioli, spalla di maiale, frittelle di baccalà e carni alla brace. E poi musica e divertimento. Venerdì 10 luglio con l'orchestra Paolo Bagnasco. Sabato 11 l'orchestra Mary Maffeis. Domenica 12 l'orchestra Leo Live. Vi aspettiamo a Monterotondo di Gavi per la festa patronale di Nostra Signora del Carmine.
2: Hai mai pensato che la vita di una persona può dipendere dalla rapidità di una trasfusione di sangue?
3: Ecco perché servono i donatori di sangue. Se hai compiuto 18 anni, vieni a donare il tuo sangue presso il servizio trasfusionale dell'ospedale di Novi.
2: È facile. Basta telefonare dalle 11 alle 13 al numero 0143 332865 e prenotare una donazione.
4: Giulia, ho trovato un'offerta per cambiare i serramenti a tasso zero. Da Gollo Serramenti possiamo installare i nuovi infissi Oknoplast con un finanziamento sino a 6.000 euro a tasso zero, pagandoli in 20 rate, escluse le spese di istruttoria. E senti questa, su un modello della linea Oknoplast sino a fine agosto c'è uno sconto del 40% oltre alla detrazione fiscale del 50%.
5: Quindi li paghiamo la metà grazie alle detrazioni fiscali. Abbiamo uno sconto del 40% e in più il tasso zero?
4: Esatto, e finalmente niente più spiff. I rumori e le bollette del riscaldamento diminuiscono.
5: Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acqui Terme. Serramentigollo.com.
6: Voglia di vacanze, di mare, di relax? Quest'estate metti in moto la serenità e parti con un'auto sicura. Questo da Alessandria Auto è il mese delle imperdibili offerte a chilometri zero. Trova quella perfetta per i tuoi viaggi tra l'eleganza Alfa Romeo e Lancia, la comodità Fiat, il dinamismo Abarth, l'avventura di Jeep e l'affidabilità di Fiat Professional. Tante auto in pronta consegna a chilometri zero. Vieni a scegliere la tua nei nostri showroom di Spinetta Marengo e Asti. Alessandria Auto. La tua vacanza inizia qui.
7: Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante St. George. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante St. George, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 83 00 13, dove il gusto diventa emozione.

Rogers, questa è la loro Talk to Me, a riportarci insieme nella nostra diretta. Buon martedì da Fede, c'è anche una bella novità per voi, tutta l'energia di Katy Perry e la sua Watch It Burn.

Dal 2015 la voce di Jason Derulo, la sua What Want Me? Beh, c'è un collegamento tra Jason Derulo e la città di Terni. Allora andiamo con ordine. Nella città di Terni, appunto, c'è una macelleria, la macelleria Pucci, che grazie a tutto il lavoro che fanno sui social, hanno un account che conta oltre 500.000 di follower, pubblicano tantissimi contenuti, anche molto divertenti. Pare che questi contenuti abbiano attirato l'attenzione dell'entourage proprio di Jason Derulo. E cosa è successo? È arrivata una proposta di creare un contenuto insieme. Sostanzialmente un video promozionale legato proprio al lancio del nuovo singolo di Jason Derulo dal titolo Mi Cico, un video che è stato diffuso su TikTok ed Instagram, nel quale appunto compaiono alcuni dipendenti dell'attività appunto ternana ripresi dietro il bancone mentre eseguono la coreografia sulle note della canzone. È pazzesca, una storia incredibile. Pensate un po', questi: buongiorno, siamo lo staff di Jason Derulo, vorremmo fare un video con voi. E perché no? È assurdo che si tratti di una macelleria, no? Che però grazie all'inventiva e alla creatività dei propri dipendenti, e quindi ai risultati ottenuti grazie ai video sui social, appunto si è fatta notare, mica da uno qualunque. Ecco, stiamo parlando appunto di Jason Derulo.

0: Radio City.
1: Radio City.
0: Il suono dei grandi successi.

0: Sono stati anni incredibili. Per te, che li hai vissuti. Per te, che li hai solo immaginati. Dal 1976 ad oggi.
1: Il suono dei grandi successi.
0: Tutta la grande musica è passata da qui.
1: Radio City Story. Ogni ora trasmettiamo le tue emozioni.
2: Sponsor by Serramenti Virga rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
3: In tutto il Piemonte con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti. Tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.
4: Ecosystem 2000, dal 1995 è specializzata in spurghi e pulizie di pozzi neri, fosse biologiche e fognature, pulizie e disinfezione di pozzi d'acqua, video ispezioni robotizzate.
5: Ecosystem 2000 è concessionaria dei bagni chimici Kobach, moderni e personalizzabili graficamente, perfetti per cantieri, eventi, sagre, concerti, cerimonie all'aperto o dove serva igiene e comfort ai massimi livelli.
4: Ecosystem 2000 è sempre la scelta giusta. Ad Acqui Terme, in via Massimo D'Azeglio 13, 0144 41 209. Ecosystem2000.it.
6: Quest'estate regalati una giornata speciale al Parco Acquatico Lavagello a Castelletto d'Orba. Ti aspetta una vera laguna caraibica con il multirace a quattro corsie, il Rapid River con i gommoni e tre nuovissime attrazioni tutte da provare: il kamikaze, il toboga e l'idrotubo. E se arriva la fame, ti aspetta il nostro bar con tavola fredda per una pausa gustosa. Relax, risate e tanto divertimento per tutta la famiglia.
7: Parco Acquatico Lavagello a Castelletto d'Orba. Seguiteci sui social e su lavagello.it.
8: Orto Ciccio, vendita all'ingrosso e dettaglio di prodotti ortofrutticoli, forniture per ristoranti, bar, mense, prodotti tipici, vini del territorio, un angolo specializzato in terricci e vasto assortimento di pellet con servizio consegna.
9: Orto Ciccio, via Serravalle 32, a Gavi, aperto anche la domenica mattina, chiuso il lunedì. Telefono 0143 64 51 58. ortocicciogavi@virgilio.it.
10: Pellet a partire da 6,90 € al sacco.
11: Quello in cui crediamo è ciò che siamo. Tecnologia Suzuki 4x4 All Grip. Solidi, sicuri. Suzuki. Info su suzuki.it. Suzuki.
12: Concessionaria ufficiale Suzuki Auto Jolly. A Tortona, sulla strada statale per Rivanazzano o in corso Silvio Pilotti 6A.
13: Della casa Agavi. 1000 metri quadrati di esposizione. Ceramiche di qualità. Piastrelle artigianali. Perché? Le migliori marche di sanitari, arredo bagno, stufe e caminetti. E collaboratorio di taglio marmi, pietre e graniti.
14: Della casa. La qualità che dura nel tempo al miglior prezzo. Showroom Agavi, via Parodi 1. 0143 64 27 15. Aperti dal lunedì al sabato.

Naturalmente, se c'è un torneo estivo, che sia il mondiale o che sia qualunque torneo di provincia, beh, chiamate Shakira se volete fare la sigla, lei proprio piace, ecco, dopo l'altra edizione dei mondiali, siamo già alla seconda, questa che scrive appunto la colonna sonora del mondiale, in questo caso insieme a Burna Boy, una canzone che stiamo ascoltando a destra e a sinistra, anche perché poi vi connettete magari per guardare una partita dei mondiali in sottofondo, scusate, si sente naturalmente la voce di Shakira. Sarei curioso di sapere quanto ha guadagnato grazie a questa canzone, quanto continua a guadagnare e quanto continuerà a guadagnare per il tempo con questa appunto Dai Dai, canzone che ci porta alla fine della nostra prima ora insieme. Tra poco infatti faremo un viaggio indietro nel tempo con Osso City Story, vi porterò nel 1982 e vi ricordo anche di scaricare la nostra applicazione che è completamente gratuita e la trovate in un store digitale, si chiama Radio City.

0: Steve Miller Band 1982, primo viaggio indietro nel tempo con il quale abbiamo chiuso questa nostra ora di grandi successi. Ne abbiamo un'altra da passare con la buona musica di Radio City che, come diciamo sempre, non vi abbandona mai. Sono le 13 su Radio City.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast protegge la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. E sino a fine agosto su un modello della linea Ocnoplast c'è uno sconto del 40%. Gollo Serramenti, a Silvano d'Orba e Acqui Terme.
2: Radio City News.
3: Bentrovati dalla redazione. Il corpo di Anastasia Berezovska, la donna di 39 anni, sospettata di essere coinvolta nel tentato omicidio dell'imprenditore ucraino Vadim Mermolaev, sarebbe stato ritrovato nei pressi di Kiev con la donna che sarebbe stata uccisa con colpi d'arma da fuoco. Per l'omicidio due persone sono state arrestate. Il presidente ucraino Zelensky è atterrato intanto ad Ankara, sede del vertice NATO. Il leader ucraino sarà ospite questa sera alla cena ufficiale per i capi di Stato e di Governo. Il vertice che prende via oggi sarà fondamentale per il futuro dell'Alleanza Atlantica. La Procura di Roma contesta anche il reato di strage all'imprenditore, giornalista ed ex editore Walter Lavitola in relazione all'attentato a Sigfrido Ranucci avvenuto nell'ottobre dello scorso anno. E quanto emerge dal decreto di perquisizioni disposto dai PM di Piazzale Clodio, per i PM Lavitola il mandante dell'azione. Sono in via di ripresa le operazioni all'aeroporto di Catania dopo i disagi causati dall'attività dell'Etna. In mattinata la società di gestione dello scalo aveva comunicato che era stata sospesa l'operatività dei voli in arrivo ed erano state bloccate tutte le partenze almeno fino alle 14. È durata poco la tregua dal grande caldo, visto che già da domani l'Italia torna a tingersi d'arancione con 9 città attenzionate. E dalla prossima settimana, secondo alcune simulazioni di previsione, le temperature insostenibili tenderanno a salire ancora di più. È tutto, a più tardi.
4: Scarica gratis le applicazioni per ascoltarci sul tuo telefonino. Scopri come su www.radiocity.it.

0: This Flame, la voce di Celeste. Siamo tornati indietro al 2020 con i nostri grandi successi e si apre così questa seconda ora di buona musica. Ciao da Fede, buon martedì 13 e 6 minuti nel pieno della vostra pausa pranzo. Come sempre noi siamo qui a tenervi un po' di compagnia con la nostra buona musica. Iniziamo con una bella canzone di questo 2026, il titolo è Magnetic.
1: Ciao, sono Julie, l'ostetrica da Nove Ligure. I love Radio City.

Ci vuole un po' di ritmo, siamo del resto solo a martedì e questa settimana è lunga, ma noi ci siamo a tenere compagnia, come ben sapete, non vi abbandoniamo mai. Ciao da Fede, 13:09 minuti, andiamo negli Stati Uniti, dove un recente sondaggio condotto da Talk Research e riportato da Vice ha fatto emergere un dato direi curioso. Il 18% dei giovani appartenenti alla generazione Z tende a farsi un'idea precisa su una persona giudicandola semplicemente dal suo nome di battesimo. Una tendenza che evidenzia come il nome possa trasformarsi in un vero e proprio biglietto da visita, capace addirittura di generare pregiudizi immediati ancora prima di una reale conoscenza. Per esempio, se qualcuno si chiamasse Benito o Adolf, due domande anche qui naturalmente ce le facciamo. Tra i nomi che subiscono maggiormente questo tipo di giudizio negli Stati Uniti spiccano per esempio Karen, Chad, Donald, chissà come mai, Donald, John e Damien, nomi apparentemente normali ma che a quanto pare risultano un po' antipatici alla maggior parte dei giovani intervistati. Questo fenomeno del complicato rapporto col proprio nome non riguarda quello che vediamo negli altri, ma coinvolge anche direttamente la sfera personale. Il sondaggio infatti rivela che il 42% delle persone intervistate afferma di non sentirsi a proprio agio con il nome che porta, una percentuale che trova una forte conferma proprio nella generazione Z, i cui membri spesso non si riconoscono affatto nel proprio nome di battesimo e, se ne avessero l'opportunità, lo cambierebbero volentieri per trovarne uno più vicino alla propria identità. Ora, devo dire, il mio nome a me piace, sinceramente, Federico, a me piace, però, come dicevo l'altro giorno, dopo la doppietta, no, di Haaland contro il Brasile, perché no, magari mio figlio lo chiamerò Erling Braut. Suona bene? Erling Braut Salmetti? Assolutamente no. Comunque, per carità, potete comunque cambiarlo, è il vostro nome. Secondo me, ripeto, a meno che non vi abbiano chiamato Adolf, alla fine il nome dovete trovare una quadra, ecco, con il vostro nome, anche se in giro se ne sentono nomi molto particolari, per esempio Chanel Totti, ecco, se non fosse la figlia di Totti naturalmente nessuno avrebbe mai chiamato la propria figlia Chanel. Noi invece andiamo avanti con la nostra buona musica, tornando nel 2025 con questo discone di Royce Villian. Cosa

Fuorilegge Tormentone del 2025, targato Resvillian all'interno della nostra seconda ora insieme, che prevederà tra poco anche una bella novità e una city compilation. Che cosa dovete fare quindi? Rimanere con noi.

0: Voglia di vacanze, di mare, di relax? Quest'estate metti in moto la serenità e parti con un'auto sicura. Questo da Alessandria Auto è il mese delle imperdibili offerte a chilometri zero. Trova quella perfetta per i tuoi viaggi tra l'eleganza Alfa Romeo e Lancia, la comodità Fiat, il dinamismo Abarth, l'avventura di Jeep e l'affidabilità di Fiat Professional. Tante auto in pronta consegna a chilometri zero. Vieni a scegliere la tua nei nostri showroom di Spinetta Marengo e Asti. Alessandria Auto. La tua vacanza inizia qui.
1: Hai bisogno di una piattaforma aerea, un furgone o un van 9 posti per un periodo limitato? Da MGA Belforte Monferrato disponiamo di mezzi affidabili e coperti da assicurazione casco per garantirti un noleggio senza pensieri con ritiro e riconsegna presso la nostra sede o punti convenzionati. MGA, il noleggio che ti porta lontano. A Belforte Monferrato, a pochi metri dal casello di Ovada. 0143 80 169. mgacarrellielevatori.com.
2: È tempo di organizzare la tua casa per la bella stagione. Affidati a Scrivia Tende. Troverai persone con esperienza che ti sapranno consigliare al meglio. Da Scrivia Tende trovi tende di qualità per qualsiasi esigenza. Zanzariere, pergotende, bioclimatiche, gazebi e tanto altro. Contattaci per un preventivo gratuito e per scoprire tante fantastiche offerte. E il motore per le tende da sole te lo regaliamo noi. Scrivia Tende. A Serravalle Scrivia, frazione Libarna, via Arquata 35. Info 349 1123 394.
3: Arreda la tua casa con un'illuminazione calda e confortevole. L'illuminazione di Design arreda e rende gli ambienti piacevoli e decisamente personali. Al centro Piazzolla di Terzo trovi uno showroom di 250 metri quadrati esclusivamente dedicato all'illuminazione per i tuoi ambienti interni ed esterni, e puoi realizzare soluzioni a LED su tuo progetto. Centro Piazzolla, a Terzo, in Regione Domini. piazzollasrl.com. Anche ampio showroom dedicato all'arredo bagno.

Miles Smith e la sua Gold a riaccompagnarci insieme in questo martedì 7 di luglio 2026. Ve l'avevo detto, ci sarebbe stata una bella novità, l'ultima di Emma Marrone e Fabri Fibra.

Si intitola Antidroga, questa bella collaborazione tra Emma Marrone e Fabri Fibra, ritrovata proprio tra le nostre novità. Per adesso invece arriva una bella city compilation, ci sono tre canzoni senza alcun tipo di interruzione, in apertura la voce di Lizzo.

0: 2006 la voce di Neffa, questa la sua Cambierà, a chiudere una CD compilation aperta invece da Liso e la sua Joyce, seguita poi da Karol G e Manu Chao con uno dei tormentoni di quest'estate 2026, la loro Viajando per il mondo.
1: Sono stati anni incredibili. Sweet dreams are made of this. Per te che li hai vissuti. In touch with the ground. Che li hai solo immaginati. Dal 1976 ad oggi.
2: Il suono dei grandi successi.
1: Tutta la grande musica è passata da qui.
2: Radio City Story. Ogni ora trasmettiamo le tue emozioni.
3: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
4: A Plea, nella nostra sede e fabbrica di Cortiglione, da oltre 60 anni produciamo tapparelle in acciaio, in plastica, in alluminio, anche coibentate, ma anche zanzariere, veneziane e tende tecniche con trattamento ignifugo. Siamo specializzati nelle tende da sole. Se vieni direttamente in fabbrica, le tue tapparelle saranno preparate in pochi minuti. Abbiamo un'equipe di tecnici specializzati a tua disposizione per l'installazione dei nostri prodotti.
5: A Plea, a Cortiglione, Regione San Martino, ad Acqui Terme, Corso Dante 25, a Nizza Monferrato, via Pio Corsi 36. Info 0141 76 51 10 aplea.it. Approfitta delle attuali detrazioni fiscali del 50% per le schermature solari.
6: Ciao Christian, ho sentito che qui da Sansone Auto avete delle offerte imperdibili sulle chilometri zero e sull'usato super selezionato.
7: Ciao Sara, esatto, siamo specializzati in auto con meno di 50.000 chilometri, con una garanzia di 3 anni, grazie alla collaborazione con Autosicura, e la puoi avere anche pagando un comodo canone mensile che include tutto, manutenzione, assicurazione e gomme, così non devi più pensare a nulla.
6: Davvero comodo!
8: Sansone Auto, a Basaluzzo in via Novi 99, o visita sansoneauto.it per scoprire il nostro usato fortissimo.
9: Non perdere il treno. Sostituisci la tua stufa o la caldaia a legna e gasolio e approfitta degli incentivi del conto termico 3.0 GSE. Gli incentivi variano da 1.500 a 2.380 euro per le stufe e da 6.500 a 9.875 euro per le caldaie a gasolio e biomassa. Punto Fuoco te li sconta subito in fattura con possibilità di finanziamento. Esegue sopralluoghi, preventivi, installazione, pratiche fiscali e assistenza post vendita. Perdere il treno. Punto Fuoco. A Tortona sulla circonvallazione. Puntofuococeramica.com.
10: Che la stagione sia fredda o calda, quando non basta una copertina o aprire la finestra,
11: affidati alla Green Project di Arquata Scrivia. Siamo centro tecnico autorizzato Riello. Effettuiamo installazione e manutenzione di impianti di riscaldamento e condizionamento ibridi e in pompa di calore. Siamo anche specializzati nella realizzazione di impianti fotovoltaici.
12: Green Project, ad Arquata Scrivia, località Levaie. 0143 63 70 91.
13: In tutto il Piemonte con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti, tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.
14: Labo Clinic, il poliambulatorio di Ovada, dove trovi prestazioni diagnostiche erogate entro 48 ore. RX anche in ambito pediatrico e a domicilio, risonanza magnetica aperta, ecografie, MOC, TAC dentale. Trovi specialisti d'eccellenza provenienti dalle migliori strutture sanitarie.
15: Labo Clinic, il tuo benessere è la nostra priorità. Ad Ovada, con comodo parcheggio privato. Per prenotazioni 0143 81 300. Laboclinic.it. Direttore tecnico, dottor Giacomo Perelli. Direttore sanitario, dottor Gianmarco Rosa.

Giovanotti ed Alfa, la loro Buon Vento qui su Radio City, sicuramente una delle canzoni più suonate di questo 2026. Tra poco invece Viaggio nel 1986 per chiudere la nostra seconda ora insieme.

0: Nel 1986 uscì questa canzone stupenda, Kind of Magic. Dicevamo prima, infatti, la magia dei Queen. Per chiudere questa seconda ora insieme, io vi lascio con Renzo Lingua. Appuntamento per quanto riguarda noi durante la vostra pausa pranzo, come sempre tra le 12 e le 14 per il giorno di domani. Nel frattempo vi auguro un buon pomeriggio, un bacio e un abbraccio da Fede. Sono le 14 su Radio City.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast protegge la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. E sino a fine agosto su un modello della linea Ocnoplast c'è uno sconto del 40%. Gollo Serramenti, a Silvano d'Orba e Acqui Terme.
2: Radio City News.
3: Bentrovati dalla redazione. Due persone sono state arrestate per l'omicidio di Anastasia Berezovska, la donna 39enne sospettata di aver organizzato l'attentato del 29 giugno contro l'imprenditore ucraino Vadim Mermolaev a Monaco. Il ritrovamento del corpo risale alla serata di lunedì. La donna cittadina ucraina residente in Germania era ricercata dalle autorità monegasche. Doppia esplosione nel cuore di Damasco, dove in visita istituzionale il presidente francese Macron. Stando al primo bilancio ci sarebbero 3 morti e 18 feriti. Il convoglio del presidente francese aveva lasciato il luogo in cui alloggiava un quarto d'ora prima dell'esplosione. Una ridda di accordi e annunci, probabilmente per decine di miliardi di euro, è l'obiettivo del forum che si apre oggi ad Ankara e del via al vertice NATO. A guidare le attività il segretario generale Mark Rutte, che promette grandi novità. Un autobus di linea è uscito di strada questa mattina lungo la provinciale 113 nel territorio di Formia, provincia di Latina. Nell'incidente ha perso la vita un passeggero, mentre altre 2 persone sono rimaste ferite in modo lieve. Calcio ufficiale, l'arrivo di Frederic Massara alla Juventus. L'ex direttore sportivo di Milan e Roma presiederà l'area tecnica bianconera insieme a Giovanni Carnevali. Cambio di ruolo per Giorgio Chiellini, che manterrà i rapporti con le istituzioni calcistiche in Italia e in Europa. È tutto, al prossimo appuntamento.
4: 100 secondi con Enrico Mentana, dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Radio City.
5: Proviamo insieme a fare chiarezza.
6: Dall'esperienza dello studio Barbagallo Zanzottera e dall'esigenza di offrire cure odontoiatriche sempre più avanzate, nasce Serravalle Dental Clinic, un centro unico da più di 1000 metri quadrati, dotato delle più moderne tecnologie odontoiatriche e dove, grazie alla sala di chirurgia avanzata e all'esperienza del dottor Federico Zanzottera, potrai ritrovare il sorriso che desideravi. Serravalle Dental Clinic, a Serravalle Scrivia, in via Novi 17, a pochi metri dall'outlet, con ampio parcheggio privato e parco giochi per i più piccoli. 0143 61 510. Direttore sanitario dottor Federico Zanzottera.
7: Ami la tua casa e i tuoi spazi? Oggi renderli più eleganti e raffinati è semplicissimo. Euroedil ha in pronta consegna oltre 200 modelli di ceramiche delle migliori aziende italiane, tutte scontate dal 50 al 70% e sino all'80% su alcune forniture. Imperdibile, vero? Vi aspettiamo nello showroom Euroedil di Mirabello Monferrato. 0142 63 656. Euroedil.it.
8: Di che forma sono i tuoi saldi? Da Panorama Alessandria hanno la forma delle occasioni migliori. Ti aspettano sconti, promozioni e tante offerte nei tuoi negozi preferiti. Quest'estate la convenienza prende forma al centro commerciale Panorama Alessandria. Ti aspettiamo in corso Giuseppe Romita, 15.121 Alessandria.

0: luglio 2026, insieme per le prossime ore, due ore per essere più precisi, insieme a Renzo Lingua, con i nostri grandi successi ma anche le novità in arrivo. Dai, una che vi regalerò tra pochissimo, ma il primo è italiano, anzi una collaborazione.
1: Ciao, sono Fabrizio di Sottovalle, I Love Radio City.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Angelina Mango con Marco Mengoni, come dicevo prima, collaborazione che apre il nostro appuntamento. Vi piace questo singolo? Magari ce lo fate sapere. 333-4635-873, insomma, è uno dei tormentoni di questa estate per quanto riguarda la musica italiana, ma ce ne sono tantissimi veramente. Qualcosa dal passato, dai, ci sono gli U2.

Ordinary Love, il disco degli U2 dal 2013. Ogni tanto andiamo a ripescare qualcosa dal passato, non solo successi attuali o tormentoni. A proposito, tra poco novità, ma intanto c'è la musica italiana. Amatissimo Achille Lauro. E ciao.

0: Love Radio City.
1: Hai bisogno di una piattaforma aerea, un furgone o un van 9 posti per un periodo limitato? Da MGA Belforte Monferrato disponiamo di mezzi affidabili e coperti da assicurazione casco per garantirti un noleggio senza pensieri con ritiro e riconsegna presso la nostra sede o punti convenzionati. MGA, il noleggio che ti porta lontano. A Belforte Monferrato, a pochi metri dal casello di Ovada. 0143 80 169. mgacarrellielevatori.com. Dal 10 al 12 luglio il Circolo Acle di Monte Rotondo di Gavi vi invita alla festa patronale di Nostra Signora del Carmine. Tutte le sere troverai cannelloni cotti nel forno a legna, ravioli, spalla di maiale, frittelle di baccalà e carne alla brace. E poi musica e divertimento. Venerdì 10 luglio con l'orchestra Paolo Bagnasco. Sabato 11 l'orchestra Mary Maffeis. Domenica 12 l'orchestra Leo Live. Vi aspettiamo a Monte Rotondo di Gavi per la festa patronale di Nostra Signora del Carmine.
2: Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante St. George. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante St. George, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 83 00 13, dove il gusto diventa emozione.
3: Se tu non puoi, lo solleviamo noi!
4: SAS Group, da oltre 30 anni nel settore sollevamento, con servizi rapidi e di alta qualità. Noleggio autogru, piattaforme e sollevatori con e senza operatori. Consulenza tecnica con sopralluogo in cantiere e redazione piano di sollevamento. Assistenza tecnica in 24 ore con reperibilità H24 7 giorni su 7.
5: SAS Group, a Novi Ligure, San Nazaro, Centallo e ora anche a Milano e Genova. Numero verde 848 00 1050. SAS Autogru.com.
6: SAS Group, sempre operativi, anche ad agosto.

I Like You. Yeah, yeah. Post Malone insieme a Doja Cat, tornati nel 2022 sulla Radio dei Grandi Successi. Un saluto a chi ci ascolta anche in digitale, in DAB Plus, in tre regioni, non solo, anche in streaming sul nostro sito web, ma c'è anche la possibilità di poter scaricare la nostra applicazione per smartphone Apple, Android. RadioCity.it la trovate nel vostro store. Allora, un po' di saluti ne mandiamo intanto ad Angela, ciao, buon pomeriggio. C'è anche Sonia e anche Barbara che ci hanno raggiunto prima al 333-4635-873. Arrivano anche le vostre foto delle località belle in cui siete e molti sono già partiti per le ferie. Allora, buon estate!

0: dal 1976 ad oggi. Tutta la grande musica è passata da qui.
1: Radio City Story.
0: Dal 1976 ad oggi.
2: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
3: Sai che da più di 40 anni a Novi Ligure c'è un'azienda specializzata in impianti antifurto, videosorveglianza, automazione e domotica? Dal 1982 STEI progetta, installa e interviene in caso di problemi 24 ore su 24, 7 giorni su 7 con tecnici specializzati. Siamo installatori ufficiali Tecno Alarm e FAAC e nel nuovo showroom puoi vedere e provare tutti i nuovi sistemi. Per i tuoi impianti di sicurezza affidati a STEI, siamo quelli dei 4 quadrati rossi. A Novi Ligure in piazza Pernigotti 6B. Staytecno.it.
4: Non perdere il treno. Sostituisci la tua stufa o la caldaia a legna e gasolio e approfitta degli incentivi del conto termico 3.0 GSE. Gli incentivi variano da 1.500 a 2.380 euro per le stufe e da 6.500 a 9.875 euro per le caldaie a gasolio e biomassa. Punto Fuoco te li sconta subito in fattura con possibilità di finanziamento. Esegue sopralluoghi, preventivi, installazione, pratiche fiscali e assistenza post vendita. Perdere il treno. Punto Fuoco. A Tortona sulla circonvallazione. Puntofuococeramica.com.
5: Reversion. Da oltre 40 anni qualità e professionalità al vostro servizio. I marchi e le griff più alla moda. Reversion. Qualità dei prodotti e innovazione. Due centri ottica specializzati in Alessandria. Il grande showroom in piazzetta della Lega, angolo via Milano. E il punto vendita storico in corso Roma 101. Venite a scoprire le nostre offerte. Centri Ottica Reversion, dove gli occhiali costano meno.
6: In tutto il Piemonte con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti, tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.
7: Se tu non puoi, lo solleviamo noi!
8: SAS Group, da oltre 30 anni nel settore sollevamento, con servizi rapidi e di alta qualità. Noleggio autogru, piattaforme e sollevatori con e senza operatori. Consulenza tecnica con sopralluogo in cantiere e redazione piano di sollevamento. Assistenza tecnica in 24 ore con reperibilità H24, 7 giorni su 7.
9: SAS Group, a Novi Ligure, San Nazaro, Centallo e ora anche a Milano e Genova. Numero verde 848-00-1050. SAS Autogru.com.
10: SAS Group, sempre operativi, anche ad agosto.
11: Quello in cui crediamo è ciò che siamo. Tecnologia Suzuki 4x4 All Grip. Solidi, sicuri, Suzuki. Info su suzuki.it. Suzuki.
12: Concessionaria ufficiale Suzuki Auto Jolly. A Tortona, sulla strada statale per Rivanazzano o in corso Silvio Pilotti 6A.
13: Labo Clinic, il poliambulatorio di Ovada, dove trovi prestazioni diagnostiche erogate entro 48 ore. RX anche in ambito pediatrico e a domicilio. Risonanza magnetica aperta, ecografie, MOC, TAC dentale. Trovi specialisti d'eccellenza provenienti dalle migliori strutture sanitarie.
14: Labo Clinic, il tuo benessere è la nostra priorità. Ad Ovada, con comodo parcheggio privato. Per prenotazioni 0143 81 300. Laboclinic.it. Direttore tecnico, dottor Giacomo Perelli. Direttore sanitario, dottor Gianmarco Rosa.

Baby Kay, l'abbiamo ritrovata, uno dei successi insomma di quest'estate. Allora, un po' di salute ancora una volta attraverso il nostro numero. C'è anche Mario che ci ha raggiunto. Ciao, buon pomeriggio anche a te. 333-4635-873. Tra poco anche l'appuntamento con un pezzo di storia della musica, Radio City Story. Ma prima torniamo all'estate 2013, il disco di Jesse Ranks, I See You.

0: The Coming Out dal passato, dall'85. Si accompagnano all'appuntamento con l'informazione, ma anche perché abbiamo raggiunto proprio in questo momento le 14:59.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acqui Terme.
2: Radio City News.
3: Un pomeriggio dalla redazione prende il via il vertice NATO di Ankara, due giorni di serati colloqui che vennero riuniti i leader dei 32 paesi alleati. Al centro dell'agenda globale ci sono il rafforzamento della difesa collettiva, il delicato nodo del pacchetto di aiuti da 70 miliardi di dollari per l'Ucraina e i primi attesi confronti diplomatici tra i capi di Stato e di Governo a partire dai riflettori accesi sui bilaterali di Giorgia Meloni e Donald Trump. Doppia esplosione nel cuore di Damasco, dove in visita istituzionale il presidente francese Macron. Stando a un primo bilancio ci sarebbero 3 morti e 18 feriti, 4 sono agenti di polizia. Il convoglio del presidente francese aveva lasciato da poco il luogo in cui alloggiava un quarto d'ora prima dell'esplosione. L'Eliseo assicura Macron è al sicuro. Anastasia Berezkova, la donna di 39 anni sospettata di aver organizzato l'attentato del 29 giugno contro l'oligarca ucraino Ermoleva Monaco, è stata trovata morta nei pressi di Kiev. Il ritrovamento del corpo risale alla serata di ieri. La cronaca: resta in carcere la Min Saidi Lee, che sabato scorso ha accoltellato circa 20 volte un 55enne a Milano. Il GIP ha convalidato l'arresto. Secondo il giudice, il 22enne italo-gambiano potrebbe colpire ancora e compiere azioni simili, per questo deve rimanere agli arresti. Siamo alla cronaca sportiva: la procura di Bari indaga sui conti del Bari Calcio e ipotizza reati di bancarotta fraudolenta e false comunicazioni sociali a carico di Luigi De Laurentiis, amministratore unico del Bari, e il padre Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli e legale rappresentante della Filmauro. Al centro delle indagini la cessione del portiere Caprile dal Bari al Napoli nel 2023. È tutto, alla prossima edizione.
4: Sono adulta. Mi piace ricordare il passato, ma amo vivere il presente. Proiettata nel futuro. I love Radio City. Ami la tua casa e i tuoi spazi? Oggi renderli più eleganti e raffinati è semplicissimo. Euroedil ha in pronta consegna oltre 200 modelli di ceramiche delle migliori aziende italiane, tutte scontate dal 50 al 70% e sino all'80% su alcune forniture. Imperdibile, vero? Vi aspettiamo nello showroom Euroedil di Mirabello Monferrato, 0142 63 656, euroedil.it.
5: Di che forma sono i tuoi saldi? Da Panorama Alessandria hanno la forma delle occasioni migliori. Ti aspettano sconti, promozioni e tante offerte nei tuoi negozi preferiti. Quest'estate la convenienza prende forma al centro commerciale Panorama Alessandria. Ti aspettiamo in corso Giuseppe Romita, 15.121 Alessandria.

0: Samurai J per aprire l'ultima ora insieme in questo caldo pomeriggio. Poi più tardi scopriremo anche la situazione meteo e anche un'occhiata ovviamente alle temperature, le minime nei prossimi giorni, nonché anche insomma anche le massime, dai. Xiaomi dal passato.
1: Ciao, sono Max da Barcellona, chiedo Radio City.

Alex Warren, anche lui in tour, però in Canada, un po' più distante da noi. L'abbiamo ritrovato con questo singolo molto bello, sta lavorando anche a un nuovo progetto, lo attendiamo perché ci piace veramente tanto. Qualcosa dal passato, qui bisogna alzare un po' il volume, le Icona Pop.

0: successi.
1: I love Radio City.
2: I saldi Globo mandano in crash il mio sistema. Troppa convenienza. Errore intelligenza artificiale.
3: Ma quale AI? Da Globo i saldi sono reali, mica virtuali.
4: Sconti fino al 60% sui migliori marchi di calzature, abbigliamento, sport, accessori, intimo e biancheria. Per tutta la famiglia.
3: Saldi Globo. Conviene per davvero.
5: Globo, calzature, abbigliamento, sport e accessori. È ad Alessandria in via Giordano Bruno 140. Aperto tutti i giorni, anche la domenica, con orario continuato. www.globomoda.it.
6: Oggi ho deciso di andare a donare il sangue perché mi piacerebbe sentirmi utile.
7: È facile, basta telefonare dalle 11 alle 13 al numero 0143 332865 e prenotare la tua donazione.
6: Il centro è aperto dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 10 presso il servizio trasfusionale dell'ospedale di Novi. Vedrai, dopo ti sentirai meglio.
8: Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante St. George. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante St. George, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 83 0013, dove il gusto diventa emozione.
9: Centro Piazzolla, per la tua casa, per il tuo lavoro, per il tempo libero. Il più grande della zona, con tutto il fai da te e per l'edilizia. Inoltre una esposizione di 1000 metri quadrati, dove trovare le ultime novità del settore illuminazione e arredo bagno, con consulenza tecnica personalizzata. Centro Piazzolla, a Terzo in Regione Domini e a Spigno Monferrato, con tutto per l'edilizia. Se vuoi venire a trovarci senza uscire da casa, vai su www.piazzollasrl.com e acquista online. Centro Piazzolla, la certezza di fare centro.

Ed Sheeran, l'abbiamo trovato con questo successo del 2017. Allora, siamo anche pronti invece per regalarvi un'altra novità che trovate anche questa sul nostro sito web radiocity.it, come sempre aggiornato, ed è possibile ascoltarci in streaming anche in quel caso. C'è il nuovo di Harry Styles.

Dance No More, questo è il titolo del nuovo di Harry Styles. Tra le nostre novità, intanto c'è la compilation, tre successi che ascolteremo senza interruzione. La prima si intitola Love Again ed è firmato da Dua Lipa.

0: Salto nel 1999, l'abbiamo fatto con un gruppo che si chiama Liquido, con il singolo Narcotic, sera anche Saif con Buona Domenica, la musica italiana, in apertura il disco di Dua Lipa con Love Again.
1: Sono stati anni incredibili. Per te, che li hai vissuti. Per te, che li hai solo immaginati. Dal 1976 ad oggi.
2: Il suono dei grandi successi.
1: Tutta la grande musica è passata da qui.
2: Radio City Story. Ogni ora trasmettiamo le tue emozioni.
3: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
4: Marco, non so più come fare con l'impianto di allarme. Mi dà sempre problemi.
5: Ancora? Ma chiama Stay e fatti fare un preventivo per rinnovarlo. Hanno anche l'assistenza 24 ore su 24, 7 giorni su 7.
6: Stay, da più di 40 anni, è specializzata in impianti antifurto, videosorveglianza, automazione e domotica. Siamo installatori ufficiali Tecno Alarm e FAAC. Per la tua sicurezza, affidati a Stay. Siamo quelli dei 4 quadrati rossi. A Novi Ligure, in piazza Pernigotti 6B. Staytecno.it.
7: Ciao Christian, ho sentito che qui da Sansone Auto avete delle offerte imperdibili sulle chilometri zero e sull'usato super selezionato.
8: Ciao Sara, esatto, siamo specializzati in auto con meno di 50.000 chilometri, con una garanzia di 3 anni, grazie alla collaborazione con Autosicura. E la puoi avere anche pagando un comodo canone mensile che include tutto, manutenzione, assicurazione e gomme. Così non devi più pensare a nulla.
7: Davvero comodo!
9: Sansone Auto, a Basaluzzo in via Novi 99 o visita sansoneauto.it per scoprire il nostro usato fortissimo.
10: A Plea, nella nostra sede e fabbrica di Cortiglione, da oltre 60 anni produciamo tapparelle in acciaio, in plastica, in alluminio, anche coibentate, ma anche zanzariere, veneziane e tende tecniche con trattamento ignifugo. Siamo specializzati nelle tende da sole. Se vieni direttamente in fabbrica, le tue tapparelle saranno preparate in pochi minuti. Abbiamo un'equipe di tecnici specializzati a tua disposizione per l'installazione dei nostri prodotti.
11: A Plea, a Cortiglione, Regione San Martino, ad Acqui Terme, Corso Dante 25, a Nizza Monferrato, via Pio Corsi 36. Info 0141 76 51 10 aplea.it. Approfitta delle attuali detrazioni fiscali del 50% per le schermature solari.
12: Che la stagione sia fredda o calda, quando non basta una copertina o aprire la finestra,
13: affidati alla Green Project di Arquata Scrivia. Siamo centro tecnico autorizzato Riello. Effettuiamo installazione e manutenzione di impianti di riscaldamento e condizionamento ibridi e in pompa di calore. Siamo anche specializzati nella realizzazione di impianti fotovoltaici.
14: Green Project, ad Arquata Scrivia, località Levaglie. 0143 63 70 91.
15: Quest'estate regalati una giornata speciale al Parco Acquatico Lavagello a Castelletto d'Orba. Ti aspetta una vera laguna caraibica con il multirace a quattro corsie, il Rapid River con i gommoni e tre nuovissime attrazioni tutte da provare: il kamikaze, il toboga e l'idrotubo. E se arriva la fame, ti aspetta il nostro bar con tavola fredda per una pausa gustosa. Relax, risate e tanto divertimento per tutta la famiglia.
14: Parco Acquatico Lavagello a Castelletto d'Orba. Seguiteci sui social e su lavagello.it.
16: Labo Clinic, il poliambulatorio di Ovada, dove trovi prestazioni diagnostiche erogate entro 48 ore. RX anche in ambito pediatrico e a domicilio. Risonanza magnetica aperta, ecografie, MOC, TAC dentale. Trovi specialisti d'eccellenza provenienti dalle migliori strutture sanitarie.
17: Labo Clinic, il tuo benessere è la nostra priorità. Ad Ovada, con comodo parcheggio privato. Per prenotazioni 0143 81 300. Laboclinic.it. Direttore tecnico dottor Giacomo Perelli, direttore sanitario dottor Gianmarco Rosa.

Margherita Carducci, si chiama così in arte, dito nella piaga, la conosciamo perché insomma è una cantante che ha partecipato due volte, se non sbaglio, al Festival di Sanremo, posizionandosi al terzo posto con il brano Che Fastidio nell'edizione appunto 2026. Oggi abbiamo trovata con il suo nuovo lavoro. Stiamo per chiudere il nostro appuntamento, abbiamo ancora tempo per ascoltare un paio di canzoni, poi lo spazio con l'informazione. Torniamo alla musica internazionale, quella firmata da Camila Cabello.

Nico Santos, 10 minuti alle 16, stiamo per chiudere il nostro appuntamento. Allora diciamo che a Paolo che ci ha raggiunto prima, buon pomeriggio. Ritroviamo un altro successo, questo caso il nuovo lavoro di Irama, questo è per l'estate 2026, Cabana.

0: 1987, Michael Jackson chiude il nostro appuntamento Radio City Story. Ci sentiamo domani, se volete, mercoledì a partire dalle ore 14 in mia compagnia. Tra pochissimo Paolo Zangani, ma prima lo spazio con l'informazione. Abbiamo raggiunto le 15:58.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Oknoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acquiterme.
2: Radio City News.
3: Un pomeriggio dalla redazione. Il vertice NATO di Ankara in primo piano, due giorni serrati di colloqui che vedono riuniti i leader dei 32 paesi alleati. Al centro dell'agenda globale ci sono il rafforzamento della difesa collettiva, il delicato nodo del pacchetto di aiuti da 70 miliardi di dollari per l'Ucraina e i primi attesi confronti diplomatici tra i capi di Stato e di Governo a partire dai riflettori accesi, in particolar modo sui bilaterali di Giorgia Meloni e Donald Trump. Il Medio Oriente traballa intanto la fragile tregua in attesa della definizione dei punti del memorandum tra Washington e Teheran. I Pasdaran avrebbero colpito una petroliera provocando un incendio a bordo della nave al largo delle coste dell'Oman. La Corte di Appello di Parigi ha giudicato colpevole di appropriazione indebita di fondi pubblici Marine Le Pen nel caso dei falsi impieghi all'Europarlamento, confermata dunque la condanna di prima istanza a 4 anni di carcere, 2 con la condizionale. Per quanto riguarda però la sua ineleggibilità, secondo il giudice è già stata scontata questa pena. La leader del Rassemblement National potrà dunque candidarsi alle presidenziali del 2027. La cronaca: tragedia in Sardegna, un bambino di 9 anni di nazionalità norvegese è morto questa mattina mentre si trovava all'interno di un residence nel territorio di Santa Teresa di Gallura. Il piccolo si sarebbe sentito male in spiaggia. Il medico presente nella struttura ricettiva avrebbe subito provato a rianimarlo, ma per il bambino non c'è stato nulla da fare. Daniele Orsato è ufficialmente il nuovo responsabile della commissione arbitri nazionali di Serie A e Serie B. Il 50enne ex fischietto internazionale, reduce da una sola stagione trascorsa da designatore di Serie C, compie il grande salto per sostituire Gianluca Rocchi, costretto all'autosospensione a seguito dell'indagine giudiziaria che lo vede indagato dalla Procura di Milano. È tutto, alla prossima edizione.
4: 100 secondi con Enrico Mentana, dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Radio City.
5: Proviamo insieme a fare chiarezza.

0: Sarà il caldo, non lo so, sarà probabilmente il pasto, no, di mezzogiorno, ma mi viene un abbiocco nel primo pomeriggio, non so voi. Ciao a tutti, buon pomeriggio da parte di Paolo Zangani, questa è la radio dei grandi successi, facciamo come sempre il pieno di bella musica, in modo particolare per due ore insieme, e partiamo con Mark and Cremont, The Colors e Serena Brancale.
1: Ciao, sono Arianna di Genova, I Love Radio City.

Senope, questa è la nuova canzone di Mark and Cremont con The Colors e Serena Brancale, tutti insieme con un successo dell'estate 2026 che è nuovo, però possiamo già dirlo che è un successo, perché pam, è arrivato immediatamente in testa alle classifiche di quelli che sono i dischi più programmati, sì, ma anche più amati dal nostro pubblico, voglio dire, no? Bene, sono le 16:06 e oggi voglio parlarvi della cosa più fastidiosa dell'estate. Beh, ce ne sono, alcune cose un po' fastidiose anche durante la stagione più bella dell'anno possono essere, a parte che per me è la primavera la stagione più bella, però vabbè, questo poi è un punto di vista del tutto personale. L'estate è una bellissima stagione, ma qualche fastidio ogni tanto c'è. Se avete il vostro fastidio personale, quello che proprio che più non sopportate e volete indicarlo al 333 46 35 873, io sono qui ad amplificare la vostra voce e a commentare con voi quali sono i fastidi dell'estate, non solo di questa 2026, ovviamente.

Easy to Falling in Love, Olivia Dean. Federico mi ha scritto, parlavamo, no, di quelli che sono i fastidi dell'estate. Dice: il più grande fastidio dell'estate è mia suocera che viene a vivere un mese a casa mia ogni estate. Ma povera suocerina. Ciao, grazie, buon pomeriggio per la tua testimonianza. Andy invece mi scrive, e sono piuttosto d'accordo con lui, dice: sinceramente, caldo a parte, non so cosa possa esserci di più fastidioso delle zanzare. Mi piace vincere facile, eh? E per me anche, più o meno, il discorso è questo. Il caldo quando è eccessivo e sicuramente anche le zanzare. Però devo dire che le zanzare non colpiscono tutti nello stesso modo. Ci sono stati degli studi ed è stato identificato un po' l'identikit di chi viene colpito dalle zanzare in modo particolare. Chi fa sport all'aperto, ad esempio, o ha una corporatura più grande perché emette più CO2. Pensa a te, le donne in gravidanza sono più colpite, chi ha il gruppo sanguigno zero è più colpito, chi indossa abiti scuri piuttosto che abiti chiari, chi ha appena bevuto birra o ha avuto un rapporto omosessuale, chi sta sudando o ha una temperatura corporea decisamente elevata è preda delle zanzare più facile di altri. Cioè non è che gli altri non vengono punti per questa cosa, però insomma, diciamo che hanno una preferenza queste buon gustai di zanzare, hai capito? Will Smith, a proposito di buon gustai, questa è bella musica, questa è buona musica. Getting Jiggy With It, 1997.

0: with it. Wismith su Radio City. Ciao anche ad Angelina, buon pomeriggio, buon martedì 7 di luglio. Ciao anche a Nico Schiodetto che è in redazione e sta per parlarci di meteo.
1: Infometeo.
2: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trabi Meteo e gli amici Radio City. Nella giornata di domani l'anticiclone subtropicale continuerà a interessare tutta l'Italia nord-occidentale, anche su Piemonte e Liguria il cielo risulterà sereno, poco nuvoloso, giornata soleggiata o più con qualche nuvola di passaggio. Più che altro il caldo eccezionale in Piemonte, complice venti di caduta, favonici dalle montagne, ci attendiamo valori fino a 39-40 gradi. Attesi 40 gradi anche sul Piemonte meridionale. E invece sulla Liguria cielo sereno poco nuvoloso, ma con temperature lungo la costa che più o meno oscilleranno attorno ai 30 gradi. Rimanete aggiornati sulle vostre località scaricando l'app di Trabi Meteo.
1: Infometeo, in collaborazione con
3: Autolino è il centro dell'auto ad Arquata Scrivia. Da oltre 50 anni vi consigliamo l'auto più adatta alle vostre esigenze. Occasioni garantite, aziendali e nuove. Il nostro centro assistenza risolverà ogni vostro problema. Da sempre ad Arquata in via Roma 73. www.autolino.net.
4: I saldi Globo mandano in crash il mio sistema. Troppa convenienza. Errore intelligenza artificiale.
5: Ma quale AI? Da Globo i saldi sono reali, mica virtuali.
6: Sconti fino al 60% sui migliori marchi di calzature, abbigliamento, sport, accessori, intimo e biancheria. Per tutta la famiglia.
5: Saldi Globo. Conviene per davvero.
7: Globo, calzature, abbigliamento, sport e accessori. È ad Alessandria, in via Giordano Bruno 140. Aperto tutti i giorni, anche la domenica, con orario continuato. www.globomoda.it.
8: Arreda la tua casa con un'illuminazione calda e confortevole. L'illuminazione di design arreda e rende gli ambienti piacevoli e decisamente personali. Al centro Piazzolla di Terzo trovi uno showroom di 250 metri quadrati, esclusivamente dedicato all'illuminazione per i tuoi ambienti interni ed esterni, e puoi realizzare soluzioni a LED su tuo progetto. Centro Piazzolla, a Terzo, in Regione Domini. piazzollasrl.com. Anche ampio showroom dedicato all'arredo bagno.
9: Con la bella stagione torna la voglia di stare all'aperto. Arricchisci il tuo spazio esterno con una pavimentazione bella e di qualità.
10: Da Della Casa a Gavi trovi bellissime pietre da esterno italiane e straniere, autobloccanti, anche con un comodo servizio di posa in opera, laboratorio di taglio marmi, graniti e pietre, e nell'ampia esposizione una grande scelta di vasi, fontane in pietra, graniglia e forni, tutto al miglior prezzo.
9: Della Casa, materiali edili, parquet, ceramiche, sanitari, rubinetterie, stufe, camini. Showroom a Gavi, via Parodi 1, aperti dal lunedì al sabato. È tempo di organizzare la tua casa per la bella stagione. Affidati a Scrivia Tende. Troverai persone con esperienza che ti sapranno consigliare al meglio. Da Scrivia Tende trovi tende di qualità per qualsiasi esigenza. Zanzariere, pergotende, bioclimatiche, gazebi e tanto altro. Contattaci per un preventivo gratuito e per scoprire tante fantastiche offerte. E il motore per le tende da sole te lo regaliamo noi. Scrivia Tende, a Serravalle Scrivia, frazione Libarna, via Arquata 35. Info 349 11 23 394.
11: Giulia, ho trovato un'offerta per cambiare i serramenti a tasso zero. Da Gollo Serramenti possiamo installare i nuovi infissi Oknoplast con un finanziamento sino a 6.000 euro a tasso zero, pagandoli in 20 rate, escluse le spese di istruttoria. E senti questa, su un modello della linea Oknoplast sino a fine agosto c'è uno sconto del 40% oltre alla detrazione fiscale del 50%.
12: Quindi li paghiamo la metà grazie alle detrazioni fiscali. Abbiamo uno sconto del 40% e in più il tasso zero?
11: Esatto, e finalmente niente più spifferi, rumori e le bollette del riscaldamento diminuiscono.
12: Gollo Serramenti, a Silvano d'Orba e Acqui Terme. serramentigollo.com.

Gaia con Bossa Nostra o Brasil o fuori dai mondiali il Brasile, ne abbiamo parlato ieri, veramente una cosa che non mi aspettavo. Avanti la Spagna, avanti anche la Norvegia che appunto ha vinto con il Brasile, così l'Inghilterra, il Belgio e oggi importanti incontri perché ci sarà Argentina-Egitto e questo neanche tra non molto perché andranno, stavo dicendo in onda, però non lo so se in onda in televisione. Comunque alle 18 ci sarà l'incontro tra Argentina ed Egitto, ovviamente ora italiana. No.

Katy Perry, è tornata anche lei. Watch It Burn è il titolo della canzone che abbiamo ascoltato tra le novità di questa settimana, appunto Katy Perry. 16:28, Radio City, la radio dei grandi successi, insieme a Paolo Zangani.

Sabrina, Madonna. Sta per arrivare anche il nuovo singolo di Madonna, eh? Questo è con Sabrina Carpenter, ma poco manca ormai alla messa in onda del nuovo singolo Danzeria da venerdì prossimo, ve lo anticipo, quindi se siete curiosi sappiate che lo sentirete molto presto qui sulla Radio dei Grandi Successi. A questo proposito, torniamo indietro nel 2007 con la memoria per riascoltare 1973. Questo è James Blunt.

0: sono stati anni incredibili. Per te, che li hai vissuti. Per te, che li hai solo immaginati. Dal 1976 ad oggi.
1: Il suono dei grandi successi.
0: Tutta la grande musica è passata da qui.
1: Radio City Story. Ogni ora trasmettiamo le tue emozioni.
2: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
3: Non puoi? Lo solleviamo noi!
4: SAS Group, da oltre 30 anni nel settore sollevamento, con servizi rapidi e di alta qualità. Noleggio autogru, piattaforme e sollevatori con e senza operatori. Consulenza tecnica con sopralluogo in cantiere e redazione piano di sollevamento. Assistenza tecnica in 24 ore con reperibilità H24 7 giorni su 7.
5: SAS Group, a Novi Ligure, San Nazaro, Centallo e ora anche a Milano e Genova. Numero verde 848 00 1050. sasautogru.com.
6: SAS Group, sempre operativi, anche ad agosto.
7: Non perdere il treno. Sostituisci la tua stufa o la caldaia a legna e gasolio e approfitta degli incentivi del conto termico 3.0 GSE. Gli incentivi variano da 1.500 a 2.380 euro per le stufe e da 6.500 a 9.875 euro per le caldaie a gasolio e biomassa. Punto Fuoco te li sconta subito in fattura con possibilità di finanziamento. Esegue sopralluoghi, preventivi, installazione, pratiche fiscali e assistenza post vendita. Perdere il treno. Punto Fuoco. A Tortona sulla circonvallazione. Puntofuococeramica.com.
8: Ecosystem 2000. Dal 1995 è specializzata in spurghe e pulizie di pozzi neri, fosse biologiche e fognature, pulizie e disinfezione di pozzi d'acqua, video ispezioni robotizzate.
9: Ecosystem 2000 è concessionaria dei bagni chimici Kobach. Moderni e personalizzabili graficamente. Perfetti per cantieri, eventi, sagre, concerti, cerimonie all'aperto o dove serva igiene e comfort ai massimi livelli.
8: Ecosystem 2000 è sempre la scelta giusta. Ad Acqui Terme, in via Massimo D'Azeglio 13, 0144 41 200 9, ecosystem2000.it.
10: Ciao Christian, ho sentito che qui da Sansone Auto avete delle offerte imperdibili sulle chilometri zero e sull'usato super selezionato.
11: Ciao Sara, esatto, siamo specializzati in auto con meno di 50.000 chilometri, con una garanzia di 3 anni, grazie alla collaborazione con Autosicura, e la puoi avere anche pagando un comodo canone mensile che include tutto, manutenzione, assicurazione e gomme, così non devi più pensare a nulla.
10: Davvero comodo!
12: Sansone Auto, a Basaluzzo in via Novi 99, o visita sansoneauto.it per scoprire il nostro usato fortissimo.
13: Labo Clinic, il poliambulatorio di Ovada, dove trovi prestazioni diagnostiche erogate entro 48 ore. RX anche in ambito pediatrico e a domicilio. Risonanza magnetica aperta, ecografie, MOC, TAC dentale. Trovi specialisti d'eccellenza provenienti dalle migliori strutture sanitarie.
14: Labo Clinic, il tuo benessere è la nostra priorità. Ad Ovada, con comodo parcheggio privato. Per prenotazioni 0143 81 300. Laboclinic.it. Direttore tecnico dottor Giacomo Perelli, direttore sanitario dottor Gianmarco Rosa.
15: Quest'estate regalati una giornata speciale al Parco Acquatico Lavagello a Castelletto d'Orba. Ti aspetta una vera laguna caraibica con il multirace a quattro corsie, il Rapid River con i gommoni e tre nuovissime attrazioni tutte da provare: il kamikaze, il toboga e l'idrotubo. E se arriva la fame, ti aspetta il nostro bar con tavola fredda per una pausa gustosa. Relax, risate e tanto divertimento per tutta la famiglia.
16: Parco Acquatico Lavagello a Castelletto d'Orba. Seguiteci sui social e su lavagello.it.

Pinguini Tattici Nucleari con Sorry, scusa, lo sento. Bene, eccoci qui ancora una volta a 16.45 a fare il pieno di grandi successi. Quello è gratis, per cui potete tranquillamente abbondare e fare un sacco di chilometri con noi e poi rifare il pieno. C'è Lenny Kravitz, The Chamber.

0: quelle di Walk Like an Egyptian, con un altro grande successo degli anni 80 che si chiama Manic Monday, 1987 proprio per essere precisini. Abbiamo raggiunto anche il momento delle news, sono le 16:58.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast protegge la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. E sino a fine agosto su un modello della linea Ocnoplast c'è uno sconto del 40%. Gollo Serramenti, a Silvano d'Orba e Acqui Terme.
2: Radio City News.
3: Buon pomeriggio dalla redazione al via, il vertice NATO ad Ankara. Francamente, se non si fosse tenuto in Turchia, dove il mio amico è un leader molto forte, non avrei partecipato, ha detto Donald Trump, ribadendo la sua delusione nei confronti della NATO durante il bilaterale con il presidente turco Erdogan. La NATO ci ha deluso, Italia, Germania, Francia e Gran Bretagna non ci hanno aiutato, ha aggiunto il tycoon, che poi su Giorgia Meloni ha detto mi piace, una brava persona, ma non c'è stata per noi, sull'Iran. Intanto non si placca la bufera sul caso Balogun e le mani di Trump sul mondiale di calcio. Un gruppo di eurodeputati ha chiesto alle federazioni calcistiche europee di avviare un'indagine sulla FIFA per accertare se il presidente Infantino sia stato effettivamente coinvolto nella decisione di sospendere la squalifica di una giornata per il calciatore americano. La cronaca: una donna di 59 anni è stata trovata morta nella serata di ieri in un'abitazione a Sanremo. Secondo quanto si apprende, gli investigatori ritengono che si tratti di un omicidio. Le indagini sono condotte dai carabinieri di Imperia. Tra gli elementi al vaglio degli inquirenti vi è anche la posizione del figlio della vittima, presunto autore del delitto. C'è un indagato nell'inchiesta sull'attentato contro il giornalista Sigfrido Ranucci, avvenuto nell'ottobre 2025 davanti alla sua abitazione a Tor Vaianica, alle porte di Roma. Si tratta dell'imprenditore ed ex giornalista editore Walter Lavitola. Secondo la procura sarebbe lui il presunto mandante dell'azione dinamitarda compiuta all'esterno della villetta del conduttore di Report. Risarcimenti veloci per i voli che superano le 3 ore di ritardo, posti gratuiti per i bambini al fianco dei genitori e bagaglio a mano incluso sono alcune delle novità del regolamento sui diritti dei passeggeri aerei approvati oggi dal Parlamento europeo. L'accordo ora dovrà essere confermato anche dal Consiglio europeo entro inizio di agosto, prima di entrare in vigore. È tutto, alla prossima edizione.
4: 100 secondi con Enrico Mentana, dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Radio City.
5: Proviamo insieme a fare chiarezza.
6: Ami la tua casa e i tuoi spazi? Oggi renderli più eleganti e raffinati è semplicissimo. Euroedil ha in pronta consegna oltre 200 modelli di ceramiche delle migliori aziende italiane, tutte scontate dal 50 al 70% e sino all'80% su alcune forniture. Imperdibile, vero? Vi aspettiamo nello showroom Euroedil di Mirabello Monferrato, 0142 63 656, euroedil.it.
7: Dall'esperienza dello studio Barbagallo Zanzottera e dall'esigenza di offrire cure odontoiatriche sempre più avanzate, nasce Serravalle Dental Clinic, un centro unico da più di 1000 metri quadrati, dotato delle più moderne tecnologie odontoiatriche e dove, grazie alla sala di chirurgia avanzata e all'esperienza del dottor Federico Zanzottera, potrai ritrovare il sorriso che desideravi. Serravalle Dental Clinic, a Serravalle Scrivia in via Novi 17, a pochi metri dall'outlet, con ampio parcheggio privato e parco giochi per i più piccoli. 0143 61 510, direttore sanitario dottor Federico Zanzottera.
8: Di che forma sono i tuoi saldi? Da Panorama Alessandria hanno la forma delle occasioni migliori. Ti aspettano sconti, promozioni e tante offerte nei tuoi negozi preferiti. Quest'estate la convenienza prende forma al centro commerciale Panorama Alessandria. Ti aspettiamo in corso Giuseppe Romita, 15.121 Alessandria.

0: Magnetic con The Bowser. Che si fa di bello stasera? In estate la cosa positiva è proprio questa, che ci sono un sacco di appuntamenti serali con la musica, con i concerti, con le cose buone da mangiare, sagre ovunque, in lungo e largo. In Italia non mancano le cose buone, assolutamente, e anche la voglia di rimanere all'aria aperta. Oltretutto le giornate ogni giorno si accorciano di un minuto, non è per dire, ma è assolutamente il caso di approfittarne.
1: Ciao, sono Fabio da Busalla. I love Radio City, I love!

in Charlie Puth con Meghan Trainor, gran bella canzone di un po' di anni fa. Oh, a proposito, devo salutare Ferdinando, è che non è un nome, cioè sì, un nome comune, però neanche poi troppo comune, se andiamo a vedere, no? Cioè, nel senso che non mi capita spessissimo di trovare dei Ferdinando. Ne saluto uno che sta ascoltando la radio ed è a Torino in questo momento. Ciao gli amici che ci sentono in FM, ma anche in DAB Plus in Liguria, Piemonte e Lombardia. E Ferdinando mi dice: ma sai che ho scoperto recentemente che esiste qui nella mia città il museo dei serial killer? Bah, guarda, io proprio recentemente invece ho scoperto che c'è anche a Genova il museo dei serial killer, che è una cosa che non credevo possibile, ma insomma non so cosa ci sia all'interno realmente. E si parla di killer famosi nel mondo, ma anche in Italia, no? Ad esempio, sono riportate le gesta di alcuni come Donato Bilancia, ad esempio, mi viene in mente, e alcuni altri famosissimi purtroppo per i loro omicidi. Beh, ci sono tre punti in Italia, sono andato a controllare, oltre che a Torino, ciao Ferdinando, grazie per la segnalazione, Genova, ce n'è un altro a Firenze, quindi insomma queste sono più o meno le località dove è possibile trovare questo tipo di museo, che naturalmente è una

0: Purple Disco Machine. Parlando del Museo dei Killer, mi dice: nuovo tipo di turismo? Marinella mi scrive così: no, no, cioè ci sono già un po' di cose di questo tipo, più che turismo sono curiosità. Non credo che durante questo periodo dell'anno ci sia proprio la ressa per andare in questo tipo di locali, però si sa mai, voglio dire, tutto è possibile. Assolutamente.
1: Bellissimo!
0: Sì!
1: Sì, sono tornata.
0: Ciao, ecco, bentornata.
1: Che comincio già a rompere.
0: Ma figuriamoci.
1: Niente, volevo farti un salutone a tutti, buona serata. E ahimè, caldone, dove ero io
0: pochino.
1: All'Elba era più ventilato. Ma,
0: ci credo, ci credo.
1: Bisogna tornare e va bene così. Ciao Zanghissimo, a presto, un bacione grande.
0: Ciao buona a te, serata. Ciao a tutti coloro che sono in vacanza in questo momento e anche quelli che sono appena tornati, ovviamente.

0: Dal 10 al 12 luglio il Circolo Acle di Monterotondo di Gavi vi invita alla festa patronale di Nostra Signora del Carmine. Tutte le sere troverai cannelloni cotti nel forno a legna, ravioli, spalla di maiale, frittelle di baccalà e carni alla brace. E poi musica e divertimento. Venerdì 10 luglio con l'orchestra Paolo Bagnasco. Sabato 11 l'orchestra Mary Maffeis. Domenica 12 l'orchestra Leo Live. Vi aspettiamo a Monterotondo di Gavi per la festa patronale di Nostra Signora del Carmine.
1: I saldi Globo mandano in crash il mio sistema. Troppa convenienza. Errore intelligenza artificiale.
2: Ma quale AI? Da Globo i saldi sono reali, mica virtuali.
3: Sconti fino al 60% sui migliori marchi di calzature, abbigliamento, sport, accessori, intimo e biancheria. Per tutta la famiglia.
2: Saldi Globo. Conviene per davvero.
4: Globo, calzature, abbigliamento, sport e accessori. È ad Alessandria, in via Giordano Bruno 140. Aperto tutti i giorni, anche la domenica, con orario continuato. www.globomoda.it.
5: È tempo di organizzare la tua casa per la bella stagione. Affidati a Scrivia Tende. Troverai persone con esperienza che ti sapranno consigliare al meglio. Da Scrivia Tende trovi tende di qualità per qualsiasi esigenza. Zanzariere, pergotende, bioclimatiche, gazebi e tanto altro. Contattaci per un preventivo gratuito e per scoprire tante fantastiche offerte. E il motore per le tende da sole te lo regaliamo noi. Scrivia Tende, a Serravalle Scrivia, frazione Libarna, via Arquata 35. Info 349 1123 394.
6: Giulia, ho trovato un'offerta per cambiare i serramenti a tasso zero. Da Gollo Serramenti possiamo installare i nuovi infissi Ocnoplast con un finanziamento sino a 6.000 euro a tasso zero, pagandoli in 20 rate, escluse le spese di istruttoria. E senti questa, su un modello della linea Ocnoplast sino a fine agosto c'è uno sconto del 40% oltre alla detrazione fiscale del 50%.
7: Quindi li paghiamo la metà grazie alle detrazioni fiscali. Abbiamo uno sconto del 40% e in più il tasso zero?
6: Esatto! E finalmente niente più spifferi, rumori e le bollette del riscaldamento diminuiscono.
7: Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acqui Terme. Serramentigollo.com.
8: Voglia di vacanze, di mare, di relax? Quest'estate metti in moto la serenità e parti con un'auto sicura. Questo da Alessandria Auto è il mese delle imperdibili offerte a chilometri zero. Trova quella perfetta per i tuoi viaggi tra l'eleganza Alfa Romeo e Lancia, la comodità Fiat, il dinamismo Abarth, l'avventura di Jeep e l'affidabilità di Fiat Professional. Tante auto in pronta consegna a chilometri zero. Vieni a scegliere la tua nei nostri showroom di Spinetta Marengo e Asti. Alessandria Auto. La tua vacanza inizia qui.

0: worry. Un saluto lo mandiamo a Mauro che mi scrive e mi dice: ho sentito un'amica, un'ascoltatrice, dire che è appena tornata dall'isola d'Elba. Saluta me, la dice, io parto domani. Hai capito? C'è chi va, c'è chi torna ed è normale che sia così in estate. E infatti c'è sempre traffico in autostrada, qualunque ora del giorno. E ne parleremo di traffico in autostrada naturalmente nel corso del nostro pomeriggio. Ora invece ci soffermiamo su una bella novità. Novità.
1: Vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

col mio DNA. Tutto questo mix di DNA. E apri ponte, DNA. Giovanotti con DNA su Radio City tra le novità di questa settimana. E adesso ci mettiamo comodi per sentire la compilation. Lo sapete, quando c'è la City Compilation arrivano tre hit assolutamente senza alcun tipo di interruzione. Il primo è di The Weeknd. City

0: ma oggi è San Claudio. Ma sì, allora buon onomastico a tutti i Claudio che stanno ascoltando Radio City. Noi abbiamo un sacco di ascoltatori che portano questo nome, per cui auguri. Sixpence None the Richer con Kiss Me. Per chiudere l'appuntamento con la compilation, tra i protagonisti anche Karol G, Manu Chao, e in apertura abbiamo ritrovato The Weeknd.
1: Dal 1976 ad oggi, tutta la grande musica è passata da qui.
2: Radio City Story.
1: Dal 1976 ad oggi.
3: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
4: Della Casa Agabi, 1000 metri quadrati di esposizione, ceramiche di qualità, piastrelle artigianali, parquet, le migliori marche di sanitari, arredo bagno, stufe e caminetti e collaboratorio di taglio marmi, pietre e graniti.
5: Della Casa, la qualità che dura nel tempo al miglior prezzo. Showroom Agabi, via Parodi 1, 0143 64 27 15, aperti da lunedì al sabato.
6: A Plea, nella nostra sede e fabbrica di Cortiglione, da oltre 60 anni produciamo tapparelle in acciaio, in plastica, in alluminio, anche coibentate, ma anche zanzariere, veneziane e tende tecniche con trattamento ignifugo. Siamo specializzati nelle tende da sole. Se vieni direttamente in fabbrica, le tue tapparelle saranno preparate in pochi minuti. Abbiamo un'equipe di tecnici specializzati a tua disposizione per l'installazione dei nostri prodotti.
7: A Plea, a Cortiglione, Regione San Martino, ad Acqui Terme, Corso Dante 25, a Nizza Monferrato, via Pio Corsi 36. Info 0141 76 51 10 aplea.it. Approfitta delle attuali detrazioni fiscali del 50% per le schermature solari.
8: Che la stagione sia fredda o calda, quando non basta una copertina o aprire la finestra,
9: affidati alla Green Project di Arquata Scrivia. Siamo centro tecnico autorizzato Riello. Effettuiamo installazione e manutenzione di impianti di riscaldamento e condizionamento ibridi e in pompa di calore. Siamo anche specializzati nella realizzazione di impianti fotovoltaici.
10: Green Project ad Arquata Scrivia, località Levaglie. 0143 63 70 91.
11: Oggi sono qui perché il mio sangue è necessario. E di sangue non ce n'è mai abbastanza.
12: Perché l'urgenza è sempre dietro l'angolo.
11: Perché tu non lo sai, ma qualcuno aspetta il tuo sangue e non c'è tempo per aspettare.
12: Prendi un appuntamento telefonando dalle 11 alle 13 al numero 0143 332865 presso il servizio trasfusionale dell'ospedale di Novi.
13: Reversion, ottica, optometria e audio, apre a Busalla. Nel nuovo negozio, con tutta la qualità e la convenienza Reversion, trovi i nuovi occhiali Audio Nuance e Ray-Ban Meta, occhiali per vedere e per sentire. Presso il centro ottica Reversion trovi il laboratorio ottico con test visivo, applicazione lenti a contatto e l'occhiale di scorta è sempre gratis. Centri ottica Reversion, dove gli occhiali costano meno. A Busalla, presso il centro commerciale Le Piane.
14: Quello in cui crediamo è ciò che siamo. Tecnologia Suzuki 4x4 All Grip. Solidi, sicuri. Suzuki. Info su suzuki.it.
15: Suzuki. Concessionaria ufficiale Suzuki Auto Jolly. A Tortona, sulla strada statale per Rivanazzano o in corso Silvio Pilotti 6A.
16: In tutto il Piemonte con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti, tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.

agitare Coca-Cola e te ne vai. Questa è una cosa tipica da Fede. Fede detto un mariuolo. Il mio amico Fede, che saluto naturalmente, che è in auto con Cecilia. Ciao. Cara Cecilia, tu perlomeno devo dire sorridi. Lui di solito le fa piangere le donne, quindi insomma, va bene. Ciao, un abbraccio e naturalmente buona serata. Forza Argentina. Maroon 5. Sugar.

0: aver reso immortali tanti grandi personaggi che hanno fatto parte della nostra vita, come questa grandissima Whitney Houston nel 1987 con I Wanna Dance With Somebody. Ed è tutto, io vi ringrazio per l'attenzione, vi lascio con Valeria che sarà con noi tra pochissimo, è giusto il tempo per ascoltare le ultime informazioni e poi lei ci condurrà sino all'evento. Intanto sempre tra pochi minuti avrà inizio la partita dell'Argentina, parliamo ovviamente degli ottavi dei mondiali, ormai siamo quasi alla fine, la cosa si fa interessante. Ciao a tutti, a domani, sono le 17:58.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti, a Silvano d'Orba e Acquiterme.
2: Radio City News.
3: Bentrovati dalla redazione. Vertice NATO ad Ankara. Se non si fosse tenuto in Turchia, probabilmente non avrei partecipato, l'ha detto Donald Trump, ribadendo la sua delusione nei confronti della NATO durante il bilaterale con il presidente turco Erdogan. La NATO ci ha deluso. Italia, Germania, Francia e Gran Bretagna non ci hanno aiutato, ha aggiunto il tycoon, che poi su Giorgia Meloni ha detto: mi piace, una brava persona, ma non c'è stata per noi. Sull'Iran, condannata ma potrà candidarsi all'Eliseo, arriva il verdetto per la leader del Rassemblement National Marine Le Pen, condannata a 3 anni di carcere nel processo sull'uso dei fondi del Parlamento europeo per pagare dipendenti del partito tra il 2004 e il 2016. L'ineleggibilità è stata ridotta a 15 mesi e dunque già stata scontata. Due persone, entrambe ex appartenenti all'intelligence, sono state arrestate a Roma dai carabinieri del ROS per spionaggio ed accesso abusivo ai sistemi informatici. Due sono accusati di aver svolto attività di spionaggio in cambio di soldi per un presunto agente dei servizi segreti russi. C'è un nuovo indagato nell'inchiesta sull'attentato contro il giornalista Sigfrido Ranucci, avvenuto nell'ottobre del 2025 davanti alla sua abitazione a Tor Vaianica, alle porte di Roma. Si tratta dell'imprenditore ed ex giornalista editore Walter Lavitola. Il conduttore di Report si è detto stordito dalla notizia in un video dove ha raccontato che Lavitola e un suo amico mai si sarebbe aspettato che ci fosse lui dietro l'attentato. Il tennis, Jannik Sinner ha battuto poco fa in 3 set il tedesco Struff, 7-5, 7-6, 6-3, si è qualificato alla semifinale di Wimbledon. Nel prossimo turno incontrerà il vincente della sfida tra Novak Djokovic e Feliu Jaliasim. È tutto, alla prossima edizione.
4: Sono adulta. Mi piace ricordare il passato, ma amo vivere il presente. Proiettata nel futuro. I love Radio City.
5: Di che forma sono i tuoi saldi? Da Panorama Alessandria hanno la forma delle occasioni migliori. Ti aspettano sconti, promozioni e tante offerte nei tuoi negozi preferiti. Quest'estate la convenienza prende forma al centro commerciale Panorama Alessandria. Ti aspettiamo in corso Giuseppe Romita, 15.121 Alessandria.

0: Era Benson Boone con Sorry I'm Here for Someone Else ad aprire la nostra prima ora insieme qui su Radio City con me, Valeria Ferrari. Anche la nuova di Angelina Mango con Marco Mengoni, questa è Canto d'Amore.
1: Ciao, sono Graziella da Casale Monferrato, I love Radio City.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Il ritorno sulla scena musicale di Angelina Mango featuring Marco Mengoni, la loro collabo era Canto d'amore qui su Radio City alle 18:07, un canto d'amore che potrebbe essere il russare notturno. No, ecco, non so se avete mai avuto insomma l'occasione di dormire con qualcuno che russa. Sì, sicuramente, e penso che non sia una bella esperienza. Anzi, mi ricordo quando ero più piccola nella casa al mare e c'era il letto a castello, ok, nella stessa stanza di mio papà, che se all'ascolto saluto, ma ricordo quella notte veramente horror in cui mi sono dovuta accampare in bagno a dormire perché il suo russare veramente era un martello pneumatico che ti ammazzava, veramente ti spaccava il cervello in due. Parliamo proprio di questo. C'è un sondaggio dell'American Academy of Sleep Medicine che ha fotografato quello che tante persone fanno già in silenzio, cioè letti diversi, stanze diverse, orari sfalsati, un po' per riposare meglio senza disturbare l'altro. È proprio così, cioè un americano su tre lo fa già, quindi dormire in stanze separate. Addirittura mio nonno aveva la cameretta separata da mia nonna proprio per questo problema, che poi appunto il mio papà, che di nuovo salutiamo, ciao Flavio, ha ereditato bellamente. Quindi 333 4635 873, chiedo anche a voi tra le coppie, o anche magari fratello e fratello, sorella e sorella, insomma così, fratello e sorella, se già lo fate. Ci sono i Simple Plan con Sean Paul. Ritorniamo nel 2012, Summer Paradise. I gotta find my way back to summer paradise.

I Simple Plan con Sean Paul, 2012 con Summer Paradise, una delle canzoni hit di quell'anno. Tra l'altro, se vi siete collegati ora, noi al 333-4635873 stiamo parlando di un topic veramente molto importante, ovvero voi a casa dormite separati, se insomma siete in coppia tra marito, moglie, fidanzato, fidanzata, perché magari uno dei due russa veramente come un trattore. Allora Elena scrive: io dormo meglio con mio marito, ho dormito sola per mille motivi, l'ho sperimentato, ma con lui vicino cado in un sonno più profondo, più ristoratore. Esatto, c'è anche questa parte di cui magari si parla meno, però ecco, proprio quando sei vicino alla persona con cui stai, se c'è questa grande affinità, accade anche questo tipo di cose. Poi abbiamo Alessia: io e mio marito dormire bene anche in stanze diverse, vuol dire amarsi e rispettarsi. Ci può stare, se altro uno dei due russa come non so cosa, effettivamente poi svegliarsi al mattino avendo dormito magari un'ora, due ore, perché già avevamo il trattore di fianco, magari anche no. Poi Viviana scrive: scelta presa anni fa e devo dire che confermo. Questo è un po' l'argomento che stiamo trattando qui su Radio City, ovvero se anche voi dormite separati, perché c'è questo sondaggio dell'American Academy of Sleep Medicine che ha fotografato quello che tanti già fanno, cioè letti diversi, stanze diverse, orari sfalsati anche per riposare meglio. La fascia più coinvolta in realtà è quella tra i 35 e i 44, dove magari tra lavoro, vita frenetica, diciamo che il sonno magari diventa un po' più un lusso. Quindi facciamo tutto per non andare a dormire, magari riposare, che poi tra virgolette, quelle due o tre ore, e svegliarsi al mattino un po' come cantano Tame Impala e Jenny come Dracula, alle 18:15 qui su Radio City.

0: Infotraffico.
1: Ben ritrovati a un nuovo appuntamento con l'infotraffico di Radio City. Partiamo con la A4 Milano-Brescia, code a tratti tra svincolo Monza e svincolo Sesto San Giovanni in viale Zara in direzione di Torino. Sulla 6 Torino-Savona, veicolo in avaria, svincolo Altare in direzione Savona. Sulla 7 Milano-Genova, code a svincolo Binasco direzione di Genova. Passiamo alla 10, Genova Ventimiglia, code a tratti per 7 km causa recupero mezzi tra svincolo Albenga e dopo svincolo Borghetto Santo Spirito in direzione di Genova. Sulla 12, Genova Rosignano, veicolo fermo in avaria tra svincolo Chiavari e svincolo Rapallo. Sulla 15, Parma La Spezia, incidente causa imprecisate a svincolo Pontremoli in direzione Parma. Sulla 21 Torino-Brescia, materiali dispersi a svincolo Fellizzano, sempre in direzione di Torino. Chiudiamo ora con la A26 Genova-Gravellona-Toce, perdita di carico tra svincolo Vada e svincolo Masone in direzione di Genova-Voltri. È tutto, ricordatevi sempre di viaggiare con prudenza.
0: Infotraffico, in collaborazione con...
2: Hai solo un'auto da vendere? Autolino ad Arquata, l'acquista con pagamento e voltura immediati. Ci trovi ad Arquata Scrivia, via Roma 73, telefono 0143 636312. Aperto tutti i giorni, alla domenica, su appuntamento.
3: Con la bella stagione torna la voglia di stare all'aperto. Arricchisci il tuo spazio esterno con una pavimentazione bella e di qualità.
4: Da Della Casa a Gavi trovi bellissime pietre da esterno italiane e straniere, autobloccanti, anche con un comodo servizio di posa in opera, laboratorio di taglio marmi, graniti e pietre e nell'ampia esposizione una grande scelta di vasi, fontane in pietra, graniglia e forni, tutto al miglior prezzo.
3: Della Casa, materiali edili, parquet, ceramiche, sanitari, rubinetterie, stufe, camini. Showroom a Gavi, via Parodi 1, aperti dal lunedì al sabato. È tempo di organizzare la tua casa per la bella stagione. Affidati a Scrivia Tende. Troverai persone con esperienza che ti sapranno consigliare al meglio. Da Scrivia Tende trovi tende di qualità per qualsiasi esigenza. Zanzariere, pergotende, bioclimatiche, gazebi e tanto altro. Contattaci per un preventivo gratuito e per scoprire tante fantastiche offerte. E il motore per le tende da sole te lo regaliamo noi. Scrivia Tende, a Serravalle Scrivia, frazione Libarna, via Arquata 35. Info 349 1123 394.
5: Labo Clinic, il poliambulatorio di Ovada, dove trovi prestazioni diagnostiche erogate entro 48 ore. RX anche in ambito pediatrico e a domicilio. Risonanza magnetica aperta, ecografie, MOC, TAC dentale. Trovi specialisti d'eccellenza provenienti dalle migliori strutture sanitarie.
6: Labo Clinic, il tuo benessere è la nostra priorità. Ad Ovada, con comodo parcheggio privato. Per prenotazioni 0143 81 300. Laboclinic.it. Direttore tecnico dottor Giacomo Perelli, direttore sanitario dottor Gianmarco Rosa.

and the Giants con Mercy era DNA dal 2023. Novità è quella di Emma Marrone con Fabri Fibra, si intitola Antidroga.

Dal 2012 Florida con Olly Murs, Troublemaker, che in italiano vuol dire colui che crea dei disastri. Potrebbe essere anche la persona che non vi fa riposare al 100% perché russa come un trattore. Stiamo parlando proprio di questo, ovvero un americano su tre, con il sondaggio fatto dall'American Academy of Sleep Medicine, e ha fotografato quello che tante persone fanno già, cioè dormire in stanze diverse, magari per gli orari di lavoro sfalsati, piuttosto che uno vuole addormentarsi guardando la TV e l'altro invece con le tapparelle tutte chiuse, luce spentissima, nessun tipo di rumore. Ecco, io sono di quella parte lì, cioè silenzio totale e buio totale, se no non riesco ad addormentarmi. Però appunto tanti dormono in camere separate. Come dicevamo, la fascia un po' più coinvolta sarebbe quella tra i 35 e i 44 anni, me l'avete confermato anche altre 3346 35873 con i vostri messaggi. E eppure diciamo che, allora, gli esperti non la leggono come un allarme per la coppia sicuramente, anzi la vanno a descrivere un po' più come un gesto di rispetto reciproco, no? Anche perché quando il sonno salta, lo sappiamo, salta anche la pazienza, cioè quei 5 minuti al mattino in cui già capisci di essere arrabbiato con il mondo, boh, e la giornata parte malissimo. Quindi un po' quella tensione, no, che poi va un po' a riversarsi anche su discussioni che con il sonno non c'entrano nulla. Infatti con i vostri messaggi me lo state confermando, alcuni di voi appunto dormono in camere separate proprio per evitare questa cosa, per

alzarsi al mattino e lanciarsi già la tazzina del caffè, possibilmente piena. Speriamo di no. Nel frattempo, una delle canzoni dell'estate che ci sta accompagnando in rotazione qui su Radio City, Yanoder con 54 Ultra, questa è Talk to You.

0: Sono stati anni incredibili. Per te, che li hai vissuti. Per te, che li hai solo immaginati. Dal 1976 ad oggi.
1: Il suono dei grandi successi.
0: Tutta la grande musica è passata da qui.
1: Radio City Story. Ogni ora trasmettiamo le tue emozioni.
2: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
3: Il treno. Sostituisci la tua stufa o la caldaia a legna e gasolio e approfitta degli incentivi del conto termico 3.0 GSE. Gli incentivi variano da 1.500 a 2.380 euro per le stufe e da 6.500 a 9.875 euro per le caldaie a gasolio e biomassa. Punto Fuoco te li sconta subito in fattura con possibilità di finanziamento. Esegue sopralluoghi, preventivi, installazione, pratiche fiscali e assistenza post vendita. Perdere il treno. Punto Fuoco. A Tortona sulla circonvallazione. Puntofuococeramica.com. Della Casa Agavi. 1000 metri quadrati di esposizione. Ceramiche di qualità. Piastrelle artigianali. Parquet. Le migliori marche di sanitari. Arredo bagno. Stufe e caminetti. E collaboratorio di taglio marmi, pietre e graniti.
4: Della Casa. La qualità che dura nel tempo al miglior prezzo. Showroom Agavi. Via Parodi 1. 0143 64 27 15. Aperti da lunedì al sabato.
5: Se tu non puoi, lo solleviamo noi!
6: SAS Group, da oltre 30 anni nel settore sollevamento, con servizi rapidi e di alta qualità. Noleggio autogru, piattaforme e sollevatori con e senza operatori. Consulenza tecnica con sopralluogo in cantiere e redazione piano di sollevamento. Assistenza tecnica in 24 ore con reperibilità H24, 7 giorni su 7.
7: SAS Group, a Novi Ligure, San Nazaro, Centallo e ora anche a Milano e Genova. Numero verde 848-00-1050. SAS Autogroup.
8: SAS Group, sempre operativi, anche ad agosto.
9: Quest'estate regalati una giornata speciale al Parco Acquatico Lavagello a Castelletto d'Orba. Ti aspetta una vera laguna caraibica con il multirace a quattro corsie, il Rapid River con i gommoni e tre nuovissime attrazioni tutte da provare. Il kamikaze, il toboga e l'idrotubo. E se arriva la fame, ti aspetta il nostro bar con tavola fredda per una pausa gustosa. Relax, risate e tanto divertimento per tutta la famiglia.
8: Parco Acquatico Lavagello a Castelletto d'Orba. Seguiteci sui social e su lavagello.it.

Nuova canzone dei Temper City, Self Aware, alle 18:50 minuti. Quasi due canzoni ci separano in rotazione dal nostro appuntamento con la storia della musica. In questo caso 2023, con Lazza, questa è Cenere.

Lady Gaga con Deutsche Runway. 18:56 minuti, City Story di quest'ora, c'è Raff con Self Control dall'84.

0: 1984, l'avete riconosciuta tutti ovviamente, Raf con Self Control. Qui su Radio City va a chiudere la nostra prima ora insieme, ne abbiamo ancora un'altra. Prima però l'informazione, i 100 secondi con Mentana. Sono le 19 in punto.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. E sino a fine agosto su un modello della linea Ocnoplast c'è uno sconto del 40%. Gollo Serramenti, a Silvano d'Orba e Acqui Terme.
2: 100 secondi con Enrico Mentana.
3: Nel silenzio quasi generale, quasi non si volesse rompere il tentativo di costruire qualcosa di positivo, mentre inizia ad Ankara il vertice dei capi di Stato e di Governo della NATO, arriva da Hormuz la notizia che una terza nave, una terza petroliera in 24 ore è stata attaccata nello stretto, nell'attraversamento dello stretto, e sono in molti a indicare la mano iraniana in questa azione. Solo che questo comporterebbe evidentemente una rappresaglia americana, che non può avvenire durante il vertice della NATO. Questa è la questione di fondo, ma questo ci fa anche capire come si stia giocando letteralmente alla guerra e alla pace. È stata ricevuta la segnalazione di un ulteriore incidente che ha coinvolto una nave cisterna in transito nello stretto di Hormuz. La petroliera è stata colpita da un veicolo aereo senza pilota, non identificato, e ha riportato lievi danni strutturali. Perché l'Iran, se è l'Iran, come tutto lascia immaginare, compie queste azioni di disturbo? Per tenere alto, caldo il dossier? Per alzare la posta nella trattativa con gli americani? O forse perché durante, in costanza ancora dei funerali di Ali Khamenei, vuole dimostrare che esiste ancora una possibilità di ritorsione, di vendetta, di escalation nei confronti degli Stati Uniti? Resta questo episodio, questo triplice episodio, che ci fa capire come la situazione è tesissima.
2: Ascolta i 100 secondi di Enrico Mentana dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Radio City.
1: Di che forma sono i tuoi saldi? Da Panorama Alessandria hanno la forma delle occasioni migliori. Ti aspettano sconti, promozioni e tante offerte nei tuoi negozi preferiti. Quest'estate la convenienza prende forma al centro commerciale Panorama Alessandria. Ti aspettiamo in corso Giuseppe Romita, 15.121 Alessandria. Dall'esperienza dello studio Barbagallo Zanzottera e dall'esigenza di offrire cure odontoiatriche sempre più avanzate, nasce Serravalle Dental Clinic, un centro unico da più di 1000 metri quadrati, dotato delle più moderne tecnologie odontoiatriche e dove, grazie alla sala di chirurgia avanzata e all'esperienza del dottor Federico Zanzottera, potrai ritrovare il sorriso che desideravi. Serravalle Dental Clinic, a Serravalle Scrivia in via Novi 17, a pochi metri dall'outlet, con ampio parcheggio privato e parco giochi per i più piccoli. 0143 61 510. Direttore sanitario dottor Federico Zanzottera. Ami la tua casa e i tuoi spazi? Oggi renderli più eleganti e raffinati è semplicissimo. Euroedil ha in pronta consegna oltre 200 modelli di ceramiche delle migliori aziende italiane, tutte scontate dal 50 al 70% e sino all'80% su alcune forniture. Imperdibile, vero? Vi aspettiamo nello showroom Euroedil di Mirabello Monferrato. 0142 63 656. Euroedil.it.

0: Era John Newman con Love Me Again alle 19:07. Inizia ora la nostra seconda ora insieme. Anche Samurai J, Vito Salamanca, all'interno di questa canzone dell'estate italiana, si intitola Flamenco Paranoia.
1: Ciao, siamo Michela
2: e Anna di Acqui Terme.

Samurai J con Vito Salamanca, era Flamenco Paranoia alle 19:10. Allora, ci sono due buoni motivi per guardare il cielo. Il primo è quando qualcuno dice una cavolata e quindi tu preferisci stare zitto per fare più bella figura, quindi alzi gli occhi al cielo e ti trattieni dentro tutto quello che vorresti dire. Invece la seconda cosa è alzare gli occhi al cielo per vedere il bacio tra Luna e Saturno. Lo sapete che ogni tanto mi piace parlare di stelle e di cielo, ma in questo caso la Luna questa notte incontrerà Saturno appunto nel cielo, o meglio lo bacerà, come si dice spesso quando due corpi celesti appunto appaiono molto molto vicini, visti dalla terra.

terra. Allora, chiaramente non c'è nessun contatto fisico, se no è la fine. Perché Saturno, chiaramente, oltre a 1 miliardo di chilometri da noi, la Luna, chiaramente 384.000, è soltanto un allineamento prospettico. Però proprio per questo è fighissimo, perché per qualche ora sembreranno condividere, no, lo stesso angolo di cielo. È un fenomeno che si chiama congiunzione e succede quando, dal nostro punto di vista, la Luna passa proprio vicino a un pianeta lungo il suo percorso. È già successo nelle scorse settimane, ne parleremo, così almeno vi do maggiori dettagli per magari qualcuno che esce da lavoro, qualcuno che va a farsi la sua passeggiata serale notturna, un po' così per rimettere a posto i pensieri. Ritorniamo nel 2012, c'è Alanis Morissette con Guardian qui su Radio City.

Alanis Morissette con Guardian qui su Radio City. Stavamo parlando proprio pochissimo fa della congiunzione, cioè il bacio tra Luna e Saturno, e come dicevamo succede, no, quando dal nostro punto di vista la Luna passa vicina a un pianeta lungo il suo percorso. E con Saturno accade abbastanza spesso, se scrollate i social o comunque siete abbastanza appassionati, o semplicemente stasera alzerete lo sguardo, perché proprio questa sera nella notte tra il 7 e l'8 di luglio ci sarà proprio una di queste, una congiunzione, in questo caso Luna e Saturno. Il momento preciso è intorno alle 23:49, quindi se uscite da lavoro, magari siete in giro, state ritornando a casa, alzate gli occhi al cielo, perché potreste appunto scorgere nella parte tra est e sud-est Luna e Saturno che insomma si incontrano in questo bacio. Mi piace molto parlare di questo argomento, magari porto anche qualcun altro con me all'interno di questo viaggio, o magari questa sera quando alzerete lo sguardo direte: eccoli lì, la Luna e Saturno che si danno un bacino, che si incontrano e che si salutano. Shakira con Burna Boy, una delle canzoni dei Mondiali 2026, si chiama Dai Dai.

0: Infometeo.
1: Bentrovati da Nico Schiodetto di Travimeteo e gli amici Radio City. Nella giornata di domani l'anticiclone subtropicale continuerà a interessare tutta l'Italia nord-occidentale, anche su Piemonte e Liguria il cielo risulterà sereno, poco nuvoloso, giornata soleggiata o più con qualche nuvola di passaggio. Più che altro il caldo eccezionale in Piemonte, complice venti di caduta, favonici dalle montagne, ci attendiamo valori fino a 39-40 gradi. Attesi 40 gradi anche sul Piemonte meridionale. E invece sulla Liguria cielo sereno poco nuvoloso, ma con temperature lungo la costa che più o meno oscilleranno attorno ai 30 gradi. Rimanete aggiornati sulle vostre località scaricando l'app di Travimeteo.
0: Infometeo, in collaborazione con
2: Autolino è il centro dell'auto ad Arquata Scrivia. Da oltre 50 anni vi consigliamo l'auto più adatta alle vostre esigenze. Occasioni garantite, aziendali e nuove. Il nostro centro assistenza risolverà ogni vostro problema. Da sempre ad Arquata in via Roma 73. www.autolino.net.
3: Dal 10 al 12 luglio il Circolo Acle di Monterotondo di Gavi vi invita alla festa patronale di Nostra Signora del Carmine. Tutte le sere troverai cannelloni cotti nel forno a legna, ravioli, spalla di maiale, frittelle di baccalà e carni alla brace. E poi musica e divertimento. Venerdì 10 luglio con l'orchestra Paolo Bagnasco. Sabato 11 l'orchestra Mary Maffeis. Domenica 12 l'orchestra Leo Live. Vi aspettiamo a Monterotondo di Gavi per la festa patronale di Nostra Signora del Carmine. Hai bisogno di una piattaforma aerea, un furgone o un van 9 posti per un periodo limitato? Da MGA Belforte Monferrato disponiamo di mezzi affidabili e coperti da assicurazione casco per garantirti un noleggio senza pensieri con ritiro e riconsegna presso la nostra sede o punti convenzionati. MGA, il noleggio che ti porta lontano. A Belforte Monferrato, a pochi metri dal casello di Ovada. 0143 80 169. mgacarrellielevatori.com.
4: Giulia, ho trovato un'offerta per cambiare i serramenti a tasso zero. Da Gollo Serramenti possiamo installare i nuovi infissi Oknoplast con un finanziamento sino a 6.000 euro a tasso zero, pagandoli in 20 rate escluse le spese di istruttoria. E senti questa, su un modello della linea Oknoplast sino a fine agosto c'è uno sconto del 40% oltre alla detrazione fiscale del 50%.
5: Quindi li paghiamo la metà grazie alle detrazioni fiscali. Abbiamo uno sconto del 40% e in più il tasso zero?
4: Esatto! E finalmente niente più spifferi, rumori e le bollette del riscaldamento diminuiscono.
5: Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acqui Terme. serramentigollo.com.

Harry Styles con Dance No More. 19:34 minuti, subito dopo la novità è il momento della compilation. Tre successi non stop, apre Chaperone con Good Luck Babe al 2024.

0: sono stati anni incredibili. Per te, che li hai vissuti. Per te, che li hai solo immaginati. Dal 1976 ad oggi.
1: Il suono dei grandi successi.
0: Tutta la grande musica è passata da qui.
1: Radio City Story. Ogni ora trasmettiamo le tue emozioni.
2: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
3: Sai che da più di 40 anni a Novi Ligure c'è un'azienda specializzata in impianti antifurto, videosorveglianza, automazione e domotica? Dal 1982 STEI progetta, installa e interviene in caso di problemi 24 ore su 24, 7 giorni su 7 con tecnici specializzati. Siamo installatori ufficiali Tecno Alarm e FAAC e nel nuovo showroom puoi vedere e provare tutti i nuovi sistemi. Per i tuoi impianti di sicurezza affidati a STEI, siamo quelli dei 4 quadrati rossi. A Novi Ligure in piazza Pernigotti 6B. Staytecno.it.
4: Che la stagione sia fredda o calda, quando non basta una copertina o aprire la finestra, affidati alla Green Project di Arquata Scrivia. Siamo centro tecnico autorizzato Riello. Effettuiamo installazione e manutenzione di impianti di riscaldamento e condizionamento ibridi e in pompa di calore. Siamo anche specializzati nella realizzazione di impianti fotovoltaici.
3: Green Project ad Arquata Scrivia, località Levaglie. 0143 63 70 91.
5: A Plea, nella nostra sede e fabbrica di Cortiglione, da oltre 60 anni produciamo tapparelle in acciaio, in plastica, in alluminio, anche coibentate, ma anche zanzariere, veneziane e tende tecniche con trattamento ignifugo. Siamo specializzati nelle tende da sole. Se vieni direttamente in fabbrica, le tue tapparelle saranno preparate in pochi minuti. Abbiamo un'equipe di tecnici specializzati a tua disposizione per l'installazione dei nostri prodotti.
6: A Plea, a Cortiglione, Regione San Martino, ad Acqui Terme, Corso Dante 25, a Nizza Monferrato, via Pio Corsi 36. Info 0141 76 51 10 aplea.it. Approfitta delle attuali detrazioni fiscali del 50% per le schermature solari.
7: In tutto il Piemonte con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti, tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore una grande azienda.

La voce di Sienna Spyro con Material Lover qui su Radio City. Tra pochissimo, anzi subito, prima del nostro City Story, ancora due canzoni in rotazione. Shawn Mendes con Stitches.

Ultimo lavoro di Madame, Mama non mama, 19:56 minuti, City Story di chiusura delle due ore. C'è Roxette dall'88 con The Look.

0: Roxette dal 1988, The Look, il titolo della canzone. Siamo ritornati indietro con il nostro salto nel passato, il City Story che ritrovate a ogni fine ora. Ci risentiamo domani sera, sempre tra le 18 e le 20, ora invece la linea va alla redazione con tutte le news dall'Italia e dal mondo e poi il non stop fino alle 7 di domani mattina. Sono le 20 in punto, a domani, buona serata!
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acqui Terme.
2: Radio City News.
3: Buonasera dalla redazione. Il nuovo affondo di Donald Trump contro gli alleati europei, Italia, Francia e Germania ci hanno voltato le spalle, tanto che potremo ritirare tutti i nostri soldati dall'Europa. Il presidente americano si dice poi molto deluso dalla NATO in generale, da Ankara, dove ha incontrato il presidente turco Erdogan. Ritorna agli attacchi sul presidente del Consiglio italiano. Penso che Meloni sia una bella persona, mi piace, ma ha sbagliato, perché sull'Iran per noi non c'è stata. Breve accenno poi alla guerra in Ucraina. Trump dice di aver parlato sia con Putin che con Zelensky, si dice sicuro di arrivare ad un accordo tra le parti. Famiglia nel bosco, sì al ricongiungimento dei bimbi con i genitori, si accetteranno questi ultimi di iscriverli ad una scuola pubblica, e quanto proposto dai servizi sociali al tribunale per i minorenni dell'Aquila, chiamato a decidere sul futuro del nucleo familiare. I tre figli di Nathan e Catherine, dopo la sospensione della responsabilità genitoriale, sono stati ascoltati in audizione protetta. La procura di Roma ha disposto gli arresti domiciliari per due ex agenti dei servizi segreti in pensione, entrambi con un passato nell'arma dei carabinieri, accusati a vario titolo di spionaggio, rivelazione di notizie riservate e accesso abusivo a sistemi informatici. Secondo l'inchiesta, avrebbero fornito informazioni sull'industria italiana della difesa ad un presunto 007 russo coperto da immunità diplomatica. Siamo allo sport con il tennis. Jannik Sinner in semifinale a Wimbledon, battuto il tedesco Struff, numero 74 del mondo, con i parziali di 7-5, 7-6, 7-3 in poco più di 2 ore e mezza di gioco. Venerdì il campione in carica dunque affronterà nella sua decima semifinale slam il vincente del match in campo questa sera, quello tra Djokovic e Ujaliassim. È tutto, grazie per averci seguito.
4: Scarica gratis le applicazioni per ascoltarci sul tuo telefonino. Scopri come su www.radiocity.it. Dall'esperienza dello studio Barbagallo Zanzottera e dall'esigenza di offrire cure odontoiatriche sempre più avanzate, nasce Serravalle Dental Clinic, un centro unico da più di 1000 metri quadrati, dotato delle più moderne tecnologie odontoiatriche e dove, grazie alla sala di chirurgia avanzata e all'esperienza del dottor Federico Zanzottera, potrai ritrovare il sorriso che desideravi. Serravalle Dental Clinic, a Serravalle Scrivia in via Novi 17, a pochi metri dall'outlet, con ampio parcheggio privato e parco giochi per i più piccoli. 0143 61 510. Direttore sanitario, dottor Federico Zanzottera.

0: Love Radio City.
1: Hai bisogno di una piattaforma aerea, un furgone o un van 9 posti per un periodo limitato? Da MGA Belforte Monferrato disponiamo di mezzi affidabili e coperti da assicurazione casco per garantirti un noleggio senza pensieri con ritiro e riconsegna presso la nostra sede o punti convenzionati. MGA, il noleggio che ti porta lontano. A Belforte Monferrato, a pochi metri dal casello di Ovada. 0143 80 169. mgacarrellielevatori.com.
2: Voglia di vacanze, di mare, di relax. Quest'estate metti in moto la serenità e parti con un'auto sicura. Questo da Alessandria Auto è il mese delle imperdibili offerte a chilometri zero. Trova quella perfetta per i tuoi viaggi tra l'eleganza Alfa Romeo e Lancia, la comodità Fiat, il dinamismo Abarth, l'avventura di Jeep e l'affidabilità di Fiat Professional. Tante auto in pronta consegna a chilometri zero. Vieni a scegliere la tua nei nostri showroom di Spinetta Marengo e Asti. Alessandria Auto, la tua vacanza inizia qui.
3: Giulia, ho trovato un'offerta per cambiare i serramenti a tasso zero. Da Gollo Serramenti possiamo installare i nuovi infissi Oknoplast con un finanziamento sino a 6.000 euro a tasso zero, pagandoli in 20 rate, escluse le spese di istruttoria. E senti questa, su un modello della linea Oknoplast sino a fine agosto c'è uno sconto del 40% oltre alla detrazione fiscale del 50%.
4: Quindi li paghiamo la metà grazie alle detrazioni fiscali. Abbiamo uno sconto del 40% e in più il tasso zero?
3: Esatto, e finalmente niente più spese. I rumori e le bollette del riscaldamento diminuiscono.
4: Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acqui Terme. Serramentigollo.com.
5: Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante St. George. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante St. George, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 83 00 13, dove il gusto diventa emozione.

0: dal 1976 ad oggi. Tutta la grande musica è passata da qui.
1: Radio City Story.
0: Dal 1976 ad oggi.
2: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
3: Il sangue è un bene sempre prezioso. Soprattutto in estate, il fabbisogno di sacche di sangue cresce molto. Ecco perché serve sempre il tuo contributo.
4: Se stai già pensando di donare, chiama subito il numero 0143 33 2865 e prenota la tua donazione. Ti aspettiamo da lunedì al venerdì dalle 8 alle 10 presso il servizio trasfusionale dell'ospedale di Novi.
5: Perdere il treno. Sostituisci la tua stufa o la caldaia a legna e gasolio e approfitta degli incentivi del conto termico 3.0 GSE. Gli incentivi variano da 1.500 a 2.380 euro per le stufe e da 6.500 a 9.875 euro per le caldaie a gasolio e biomassa. Punto Fuoco te li sconta subito in fattura con possibilità di finanziamento. Esegue sopralluoghi, preventivi, installazione, pratiche fiscali e assistenza post vendita. Perdere il treno. Punto Fuoco. A Tortona sulla circonvallazione. Puntofuococeramica.com.
6: Reverchon. Da oltre 40 anni qualità e professionalità al vostro servizio. I marchi e le griff più alla moda. Reverchon. Qualità dei prodotti e innovazione. Due centri ottica specializzati in Alessandria. Il grande showroom in Piazzetta della Lega, angolo via Milano. E il punto vendita storico in Corso Roma 101. Venite a scoprire le nostre offerte. Centri Ottica Reverchon, dove gli occhiali costano meno.
7: Quest'estate regalati una giornata speciale al Parco Acquatico Lavagello, a Castelletto d'Orba. Ti aspetta una vera laguna caraibica con il multirace a quattro corsie, il Rapid River con i gommoni e tre nuovissime attrazioni tutte da provare. Il kamikaze, il toboga e l'idrotubo. E se arriva la fame, ti aspetta il nostro bar con tavola fredda per una pausa gustosa. Relax, risate e tanto divertimento per tutta la famiglia.
8: Parco Acquatico Lavagello a Castelletto d'Orba. Seguiteci sui social e su lavagello.it.

0: Le 21 e 0 minuti.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast protegge la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. E sino a fine agosto su un modello della linea Ocnoplast c'è uno sconto del 40%. Gollo Serramenti, a Silvano d'Orba e Acqui Terme.
2: Sono adulta. Mi piace ricordare il passato, ma amo vivere il presente. Proiettata nel futuro. I love Radio City. Ami la tua casa e i tuoi spazi? Oggi renderli più eleganti e raffinati è semplicissimo. Euroedil ha in pronta consegna oltre 200 modelli di ceramiche delle migliori aziende italiane, tutte scontate dal 50 al 70% e sino all'80% su alcune forniture. Imperdibile, vero? Vi aspettiamo nello showroom Euroedil di Mirabello Monferrato, 0142 63 656, euroedil.it.

0: sessi.
1: I love Radio City.
2: Voglia di vacanze, di mare, di relax? Quest'estate metti in moto la serenità e parti con un'auto sicura. Questo da Alessandria Auto è il mese delle imperdibili offerte a chilometri zero. Trova quella perfetta per i tuoi viaggi tra l'eleganza Alfa Romeo e Lancia, la comodità Fiat, il dinamismo Abarth, l'avventura di Jeep e l'affidabilità di Fiat Professional. Tante auto in pronta consegna a chilometri zero. Vieni a scegliere la tua nei nostri showroom di Spinetta Marengo e Asti. Alessandria Auto, la tua vacanza inizia qui.
3: Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante St. George. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante St. George, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 83 00 13, dove il gusto diventa emozione.
4: Centro Piazzolla, per la tua casa, per il tuo lavoro, per il tempo libero. Il più grande della zona con tutto il fai da te e per l'edilizia. Inoltre una esposizione di 1000 metri quadrati dove trovare le ultime novità del settore illuminazione e arredo bagno, con consulenza tecnica personalizzata. Centro Piazzolla, a Terzo in Regione Domini e a Spigno Monferrato con tutto per l'edilizia. Se vuoi venire a trovarci senza uscire da casa, vai su www.piazzollasrl.com e acquista online. Centro Piazzolla, la certezza di fare centro.

0: non puoi, lo solleviamo noi.
1: SAS Group, da oltre 30 anni nel settore sollevamento, con servizi rapidi e di alta qualità. Noleggio autogru, piattaforme e sollevatori con e senza operatori. Consulenza tecnica con sopralluogo in cantiere e redazione piano di sollevamento. Assistenza tecnica in 24 ore con reperibilità H24 7 giorni su 7.
2: SAS Group, a Novi Ligure, San Nazaro, Centallo e ora anche a Milano e Genova. Numero verde 848-00-1050. sasautogru.com.
3: SAS Group, sempre operativi, anche ad agosto.
4: In tutto il Piemonte con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti. Tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.
5: Ecosystem 2000, dal 1995 è specializzata in spurghi e pulizie di pozzi neri, fosse biologiche e fognature, pulizie e disinfezione di pozzi d'acqua, video ispezioni robotizzate.
6: Ecosystem 2000 è concessionaria dei bagni chimici Kobach, moderni e personalizzabili graficamente, perfetti per cantieri, eventi, sagre, concerti, cerimonie all'aperto o dove serva igiene e comfort ai massimi livelli.
5: Ecosystem 2000 è sempre la scelta giusta. Ad Acquiterme, in via Massimo D'Azeglio 13, 0144 41 200 ecosystem2000.it.
7: Quello in cui crediamo è ciò che siamo. Tecnologia Suzuki 4x4 All Grip. Solidi, sicuri. Suzuki. Info su suzuki.it.
8: Suzuki. Concessionaria ufficiale Suzuki Auto Jolly. A Tortona, sulla strada statale per Rivanazzano o in corso Silvio Pilotti 6A.

0: Le 22 e 4 minuti.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast protegge la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. E sino a fine agosto su un modello della linea Ocnoplast c'è uno sconto del 40%. Gollo Serramenti, a Silvano d'Orba e Acqui Terme.
2: Scarica gratis le applicazioni per ascoltarci sul tuo telefonino. Scopri come su

0: Radio City.
1: Non stop. Radio City.
0: Non stop.

0: Love Radio City.
1: Quest'estate regalati una giornata speciale al Parco Acquatico Lavagello a Castelletto d'Orba. Ti aspetta una vera laguna caraibica con il multirace a quattro corsie, il Rapid River con i gommoni e tre nuovissime attrazioni tutte da provare: il kamikaze, il toboga e l'idrotubo. E se arriva la fame, ti aspetta il nostro bar con tavola fredda per una pausa gustosa. Relax, risate e tanto divertimento per tutta la famiglia.
2: Parco Acquatico Lavagello a Castelletto d'Orba. Seguiteci sui social e su lavagello.it.
3: Ciao Christian, ho sentito che qui da Sansone Auto avete delle offerte imperdibili sulle chilometri zero e sull'usato super selezionato.
4: Ciao Sara, esatto, siamo specializzati in auto con meno di 50.000 km, con una garanzia di 3 anni, grazie alla collaborazione con Autosicura. E la puoi avere anche pagando un comodo canone mensile che include tutto: manutenzione, assicurazione e gomme. Così non devi più pensare a nulla.
3: Davvero comodo!
5: Sansone Auto, a Basaluzzo in via Novi 99, o visita sansoneauto.it per scoprire il nostro usato fortissimo.

0: Sono stati anni incredibili. Per te, che li hai vissuti. Per te, che li hai solo immaginati. Dal 1976 ad oggi.
1: Il suono dei grandi successi.
0: Tutta la grande musica è passata da qui.
1: Radio City Story. Ogni ora trasmettiamo le tue emozioni.
2: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
3: Quello in cui crediamo è ciò che siamo. Tecnologia Suzuki 4x4 All Grip. Solidi, sicuri, Suzuki. Info su suzuki.it.
4: Suzuki. Concessionaria ufficiale Suzuki Auto Jolly. A Tortona, sulla strada statale per Rivanazzano o in corso Silvio Pilotti 6A.

0: Le 23 e 4 minuti.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti, a Silvano d'Orba e Acquiterme.
2: Sono adulta. Mi piace ricordare il passato, ma amo vivere il presente. Proiettata nel futuro. I love Radio City.
3: Radio City. Non stop. Radio City. Non stop.

0: Radio City.
1: Non stop. Radio City.
0: Non stop.

sono di poche parole quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti, se è bruciato il caffè, che te ne frega se piove, ti puoi fermare da me.

0: mica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Radio City.
2: Non stop.
1: Radio City. Non stop.

0: Radio City Story.
1: I successi che hanno fatto la storia della musica e della nostra radio. Ogni giorno,
0: ogni ora,
1: in Radio City Story.
0: Radio City Story.
1: Radio City Story.
0: Radio City Story.